Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà,
Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision,
prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel giorno di Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi

qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura, c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Međugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Buonasera, benvenuti a questo che è il secondo appuntamento della rassegna Angeli Musicanti in Santa Casa, una mini rassegna dedicata, che ospita giovani organisti, voluta dalla Delegazione Pontificia di Loreto, da Monsignor Giovanni Tonucci, che è qui presente con noi e che ringraziamo. L'ospite di questa sera, il maestro Roberto Lomurno, barese, ma residente a Milano ormai da diversi anni, 37enne, e del curriculum che potete voi stessi leggere, desidero sottolineare solo un paio di cose, che è stato organista e direttore di vari cori, è docente di organo e armonia presso l'Istituto Diocesano per la Musica Sacra di Bari ed è attualmente organista e maestro di cappella presso

sulla parrocchia Santa Maria delle Grazie al Naviglio di Milano. È anche compositore per, per voci, coro e strumenti, promotore di eventi culturali e sottolineo il fatto che sia stato, abbia diretto il primo memorial Alda Merini, la grande e famosa poetessa milanese. Il maestro Lomurno presenterà di volta in volta i brani che eseguirà e quindi sarà lui stesso a introdurre il programma di questa serata. Lo invito ora presso di noi con un applauso da parte di tutti noi.

a tutti e grazie di essere intervenuti a questo concerto in questa calda serata laurense. Il programma di questo concerto va molto variegato. Inizierò con Johann Sebastian Bach, un compositore del periodo barocco, il maggior compositore, a meno per quello che riguarda noi organisti e comunque musicisti in genere, è stato un maestro per tutti noi. E comincerò con questa fantasia e fuga in sol minore. È un brano che racchiude in sé diversi sentimenti di estro, sentimenti di comunione e anche il virtuosismo che è presente nella fuga, il cui tema è un tema popolare olandese. Buon ascolto.

Il prossimo brano che adesso eseguirò è sempre di Johann Sebastian Bach. Stavolta è un preludio corale. È un preludio a un corale che ricorda un po' la cena, quindi se vogliamo pensarlo liturgicamente è un corale dedicato al momento della comunione. E il titolo in italiano significa Preparati cara anima.

brano è ancora un corale, però questa volta è molto molto diverso da quello che avete appena ascoltato. Innanzitutto l'autore è César Franck, che è uno dei massimi esponenti del romanticismo francese, e poi questo corale in sé ha tutti gli stili che abbiamo ascoltato, o meglio, tutti i sentimenti che abbiamo ascoltato in questi altri due precedenti. Quindi c'è un po' di virtuosismo, un po' di estro, c'è una linea corale, quindi proprio letteralmente corale, come se fosse ancora quattro voci, e c'è una parte molto più melodica, molto più cantabile.

Italiano, Girolamo Frescobaldi, è una toccata per l'elevazione e veniva eseguita durante la liturgia, durante appunto l'elevazione, durante la consacrazione, che è forse il momento centrale della celebrazione liturgica. Questa sera farò un'esecuzione che forse è fuori, sicuramente non filologica, utilizzando uno dei tre corpi sonori che è proprio di quest'organo, di questa chiesa, che è quello in cupola.

cambiamo tutt'altro genere. Andiamo nel genere più operistico italiano. Il prossimo brano dell'autore Fumagalli è Una marcia brillante, come dal titolo, e ha molti influssi dello stile operistico appunto italiano. È una specie di scherzo sonoro, io lo intendo un po' come, che devo dire, il papà che e la mamma che parlano con il figlio. In questo caso saranno rappresentati papà e mamma dall'organo maggiore, il figlio dall'organo corale qui.

è di un autore del Novecento, si chiama Gaston Litaize, è un autore francese. Il linguaggio di questo brano è molto particolare, si chiama Preludio e Danza Fugata. E fin qui, su Preludio niente da dire, Danza Fugata già fa pensare a qualcosa di strano. A livello di linguaggio musicale, quindi di note, la struttura formale è una fuga severissima come le faceva Bach. A livello sonoro è molto molto diversa la situazione. Se cerchiamo una melodia o una cantabilità non la troveremo. Quello che troveremo in questo brano è molto molto ritmo, specialmente nella seconda parte.

La toccata della Quinta Sinfonia di Widor è forse uno dei suoi pezzi più famosi. Widor è stato un compositore vissuto per l'Ottocento e ha scritto diverse sinfonie. Questo brano è un po' un fuoco d'artificio, un po' il fuoco d'artificio della sua produzione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene. Lo Spirito Santo illumini la nostra mente, riscaldi il cuore nell'ascolto, nell'amore di donazione verso gli altri. Ci troviamo nella città di Assisi, in modo specifico nella piazza della Chiesa Nuova, così chiamata perché è una chiesa costruita dopo il periodo della vita di San Francesco, nel 1615. Ma questo luogo, questa piazza, parla della realtà principale della vita di San Francesco, proprio perché lui ha vissuto qui, è nato qui e è rimasto fino all'età di 23-24 anni. Quindi ecco, adesso ci avviciniamo alle immagini dei genitori che sono state scolpite nel bronzo, e queste due statue che vedremo rappresentano Madonna Pica, che è la mamma di Francesco, e Pietro di Bernardone, che è il suo papà.

Iniziamo col dire che Francesco si chiama così, ma inizialmente aveva un altro nome perché la mamma aveva deciso di chiamarlo Giovanni. E leggiamo nella leggenda dei tre compagni questo inizio di questa vita di questo ragazzo. E capiamo così anche l'evoluzione, la trasformazione iniziale che lui ha avuto da bambino fino all'adolescenza e poi fino all'età giovanile, tutta questa trasformazione naturale che ha avuto come tanti ragazzi, però ecco, la sua vita parla di una trasformazione anche molto più profonda, perché attraversa anche il periodo della conversione a Gesù Cristo e quindi alla fede cristiana cattolica. Leggiamo nella leggenda dei tre compagni del primo capitolo, paragrafo 1395. Francesco fu oriundo di Assisi, nella valle di Spoleto. Nacque durante un'assenza del padre e la madre gli mise nome Giovanni, ma tornato il padre dal suo viaggio in Francia, chiamò Francesco suo figlio. Ecco, qui ci sono già subito queste due contrapposizioni, un po' perché la mamma aveva voluto far riferimento a un santo cristiano per il suo nome iniziale. Infatti, nella Vita Seconda di Tommaso da Celano, nel primo capitolo, paragrafo 583, leggiamo i particolari. La madre lo aveva chiamato Giovanni, facendo riferimento a San Giovanni Battista. Da questo si nota il segno visibile della sua virtù. Si può paragonare benissimo all'antica Santa Elisabetta, sia per il nome imposto al figlio, sia per lo spirito profetico. Quando i vicini manifestavano la loro ammirazione per la generosità d'animo e l'integralità morale di Francesco, ripeteva, quasi mossa da ispirazione: «Cosa pensate che diverrà questo mio figlio? Sarà un figlio di Dio per sua grazia». E questa era anche l'opinione di altre persone. Infatti lui allontanava da sé tutto ciò che poteva suonare offesa a qualcuno e cresceva con un animo gentile. Il nome Giovanni, quindi, che la mamma gli aveva dato inizialmente, era riferito alla sua missione che poi un giorno avrebbe poi affrontato, mentre il nome di Francesco, poi dato dal papà, preso dall'orgoglio di questi viaggi che faceva in Francia, perché lui, siccome era un mercante di stoffe, cercava stoffe pregiate, quindi i suoi viaggi erano anche al di fuori d'Italia, andando verso l'Europa, l'alta Europa, e cercando queste nuove stoffe pregiate, preziose, e questo gli dava la possibilità di poter vendere meglio e in un modo avere anche un maggior nome rispetto anche a tanti altri commercianti. E allora lui, avendo fatto questo viaggio, aveva nutrito dentro di sé l'orgoglio che il figlio dovesse diventare una persona importante. Quindi il nome di Francesco rappresenta di più, per questa volontà che aveva avuto il papà di mettergli questo nome, potrebbe essere riferito all'importanza della notorietà che anche suo malgrado questo ragazzo avrà nel corso dei secoli e quindi nel corso del tempo. Sempre nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1396-1397, vediamo un po' quello che è l'aspetto caratteriale di questo ragazzo. Diciamo anche la data di nascita: lui nacque nel 1182, quindi ecco, avendo vissuto fino al 1226, ha avuto 44 anni e la metà della sua vita la vive qui, proprio perché è il luogo della sua nascita, è il luogo della sua vita da ragazzo, e ci troviamo proprio al centro di Assisi. Chi non conosce questa piazza di Chiesa Nuova può fare riferimento alla piazza del Comune, dove c'è la chiesa sopra Minerva, quindi è proprio al centro del paese. E anche se la disposizione forse del pavimento era molto più bassa, la casa che c'era prima era intera, adesso c'è questa chiesa, ma prima c'era questo edificio di pietra alto con due piani,
e la posizione era un po' diversa, però il luogo è questo qui, quindi originalmente dove ci troviamo adesso è il luogo dove comunque ha vissuto Francesco e la casa dei suoi genitori. Allora, nella leggenda dei tre compagni c'è questa, diciamo, biografia iniziale del suo stato d'animo, della sua vita da giovane, e leggiamo che proprio in questo periodo di giovinezza, vivido com'era di intelligenza, prese ad esercitare la professione paterna. Quindi lui cercò di seguire all'inizio le orme del papà, non si è ribellato cercando di evitare di fare questo lavoro con magari un atteggiamento superbo e orgoglioso, ma lui inizia, ecco, a esercitare la professione paterna, il commercio di stoffe, con stile però completamente diverso dal papà. Francesco era tanto più allegro e generoso, gli piaceva godersela e cantare, andando anche con le brigate dei propri amici, proprio perché godeva anche di questa benedizione che i genitori gli davano, perché erano comunque contenti di lui e quindi anche lui era molto contento e esprimeva questa sua gioia e letizia andando anche con i suoi amici a cantare, a festeggiare e a divertirsi anche per le strade di Assisi. Ecco, però poi pian piano, crescendo, nacque questa sua particolare attenzione verso gli altri. Non era incentrato solo su se stesso, anche se apparentemente il capo brigata, il capo banda, di solito ha un carattere anche un po' autocentrico, e invece lui aveva questo dono del saper coinvolgere gli amici, ma nello stesso tempo aveva una animo generoso, infatti si dice un po' che era più tendente verso la prodigalità, cioè sul dare agli altri, ascoltare gli altri, essere subito pronto per poter intervenire nell'aiuto e anche non solo nell'aiuto, ma anche per poter stare insieme e vivere la compagnia con altre persone. E quindi, ecco, tutto questo lo leggiamo nella leggenda dei tre compagni, e insiste nel dire che come indole era gentile e anche cordiale nel comportamento e nel conversare, e seguendo un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o sporche, ma essendo un ragazzo brillante e dissipato, era deciso a non rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Così la fama di lui si era diffusa in tutta quella zona e molti che lo conoscevano predicavano che avrebbe compiuto qualcosa di grande. Quindi questa aurea che ha attorno a sé non è costruita da lui stesso, quello era un desiderio che aveva magari nel suo intimo, nel profondo del suo cuore, però poi dopo vedeva che anche all'esterno questa realtà si stava manifestando anche suo malgrado, anche se lui non aveva preso iniziative particolari. Ecco perché poi inizia ad avere anche un sogno, una visione, dove proprio in questo periodo iniziale della sua vita giovanile, non sapendo ancora cosa

doveva fare del suo futuro, pur avendo iniziato ad aiutare il papà in questo lavoro di vendita di stoffe, però ecco, questo anelito verso gli altri, verso la scoperta anche di nuove realtà che lui ancora non conosceva, non solo delle realtà di nuovi popoli, nuove città, nuovi luoghi geografici, ma anche e soprattutto anche le nuove tradizioni, le nuove usanze, i nuovi modi di comportarsi anche di popoli diversi, perché la ricchezza, perché la povertà. E quindi ecco, siccome questo suo animo era molto molto sensibile per le persone che soffrivano, aveva un'attenzione particolare quindi per i poveri, per le persone ammalate, per le persone anziane, per i bambini, per le donne. Quindi è questo carattere e animo sensibile che lo portava quindi a spingersi anche fuori da quello che la maggior parte delle persone potevano immaginare nella vita ordinaria di un ragazzo, che era magari solo quello cercare di guadagnare dei soldi, avere un lavoro, fare magari mettere su una famiglia e poi pensare al suo futuro. Invece ecco, questo ragazzo aveva questo tipo di slancio che lo portava quindi a cercare qualcosa di grande e di diverso da quello che viveva in quel momento. Quindi ebbe questo primo sogno e gli apparve in visione uno splendido palazzo in cui scorge armi di ogni specie e una bellissima sposa. Nel sonno Francesco si sente chiamare per nome, allora tenta di arruolarsi per la Puglia nella speranza di raggiungere il grado di cavaliere. Ecco, adesso ci fermiamo qui in questa prima parte perché dovremmo andare a visitare un luogo dove non tanto si presume, ma è probabile che sia il luogo dove Francesco è nato. Poi nel corso degli anni il papà lo utilizzerà come luogo dove vendere le stoffe, quindi è chiamato il Fondaco, cioè il luogo che si trovava lungo il corso dove passavano tutti i cittadini di Assisi, e lui, stando in questo luogo dove passavano queste persone, poteva maggiormente vendere meglio la sua merce. Quindi andremo a vedere questo luogo che ancora oggi nel 2024, dopo 800 anni, è ancora presente con le stesse pietre e con la stessa costruzione. Allora anche questa testimonianza storica e reale di questo edificio ci fa capire meglio anche come in quel periodo Francesco aveva vissuto in questo luogo. E nonostante il corso degli anni, dei secoli e delle intemperie sia atmosferiche, meteorologiche ma anche belliche, questo luogo ancora oggi è intatto e ci dà la possibilità di visitare e vedere il luogo originale della vita di San Francesco.

Ecco, qui ci troviamo davanti, così chiamato, l'oratorio di San Francesco Piccolino. Questo termine è dato proprio perché è probabilissimo che lui potesse essere nato qui. Quindi la mamma, Madonna Pica, ha partorito in un luogo intimo. E a quei tempi logicamente non c'erano degli ospedali come oggi, però comunque dei luoghi dove poteva stare, essere anche accudita da altre persone, da altre donne, e questo luogo, ecco, si dice che è il luogo dove è nato Francesco. Ecco, si può vedere dalle riprese anche l'originalità di questo oratorio, e che poi dopo si chiamerà Fondaco, il luogo quindi da dove poi il papà ha venduto queste stoffe. Però ecco, le pietre parlano più di ogni altra parola, proprio perché ancora oggi, nonostante sono passati tantissimi secoli, 800 in modo particolare, e queste pietre ancora parlano di questa storia di Francesco che ha vissuto nel 1200. Quindi ecco, la sua nascita avviene qui. E come dicevamo prima, in questo periodo iniziale, fino al momento del primo sogno che ha avuto, questa visione iniziale che ha avuto proprio qui nella casa dove ha vissuto, vediamo un po' anche come Tommaso da Celano ce la descrive nella prima vita

prima, paragrafo 326-329. La mattina dopo si alzò con il cuore inondato di gioia e, interpretando la visione come ottimo auspicio, non dubitava un istante del successo della sua spedizione nelle Puglie. Però ciò che più lo spingeva non erano le possibili guerre o battaglie, conquistare il grado di grande cavaliere. Viveva comunque in questo periodo una grande lotta interiore, non si poteva dare pace finché non avesse compiuto ciò che aveva desiderato. Mille pensieri lo assalivano senza tregua e la loro insistenza lo gettava nel turbamento e nella sofferenza. Quindi in questa prima fase, ecco, dove c'è questo turbamento interiore di questo ragazzo, sta avvenendo la prima conversione. Siccome la conversione non è un passaggio automatico come quando uno timbra un cartellino, la conversione è un passaggio molto lento, graduale, anche molto complesso, perché abbraccia sia l'interiorità del ragazzo, la sua spiritualità, la sua affettività e anche la sua psicologia. E quindi ecco, è molto complessa questa parte iniziale, forse ecco la più difficile di tutte. Non perché poi dopo un giorno Francesco ha avuto una risposta sicura e poteva essere più spavaldo, è il contrario, magari più sicuro di sé perché seguiva Gesù Cristo, sì, ma non più spavaldo, più umile, e quindi più aumentava il timor di Dio, che non è la paura, ma è riconoscere Dio come l'unico creatore e l'unico padrone della sua vita. È proprio in quel momento che lui può diventare più sicuro di sé e può essere più audace anche nell'affrontare situazioni più grandi di lui. Ma questo lo hanno fatto tutti i santi di Dio, e nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, ci sono tanti personaggi, anche addirittura nell'Antico Testamento, che proprio sentendosi spinti da questo fuoco ardente dello Spirito di Dio, riescono poi a realizzare la sua volontà. Quindi non tanto per una qualità personale o per una capacità personale o un coraggio da eroe, ma anche se questo coraggio poi è venuto fuori, è dettato e spinto dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù, che gli dava questa forza, questo coraggio, ma anche questa gioia, perché è proprio la gioia che fa veramente intraprendere a questo ragazzo una vita diversa da quella di prima, dove ci sono scelte anche coraggiose e audaci. Allora ecco, proprio per questo lui è spinto dal sentimento e da questo atteggiamento di lealtà, un forte senso di giustizia e una ricerca appassionata della libertà. Queste sono tre caratteristiche principali in cui lui già aveva da ragazzo, e che questo ideale ha cercato di viverlo con tutto se stesso. E in questo momento iniziale, dove invece era un po' turbato, quindi vive questo momento di nebbia, di confusione e di incertezza, è proprio in quel momento che lui, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della preghiera, riesce a difendere questi ideali. Quindi non sono degli ideali che ha scoperto dopo, li aveva già dentro di sé, solo che il Signore gli dà la forza di poterli difendere, di poter capire ancora di più il valore profondo di queste caratteristiche e poterle poi magari abbracciare in tutta la sua vita. Allora ecco, proprio questo lo porterà a questa conversione. Vive la sua prima fase di questa vita con una profonda sofferenza, dopo una prigionia che avverrà con la battaglia tra Perugia e Assisi. Però prima di parlare di questo, che avviene in un secondo momento, noi ci troviamo, come vedete, nell'ambiente dove è nato Francesco, quindi, e dove ha vissuto, nella casa che è qui vicino. Quindi è proprio in questo momento lui, dal primo sogno che ha avuto, c'è da ricordare che vive anche un altro momento di prigionia, tra virgolette, un po' più piccolo, che addirittura opera del papà. Quindi proprio
nel momento in cui lui sente uno slancio più ampio, un desiderio di libertà, di giustizia, di verità, allora si dona maggiormente ai poveri, alle persone bisognose. E in questo momento il papà, che lo vede troppo sbilanciato rispetto alla vita che avrebbe desiderato che lui facesse, allora va su tutte le furie. Cerca quindi di ostacolarlo, di bloccarlo, di fargli cambiare idea con tutti i mezzi. Inizialmente cerca di persuaderlo con le parole, ma siccome vede che non portano nessun frutto, allora inizia a usare, diciamo così, cerca di usare i modi forti. E quindi alza la voce, magari lo percuote fino al punto di metterlo in castigo dentro uno sgabuzzino, noi diremmo oggi, ma nelle fonti francescane c'è scritto un bugigattolo. Quindi ecco, bugigattolo vuol dire una dispensa, un piccolo stanzino che si trovava sotto la scala che portava nel primo piano di questo edificio. Quindi era un sottoscala molto piccolo. Oggi, poi dopo verrà ripreso e si trova dentro la chiesa nuova, questo sottoscala fatto sempre di pietre, come quelle che vedete qui, proprio perché faceva parte dell'edificio del 1200, questo sottoscala era chiuso con una porta di legno, mentre oggi vedete che c'è una inferriata di ferro. Allora ecco, Pietro di Bernardone, il papà di Francesco, lo rinchiude lì, proprio perché pensava che potesse avere da lui una risposta, diciamo così, un po' più di ritrattare quello che lui aveva in mente, di cambiare idea, tornare indietro, mentre invece Francesco si immerge in una preghiera ancora più profonda, anche se sofferta, anche se nel pianto, però piena di speranza, perché questa preghiera gli dava la certezza della sua giusta scelta. E quindi questo rimanere unito alla croce di Cristo, perché poi pregava anche Gesù crocifisso e la Madonna che lo potesse aiutare in quel momento, allora lui ha ricevuto una maggiore serenità interiore. Paradossalmente, pur essendo chiuso nel sottoscala, sentiva questa serenità, questa pace che lo inondava. Allora passavano i giorni, questa chiusura dentro questo bugigattolo rimaneva ancora nel tempo, e la mamma a un certo punto, quando il papà era stato costretto di partire per il suo lavoro, e nel momento in cui il papà era assente da casa, allora lo libera e rompe queste catene che lo tenevano prigioniero nel sottoscala. Ecco, quindi già da qui inizia la prima conversione, con il primo sogno e la prima prigionia. Poi dopo avrà un secondo sogno e una seconda prigionia, che forse non tutte le fonti, o comunque più che altro nei film che vediamo, non è così dettagliatamente spiegato, perché magari si preferisce dare importanza a quello che poi Francesco ha vissuto dopo. Ma questa parte iniziale è molto importante per capire anche come lui ha affrontato anche il cambiamento totale, fino a diventare anche il capostipite di un ordine religioso che è quello dei frati minori. E in un primo momento lui pensava addirittura che il Signore lo chiamasse a diventare monaco, un eremita isolato da tutto e tutti, mentre nel testamento poi lui scriverà: il Signore mi diede dei fratelli.

Ecco, adesso ci troviamo all'interno dell'oratorio di San Francesco Piccolino e qui possiamo ricordare il secondo sogno e la seconda conversione, o comunque la parte successiva alla prima conversione, quindi diciamo un approfondimento di questa maggiore consapevolezza della chiamata che stava già facendo Gesù verso nella sua anima, ma che ancora non ne era così ancora consapevole. E piano piano arriva a questa comprensione attraverso anche questa seconda prova. Infatti vediamo che proprio in quel periodo, quindi nel 1202, c'è una battaglia tra i Guelfi e i Ghibellini, tra Perugia e Assisi. Allora, ecco, i nobili di Assisi. Lui cerca di prendere parte a questa battaglia e in uno scontro sanguinoso fu fatto prigioniero assieme a molti altri e incatenato. Fu gettato con loro nello squallore del carcere. Anche se il suo animo era addolorato, nello stesso tempo era lieto nella speranza che un giorno il Signore lo avesse fatto diventare un grande cavaliere. Quindi, come aveva vissuto già in anticipo dentro questo stanzino in cui lo aveva chiuso il papà, ecco, in questa seconda prigionia che durerà anche più di un anno, lui vivrà la stessa situazione interiore dove sentiva la consolazione del Signore, però la prova era diventata anche molto più profonda, molto più dura, perché il tempo era più lungo di questa prigionia e poi era una prigione molto più austera, dove c'era anche una realtà di altri carcerati e una situazione di squallore legata al luogo, ma anche a questa crudeltà anche della massima povertà che questi prigioni avevano. Allora, ecco, proprio in questo periodo lui vive questa profonda immersione nella maggiore preghiera, nella maggiore contemplazione verso Gesù, e quindi ha una trasformazione del suo animo proprio in quel momento in cui lui soffre. Queste, ecco, sono cose molto misteriose che sono legate alla grazia che Dio dà a ognuno di noi, e quindi come l'ha vissuta lui in quel tempo non è... Non è negato che possa avvenire in ogni periodo della vita di ognuno di noi, quindi abbraccia tutte le persone di ogni epoca, solo sono delle chiamate particolari che il Signore fa nel momento in cui Lui pensa che sia bene, anche per il bene comune della società e non solo per il bene personale della persona che ottiene questa conversione. Allora, ecco, nel 1203, dopo quest'anno di prigionia, una volta liberato, divenne più compassionevole verso i poveri. Quindi ha acquistato una maggiore sensibilità per i bisognosi e un giorno incontrò un cavaliere povero e, mosso a compassione, gli cedette generosamente, per amore di Cristo, le proprie vesti, ben curate, quelle che aveva lui addosso. E dopo questo evento ebbe il secondo sogno. Nella vita seconda di Tommaso da Celano, nel secondo capitolo, al paragrafo 587, leggiamo: «Un'altra notte, mentre dorme, sente di nuovo una voce che gli chiede dove intendeva recarsi. Francesco espone il suo proposito e dice di voler andare in Puglia per combattere. Allora la voce gli dice: chi è più utile per te, il servo o il padrone? Il padrone, rispose Francesco. Allora la voce riprende: perché cerchi il servo al posto del padrone? Allora Francesco si prostrò e disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? E la voce risponde in modo pacato, profondo: ritorna alla tua terra natia, perché per opera mia si adempirà spiritualmente la tua visione. Ecco, questo sogno si denomina sogno di Spoleto, perché lui si trovava in questa città,
perché aveva deciso di andare nelle Puglie per poter affrontare questa crociata e poter esprimere tutto il suo desiderio di diventare cavaliere, quindi con il cavallo, con le sue stoffe, con gli abiti pregiati, la sua armatura, aveva intrapreso questo viaggio. Ma questo secondo sogno lo ebbe proprio lì a Spoleto. E quindi, dopo aver implorato con tutto il cuore la misericordia divina, gli fu rivelato dal Signore come doveva comportarsi e fu così ripieno di tanto gaudio da non poterlo contenere. Però ecco, prima di questo lui decide di andare, di ritornare indietro come la voce gli aveva suggerito, e si reca a Foligno. E qui nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1415 e seguenti, vediamo nei dettagli quello che lui vive in quel momento in cui è turbato da questo secondo sogno. Sicuramente rimarrà un po' avvilito, però ecco, nello stesso tempo lui cerca di obbedire a questa voce, anche se non ne era ancora così convinto in questa gioia che poi dopo verrà, come dice. Però in quel primo momento lui lo fa anche suo malgrado, anche con un po' di tristezza, però siccome capisce che quella voce era veramente quella di Gesù, di Dio, lui obbedisce a occhi chiusi in questo caso, e quindi alla lettera. E allora, proprio per aver ricevuto queste parole, Francesco si alzò, si fece il segno della croce e salito a cavallo andò alla città di Foligno, portando con sé un pacco di stoffe di diversi colori. Qui a Foligno vendette il cavallo e le stoffe e tornò subito a San Damiano. Ritrovò qua il prete, che era molto povero, e dopo avergli baciato le mani con fede e devozione, gli consegnò il denaro. Cominciò poi a raccontargli per ordine la sua vita. Il prete, stupefatto, meravigliandosi per una conversione così improvvisa, ricusava di credervi e, temendo di essere preso in giro, non volle ricevere quei soldi. Francesco insisteva, sforzandosi di dare credibilità al proprio racconto e supplicando il sacerdote di lasciarlo abitare insieme con lui. Finalmente quello si arrese alla seconda richiesta, ma per timore dei parenti del giovane non accettò il denaro. Quindi, anche se ecco, questo prete fa resistenza per paura, perché non pensava che questo suo racconto fosse vero, ma Francesco sentiva già dentro di sé una certa certezza su tutto ciò che l'aveva mosso a questo cambiamento. Ma per il prete questo racconto risulta un po' artificioso, un po' troppo azzardato, troppo temerario. E allora però Francesco, siccome era sicuro di ciò che stava dicendo e cosa stava facendo, e da sincero quindi disprezzatore della ricchezza, buttò sul davanzale di una finestra della chiesa di San Damiano quelle monete, come non fossero con una manciata di polvere. Ecco, quando si trova quindi ospitato da questo prete, il prete non prende i soldi, li lascia, rimangono su quella finestrella, però lo ospita a San Damiano, e quindi Francesco rimane lì. E mentre prolungava il soggiorno, il padre, preoccupato, andava cercando il figlio, dove fosse mai finito. Allora venne così a sapere che, completamente trasformato, abitava lì a San Damiano. L'uomo ne fu profondamente addolorato e sconvolto da quell'incredibile volta faccia del figlio, perché il papà lo vedeva così, chiamò amici e vicini e in tutta furia si precipitò a San Damiano. Francesco, divenuto ormai cavaliere di Cristo nell'anima, come ebbe appreso che i suoi lo minacciavano, presentandone l'irruzione, per schivare la violenta ira del padre, andò a rifugiarsi in una caverna segreta. E questa caverna segreta è ancora presente dentro il luogo di San Damiano. E aveva quindi appositamente preparato lui stesso con le sue mani, e ci rimase per un mese intero. Questa caverna era conosciuta solo da un membro della famiglia. Costui portava
di quando in quando al sequestrato volontario del cibo che consumava senza farsi vedere e pregava con abbondanti lacrime che il Signore lo liberasse da quella persecuzione e amorevolmente lo aiutasse a realizzare le sue aspirazioni. E allora, dopo questo mese infuocato da un entusiasmo inspiegabile, Francesco lascia la caverna, si mise in cammino verso Assisi e vivace, lesto lesto, rinfacciava a se stesso la sua vigliaccheria di essere rimasto chiuso e aver avuto un po' timore in quel momento. Però rimprovera a se stesso questo comportamento e intrepido si reca quindi ad Assisi. E con questa sua audace decisione prese questa nuova iniziativa. Ma il papà, quando venne a sapere questo, che molti al vederlo, anche quando lui veniva in Assisi, aveva ormai anche un abito logoro, povero e stracciato, e le persone che lo avevano riconosciuto, invece di salutarlo, lo insultavano, allora il papà, da questo tipo di comportamento che aveva visto, cercò, andando fuori di sé, di trascinarlo con maggiore vigore, con maggiore forza, per farlo tornare veramente alla vita precedente. Allora, che cosa succede? Che il padre, preso da questa ira, da questa anche, non sapeva più quello che poteva fare, che doveva fare per far tornare il figlio indietro. Allora si reca di corsa al palazzo del comune e protestò contro il figlio davanti ai consoli, chiedendo il loro intervento per obbligare Francesco a restituire il denaro che aveva preso nella sua casa. I consoli, non volendo ricorrere alla violenza, perché Francesco faceva resistenza e diceva, si appellava a Dio per la sua grazia, che era libero da loro proprio perché ormai si era dichiarato seguace di Cristo, allora questi consoli dissero al papà: dato che tuo figlio si è consacrato al servizio di Dio, non è più sotto la nostra giurisdizione. Allora il papà, constatando che il suo ricorso ai consoli si concludeva in nulla, andò a sporgere querela davanti al vescovo quindi della città di Assisi, che al tempo era Guido II. Questi, da persona discreta e saggia, chiamò Francesco con modi discreti e dovuti e mandò un messaggero affinché venisse a rispondere alla querela del genitore. Il giovane rispose al messaggero: «Dal messer vescovo ci vengo, perché egli è padre e signore delle anime». Quindi Francesco si reca dal vescovo. E quando venne all'episcopio, fu ricevuto dal pastore con grande gioia. E il vescovo gli disse: «Tuo padre è arrabbiato con te, è molto alterato per causa tua. Se vuoi essere servo di Dio, restituisci gli soldi che hai. Oltretutto è ricchezza di male acquisto e Dio non vuole che tu spenda a beneficio della Chiesa i guadagni del padre tuo. La sua collera sbollirà se recupera il denaro. Abbi fiducia nel Signore, figlio mio, e agisci con coraggio. Non temere, perché l'Altissimo sarà tuo soccorritore e ti elargirà in abbondanza quanto sarà necessario per la tua Chiesa». Allora l'uomo di Dio si alzò lieto, confortato dalle parole del vescovo, traendo fuori i soldi, disse: «Messere, non soltanto il denaro ricavato vendendo la sua roba, ma gli restituirò di tutto cuore anche i vestiti». Entrò in una camera, si spogliò completamente, depose sui vestiti il gruzzolo e, uscendo nudo alla presenza del vescovo, del padre e degli astanti, disse: «Ascoltate tutti e cercate di capirmi. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone, padre mio, ma dal momento che ho deciso di servire Dio, gli rendo il denaro che tanto lo tormenta e tutti gli indumenti avuti da lui. D'ora in poi voglio dire Padre nostro che sei nei cieli e non più Padre mio Pietro di Bernardone».

Ecco, adesso ci troviamo in un altro luogo importante dell'inizio della vita di questo ragazzo, di Francesco, perché questo luogo è il laboratorio, è il deposito dove il papà teneva le stoffe. Se e poi dopo, ecco, verranno fatte delle riprese anche delle pareti, degli archi e dell'arco anche dove ci sono dei gradini con una scala, che è sempre quella originale, da dove partiva da questo luogo che sotto era sotto il piano terra della casa. Quella scala a sinistra porta verso il piano terra, quindi della casa stessa. Poi c'era una seconda rampa di scale che passava sopra quello sgabuzzino dove era stato rinchiuso dal papà e si arrivava a un primo piano. Poi c'era ancora un'altra scala che portava al secondo piano. Quindi da questo luogo noi possiamo dedurre come questo edificio era stato costruito.

C'è da dire anche un'altra cosa, per questi archi che vedete, anche la mia destra, uno dietro di me, uno alla mia destra, dentro questi archi c'erano altre aperture, adesso sono stati chiusi da quando è stata costruita questa chiesa, quindi quei luoghi sono stati utilizzati come le fondamenta di questa nuova chiesa che poi è stata costruita nel 1600. Ma al tempo di San Francesco, questo luogo, dentro questi archi c'erano altri ambienti molto più grandi, ampi, quindi tutta questa parte del sotterraneo era molto grande, non era solo questa stanza, e in questo luogo, ecco, venivano conservate e messe così depositate queste stoffe che il papà vendeva. Questo luogo quindi ancora oggi è testimonianza concreta, queste pietre parlano proprio del tempo in cui Francesco ha vissuto e di questo edificio di cui stiamo parlando. Un'altra cosa da dire riguardo sempre a questo luogo, che attraverso queste scale c'è la possibilità, magari poi dopo quando usciamo vedremo anche dall'esterno, di capire l'altezza di questa piazza dove ci trovavamo prima, che era molto più bassa rispetto a quella di oggi. Un piccolo aneddoto sul fatto di questa chiesa che viene costruita dopo. Siccome questo luogo è molto importante per ricordare la memoria della nascita di questo grande santo, della sua storia di nascita familiare con i genitori, con tutto quello che abbiamo detto finora, allora i frati nel corso dei secoli, per mantenere la memoria di questo luogo, siccome tutto l'edificio di questa casa per qualche motivo che non sappiamo è venuto meno, quindi è stata distrutta, allora per ricordare la memoria di questo luogo i frati del tempo del 1500, fine 1500, si appellano al re Filippo III di Spagna, perché sapevano che era facoltoso, visto che era un re, e anche perché avevano saputo che lui si era convertito alla fede cristiana cattolica. Allora si appellano a questo re per avere il finanziamento di questa nuova chiesa, che serviva non tanto per cancellare la casa di Francesco, ma proprio per ricordarla, quindi per dare memoria a tutti i pellegrini che nel corso poi dei secoli fino al tempo di oggi sarebbero passati, avrebbero potuto visitare questa chiesa del 1600, ma nello stesso tempo il luogo dove Francesco aveva vissuto. Quindi i luoghi più specifici sono caratterizzati dalle pietre antiche della cava che si trova ad Assisi stesso. Quindi la chiesa viene completata nel 1615, finanziata dal re Filippo III di Spagna, e poi ecco, furono chiamati degli artisti per poter rappresentare in questi affreschi tutti i martiri francescani della storia, a partire dai primi 5 martiri francescani del Marocco al tempo di Francesco fino ai martiri del Giappone del 1630-1635. Ecco, detto questo aspetto storico nel corso dei secoli, ritorniamo al tempo di Francesco e parliamo in questo momento anche della sua evoluzione interiore, di questa conversione che aveva ormai era partita, come abbiamo detto, con il primo sogno, poi con la prima prigionia recata dal papà, poi con il secondo sogno di Spoleto e quindi la prigionia avuta a Perugia. E quindi ecco, dopo questa prima fase c'è anche da ricordare che lui ebbe molti aneddoti, molti avvenimenti che sono scritti sempre nelle fonti francescane, dove quando incontra i poveri quindi regalava le stoffe, regalava i soldi, il denaro, fino al punto addirittura di abbracciare una persona affetta da lebbra. Questo, ecco, lui all'inizio non aveva, proprio perché aveva una grande repulsione verso gli appestati, quindi i lebbrosi, ne aveva ribrezzo.
ma proprio per questo lui, siccome ha capito che ogni essere umano aveva la sua dignità e queste persone invece erano state marginate da tutti, isolate da tutti, non avevano più nessuno, neanche i propri parenti, addirittura loro quando camminavano lungo i vicoli e le strade di Assisi giravano con una campanellina

andando a cavallo, vede questo lebbroso, e scende da cavallo e lo va a abbracciare, però corre subito via in quel momento, forse perché aveva avuto un po' timore di essere contagiato, e anche se fa questo gesto lo fa in una forma non completa, quasi come se volesse dire a se stesso che era stato coraggioso di aver fatto un gesto di carità verso una persona emarginata. Ma siccome lui era molto cavilloso, molto preciso, scrupoloso anche a livello mentale, a livello spirituale, non si è accontentato perché di se stesso, perché ha capito che quel gesto non era fatto con nella totalità dell'amore caritatevole, disinteressato e gratuito e senza nessuna resistenza. Allora una seconda volta, quando incontra un lebbroso, assieme ad altri lebbrosi, va proprio nel lebbrosario a cercarli. Allora lui, ecco, li bacia nella mano, li abbraccia e con tutto il cuore, senza nessuna resistenza interiore. Ecco, in quel momento il bacio e l'abbraccio al lebbroso determinano in lui una liberazione interiore. È paradossale, perché dall'esterno si vede questo ragazzo che fa un gesto di amore incredibile, anche coraggioso perché poteva essere contagiato, ma dall'interno si capisce che Francesco stesso sente dentro di sé che cade una barriera di durezza dal cuore, come un macigno, un sasso dal cuore scende, e allora sente che con quel gesto d'amore, il gesto d'amore paradossalmente lo riceve anche lui, non solo dal lebbroso che gli dà l'occasione di fare un gesto di carità, ma da Gesù, povero e crocifisso, che gli dona dentro il cuore una liberazione totale. Quindi sente che questo peso gli va via dal cuore, ma nello stesso tempo sente un amore che cresce, una pace maggiore che cresce, una gioia maggiore che cresce, cioè i doni dello Spirito Santo cominciano ad avere il loro, la loro presenza, i loro effetti, e lui li sente dentro di sé. Allora capisce che non solo il Signore lo stava benedicendo, ma lo stava chiamando a scegliere quel tipo di strada. Quindi paradossalmente questa realtà interiore spirituale che lui vive dentro di sé lo portano ad avere più sicurezza nel continuare a fare questo cammino, fino quindi a giungere un'altra volta a San Damiano, ecco lì davanti il crocifisso che vediamo anche qui, che è chiamato il crocifisso di San Damiano e ha una caratteristica dei crocifissi bizantini. Proprio perché non è un crocifisso sofferente dove c'è Gesù, diciamo, al Calvario, al patibolo della croce, pieno di sangue, sofferente e morente, ma è un crocifisso addirittura glorioso che rappresenta simbolicamente la sua risurrezione dopo quel Calvario. Quindi è un crocifisso che parla di risurrezione. E si nota infatti che questo Gesù è un Gesù sollevato dalla croce stessa, ha gli occhi aperti e ha un corpo anche molto solare, molto luminoso. È quasi non quindi un crocifisso che sta morendo, ma è un crocifisso che solleva tutti gli altri che stanno accanto a sé. Quindi, anche se lui non sapeva cosa fosse, incontra questo crocifisso, quindi, che gli parla della vita e non della morte, gli parla di una risurrezione e non di una caduta. Allora vediamo, ecco, cosa dice anche sia Tommaso da Celano che il Trattato dei Miracoli. Convertito in maniera rapida e meravigliosa, vicino ad Assisi si imbatte in una chiesa molto antica, fabbricata sul bordo della strada e dedicata a San Damiano in stato di rovina. Il nuovo cavaliere di Cristo si avvicina alla chiesa e, vedendola ridotta in quel modo, vi entra con timore riverenziale e, incontrando un povero sacerdote, gli bacia le mani consacrate, gli offre il denaro che aveva ricavato. E il sacerdote, spaventato e confuso per quel gesto improvviso, ricusa di prendere quei soldi. Allora Francesco getta la borsa con quel denaro sopra una finestrella, come abbiamo visto. E nel Trattato dei Miracoli si scrive: quando all'inizio della sua conversione aveva deciso di abbandonare ogni vanità di questa vita, Cristo

Cristo dalla croce gli parlò mentre era intento a pregare, e dalla bocca della stessa immagine scendono a lui queste parole: «Va, Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina». Da quel momento gli fu impresso nel cuore, a tratti profondi, il ricordo della passione del Signore, e attuata in pieno la sua conversione interiore, la sua anima cominciò a struggersi per le parole del diletto. Qui c'è il grande mistero della sofferenza di Cristo nel Getsemani, nel momento in cui viene crocifisso e muore, e anche il grande mistero della risurrezione e della pace che inonda i cuori e dona dentro le anime di tutti coloro che credono in Gesù Cristo, dona in queste anime il coraggio di testimoniarlo senza paura, di avere anzi addirittura una gioia continua nell'annunciare il suo nome, la sua vita e il mistero pasquale, che è passione, morte e risurrezione, proprio perché sente e sentono sia Francesco che tutti coloro che hanno avuto la grazia di Dio nel cuore dello Spirito Santo, sentono la certezza che questa risurrezione è reale, è vera e viva, e gli dà quindi la forza e lo spinge per poter testimoniare tutta la verità. E qual è tutta la verità? È Gesù Cristo, che è via, vita e verità.

Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: In questo luogo benedetto da Dio, dalla presenza dell'Arcangelo Michele, celebriamo questa Eucaristia nella memoria di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, e ricordiamo Antonietta e Michelina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente nell'amore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro, Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Benedirò il Signore
1: nome per sempre, Signore.
2: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il Signore.
1: Il tuo nome per sempre, Signore.
2: Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza, diffondo nel ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Benedirò il Signore
1: per sempre, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Con la prima lettura, tratta dall'incipit, dall'inizio di questa lettera paolina alla comunità di Corinto, possiamo dire che coloro che vegliano, coloro che sono i fedeli, i servi fedeli, sono coloro che sono certi che quel Dio rende grazie per loro. Sono coloro che sanno che non soltanto in virtù della fede, ma dell'esperienza del Signore, che quel Signore, il Signore Dio, dice sempre bene di loro. Un'altra caratteristica, sempre seguendo quanto abbiamo ascoltato di questa lettera, questi veglianti, questi servi fedeli, sono coloro che hanno imparato a dire grazie per quanti il Signore ci ha messo accanto. E oggi dobbiamo riconoscere quanta fatica facciamo a dire grazie. Soprattutto non solo tra di noi, ma anche ringraziare Dio per tutte le persone, per tutti i doni che ci ha messo accanto. Quel grazie alle volte è confuso con una pretesa, o nei nostri tempi dei social e dell'intelligenza artificiale, con un like. Quel rendimento di grazie che ha invece bisogno di quell'autentica relazione, di quella capacità di stare insieme, proprio come Paolo continua, riconoscendo i doni e i carismi di ciascuno. Quindi è possibile rendere grazie al Signore soltanto se siamo ancora capaci, proprio come Gesù ci insegna, di guardarci negli occhi, di saper stare insieme, uno di fronte all'altro. E in questo grazie saperci chiedere anche scusa e saperci chiedere anche per favore, proprio senza dare nulla per scontato. E allora anche noi non soltanto entreremo in questa comunione di uomini e donne che rendono grazie, come facciamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ma anche noi già qui pregusteremo quel banchetto preparato per coloro, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, che hanno imparato a vegliare e a fidarsi di Dio e a fidarsi degli altri, proprio con un'altra caratteristica, che è quella di Santa Monica che oggi celebriamo: rendere grazie perché abbiamo imparato a pregare, abbiamo imparato a fare silenzio intorno a noi. Quel silenzio che questo spazio, questa grotta legata alla figura dell'Arcangelo invoca e sottolinea. Quel silenzio che alle volte

neanche impastato di lacrime, come è stato per questa mamma. Lacrime per i propri figli, lacrime nel riconoscere questa incapacità a vivere in rendimento di grazie, proprio come era la vita di Sant'Agostino, lontana da Dio, lontana da ogni gratitudine, lontana da ogni forma di ringraziamento. E allora questa celebrazione assume proprio un carattere di ringraziamento, ma diventa ancora una volta occasione per pregare per tutte quelle mamme che continuano a piangere per l'incapacità di vedere diventare grandi i propri figli, e anche viceversa, pregare per tutti quei giovani che si sono allontanati non soltanto da Dio, ma dalla bellezza di questa vita che ci permette di innalzare in ogni occasione questo grazie che fa bella la vita. E allora, mentre preghiamo gli uni per gli altri, per le mamme e per questi figli, ancora insieme in questo spazio ci mettiamo sotto lo sguardo dell'Arcangelo Michele, affinché ci protegga, ma soprattutto ci liberi da tutti quei mali che non ci aiutano a sentirci benedetti, che non ci aiutano a metterci sotto questo sguardo di rendimento di grazia, e a nostra volta non ci fanno diventare fratelli e sorelle, amici di Dio e amici tra di noi, nel nome del Signore Gesù, che sanno dire grazie.

0: Vigilanza e preghiera sono strettamente coniugate. Sempre dobbiamo vegliare perché sempre Cristo viene, sempre dobbiamo pregare perché crescenti sono le nostre necessità e urgenti il nostro bisogno dell'aiuto divino. Diciamo insieme: Dio di bontà, ascoltaci.
1: Dio di bontà, la vita cristiana.
2: La vita cristiana è santificazione in Cristo Gesù, perché la grazia ricevuta nel battesimo sia da noi custodita e difesa contro ogni attacco del maligno, consolidata e accresciuta mediante la pratica delle varie virtù e la frequenza ai sacramenti. Preghiamo.
0: Dio di bontà, ascoltaci.
2: La vita cristiana è ricchezza e partecipazione ai misteri di Cristo, perché facciamo tesoro e buon uso di tanti favori, così da essere trovati irreprensibili nel giorno del Signore. Preghiamo.
0: Dio di bontà, ascoltaci.
2: Perché la nostra attesa di Cristo ci renda fedeli e impegnati nella professione e nella testimonianza della fede. Preghiamo.
0: Dio di bontà, ascoltaci.
2: Perché il richiamo di Cristo alla vigilanza ci renda santamente operosi nel campo della carità e nel servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Dio di bontà, ascoltaci.
2: Antonietta e Michelina, tutti i defunti che per il battesimo sono stati inseriti nella passione e nella morte di Cristo, risorgano alla vita eternamente beata con Lui. Preghiamo.
0: Dio di bontà, ascoltaci. Attraverso l'intercessione dell'Arcangelo Michele affidiamo al Signore tutto quanto, portiamo nel cuore e su questo altare presentiamo. Preghiamo. Dio di bontà, ascoltaci. O Dio, sii Tu la sicurezza del nostro cammino, la luce dei nostri passi, perché nella vigilanza e nella fiducia possiamo prepararci al Tuo ritorno e venire incontro a Te, palpito di ogni cuore e respiro di ogni anima, per Cristo nostro Signore.
3: Fruto della

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio siano graditi a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il benedetto.
0: Guarda, o Signore, il sacrificio che il tuo popolo ti offre con viva fede in onore di Santa Monica, e fa che ne sperimenti l'efficacia per la salvezza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: e rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, Antonietta e Michelina, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Monica, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco Gesù, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di solo.

0: Preghiamo. O Dio che ci nutri all'unico pane e ci sostieni con l'unica speranza, rafforzaci con la tua grazia, perché insieme con i tuoi santi e con Santa Monica formiamo tutti in Cristo un solo corpo e un solo spirito, per risorgere con Lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. E per l'intercessione di San Michele Arcangelo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E ci affidiamo insieme all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo, dalle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. E ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare della gloria. Difendimi sempre da nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me negli abissi dell'inferno quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrarti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Grazie. Grazie a Padre Gregorio che ci ha accolto, che mi ha concesso di presiedere questa celebrazione. Un caro saluto e una benedizione particolare a tutti i pellegrini, in modo particolare a quelli della nostra diocesi di Civitavecchia Tarquinia e di Monte Romano, Viterbo, che sono qui presenti. E buona giornata a tutti. Se Monte Romano si ferma, facciamo una foto insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvati e che ci salva ogni giorno. Ma è anche un momento di preghiera per la pace, abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50

0: di 50 quelli che sono sparsi in tutto il mondo e noi li vogliamo affidare alla Regina della Pace perché possa consegnarci la pace, la vera pace che è Gesù, il principe della pace. E vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera, recideremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante, Maria ci consegnerà suo figlio, oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria e vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia, il cuore di Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi e che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono della pace.

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, eccoci davanti a te, tu che sei presente nel segno del pane. Riconosciamo la tua grandezza e il tuo amore infinito. Tu che hai dato la vita per tutti noi, oggi accoglici così come siamo. Ti adoriamo, corpo e sangue di nostro Salvatore. Ti offriamo i nostri cuori, le nostre gioie e le nostre fatiche. In questo momento di silenzio, mettiamo nelle tue mani ogni nostra preoccupazione. Signore Gesù, guarda tutti noi, ma soprattutto a chi soffre, ai malati, a chi si sente solo. Dona pace al mondo intero e alle nostre famiglie. Guarisci le nostre ferite e aumenta la nostra fede. Rimane sempre con noi, Signore Gesù. Insegnaci ad amare come tu ci ami. Che la tua presenza in questa Eucaristia sia la nostra forza, quella di ogni giorno. Amen. Signore Gesù, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ci prostriamo davanti a te, riconoscendo le nostre fragilità. Spesso ci allontaniamo dalla tua vita e spesso ti abbiamo ferito. Ti chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze, per le parole dure, per l'indifferenza verso chi soffre, per l'orgoglio che ci ha chiuso il cuore, ma soprattutto per la poca fede. Davanti a questo pane di vita vediamo la tua totale donazione e vediamo anche la nostra povertà. Signore Gesù,
Tu conosci ognuno di noi, ogni nostro segreto, e sai soprattutto che ti amiamo. Purificaci, Signore, con la tua misericordia. Sana le nostre ferite che il peccato ha lasciato nella nostra anima e donaci la forza di perdonare gli altri come tu perdoni noi. O Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Fa che in questo momento di adorazione ci rinnovi profondamente, così possiamo camminare nella tua luce e testimoniare la tua pace. Oggi il nostro cuore, Gesù, trabocca di gioia e di gratitudine davanti a te. Non vogliamo chiederti nulla, ma dirti solo grazie. Grazie per il dono della vita, della fede, per il tuo amore fedele. Ti ringraziamo per la tua presenza viva e vera in questo sacramento. Tu resti qui silenzioso ed accogliente e non ci lasci mai soli. Grazie Gesù per i momenti di gioia che ci illuminano e grazie per le difficoltà dove abbiamo sperimentato la tua vicinanza. Ti lodiamo, Signore, per la bellezza del creato e per tutte le persone che ci stanno accanto. Ti ringraziamo per il tuo perdono, che sempre ci rialza e ci ridona quella speranza per andare avanti. Ogni battito del nostro cuore vuole essere una grazia per la tua immensa bontà. Aiutaci, o Signore, a condividere con gli altri i doni che gratuitamente ci hai offerto, trasformando la nostra gratitudine in gesti concreti di carità e di servizio. Grazie, o Signore Gesù, perché ci ami, anche se voi, a noi a volte, non ti ringraziamo e non ti amiamo. Adesso ci abbandoniamo a te, Signore Gesù, e ti eleviamo il nostro canto di adorazione.

Dal Salmo 100. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le Sue porte con inni di grazia, i Suoi cortili con canti di lode. Ringraziatelo, benedite il Suo nome, poiché buono è il Signore. Il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo qui insieme riuniti per adorare nostro Signore Gesù. Oggi è Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Quindi vogliamo dedicare la nostra adorazione eucaristica al Signore Gesù per sua intercessione. Ella per più di 30 anni pregò incessantemente il Signore per il Figlio, grande e dissoluto, affinché si convertisse. Ed egli ripagò abbondantemente le sue fiduciose preghiere. Perché le preghiere accorate di una mamma o di un papà non possono che essere ascoltate. Anche se non nell'immediato, Dio ne tiene amorevolmente conto, magari nel tempo definito dalla sua volontà divina e secondo i suoi disegni. Quindi vogliamo pregare per tutti i nostri figli, sia i papà che le mamme, per intercessione di Santa Monica, e rivolgere questa preghiera. Sotto il peso del nostro fardello, ci rivolgiamo a te, cara Santa Monica, e richiediamo la tua assistenza e la tua intercessione. Dal cielo ti supplichiamo di pregare davanti al trono dell'Altissimo per il bene dei nostri figli, che si sono allontanati dalla fede e da quello che abbiamo cercato di insegnargli. So, cara Santa Monica, che i nostri figli non appartengono a noi ma a Dio, e che Dio spesso permette questo errare come parte del percorso che porta a Lui. Anche tuo figlio Agostino è errato. Alla fine ha trovato la fede e ha creduto, diventando un vero maestro. Aiutaci quindi ad avere pazienza e a credere che tutte le cose, anche questo allontanamento dalla fede, alla fine lavoreranno per i suoi buoni scopi. Per il bene dell'anima dei nostri figli, preghiamo per comprendere e confidare in questo. Santa Monica, ti preghiamo di insegnarci a persistere nella preghiera come hai fatto tu per 30 anni per il bene di tuo figlio. Ispiraci a comportarci in modo che non allontaniamo ulteriormente nostro figlio da Cristo. Ti preghiamo, insegnaci quello che sai tu. O Santa Monica, che hai tanto amato Cristo e la sua Chiesa, prega per tutti noi e per i nostri figli, perché possiamo conquistare il cielo e unirci lì a te, offrendo costanti e grate lodi a Dio. Amen. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Diranno la folgorante potenza dei tuoi prodigi e io racconterò la tua grandezza. Diffonderanno il ricordo della tua immensa bontà, acclameranno la tua giustizia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le sue creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

0: Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui davanti a te, oh Signore Gesù. Siamo qui riuniti nel tuo nome attraverso il tuo Santo Spirito. E con noi c'è la nostra Mamma Celeste, con tutti gli angeli e i santi, per lodarti e per ringraziarti. Ricordo a tutti voi che se volete partecipare in diretta a questo momento di preghiera, potete offrire la vostra preghiera a Gesù sacramentato chiamando il numero 075 81 36 35. Oppure mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241 e noi la affideremo umilmente al Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù. Vogliamo pregare per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per tutti i Vescovi e per il nostro Divescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore e le comunità religiose che possano portare la parola di Dio ovunque, in ogni cuore, in ogni famiglia. Abbiamo invocato l'intercessione di Santa Monica per tutti i nostri figli che possano convertirsi. Possono arrivare a conoscere l'amore di Dio Padre. E preghiamo per tutti i giovani. Come sempre iniziamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per le intenzioni di Valentina da Cuneo che chiede preghiere di guarigione. Preghiere per Rosanna da Napoli che chiede al Sacro Cuore di Gesù, preghiere per Mattia e affida a Santa Monica la conversione dei suoi figli, Cristiano, Tonia e Francesca. Preghiamo per le intenzioni di Concetta, che chiede l'intercessione di San Carlo Acutis e Santa Monica e tutti i santi per la guarigione dei suoi figli con gravi problemi di salute, per la sua di guarigione e per la conversione delle famiglie Puglisi, Micelli, per tutti gli ammalati del mondo intero e per tutti noi di Maria Vision, grazie, che Dio ti benedica. Preghiere per Calogera, per Giovanna, per la loro malattia, che il Signore possa guarirle. E per due bambini allettati, Leo e Lorenzo, e per le loro famiglie, Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Francesca da Cuneo, per i suoi bisogni, il Signore può tutto. Preghiamo per Rosalia da Matera, che affida Pasquale, per la sua conversione. Preghiere per Giovanna, per la sua mamma e per tutta la famiglia. Signore Gesù, proteggi. Antonella da Palermo chiede preghiere per gli ammalati di cancro, Anna Maria, Roberto e Natale, per la guarigione, conversione e liberazione di Marcello. Preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Nora dalla Calabria.
0: Benvenuta.
1: E vorrei fare una preghiera a Santa Monica e a Carla Cutis per i miei figli che sono in difficoltà, per aiutarli
0: certo.
1: A trovare lavoro perché non lavorano, nessuno dei due. E vorrei anche io pregare per le persone che mi hanno fatto del male e che io non riesco ancora a perdonare. E prego anche per voi e per tutta Maria Vision e per la pace del mondo. Ora dico un Ave Maria.
0: La facciamo insieme.
1: Ave Maria, piena
0: di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen. Grazie, che Dio ti benedica e ti protegga.
1: Buona giornata e grazie a te per quello che fate.
0: Grazie a te. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, per la sua famiglia e per quanti si raccomandano alle sue preghiere. Preghiere per Ornella da Bracciano per le sue intenzioni. Luigi da Latina chiede preghiere per tutti i gruppi di preghiera, per tutte le sue intenzioni, per una sua amica che oggi deve fare delle visite importanti, che Gesù la protegga. Si chiama Emanuela. Preghiamo per le intenzioni di Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro. Preghiere per Giulio da Cianciana, che ti prega, Signore, per la pace, salute e lavoro. Misericordia per tutti noi. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna dalla Sicilia, che chiede preghiere per Sebastiano, per la guarigione, per la salute. Signore, metti la tua mano. Preghiere per Salvatore, Marilyn, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò e per le loro famiglie. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo mettere mia figlia a Santa Monica.
0: Sì.
2: Per la sua conversione e perché prega per lei e per le sue dipendenze. Grazie.
0: Come si chiama tua figlia?
2: Emanuela.
0: Emanuela, mettiamo sotto al manto di Maria che possa intercedere presso suo figlio Gesù per Emanuela.
2: Ah. E per anche Carla Cutes.
0: Che San Carlo Acutis possa intercedere anche lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. E poi le volevo mettere un'anima di mio figlio che è morto, che è già 10 anni, però avevo solo 40 anni.
0: Giovanissimo.
2: Andrea.
0: Facciamo un eterno riposo per Andrea.
2: L'eterno riposo, dona l'Andrea, o Signore, dona la luce perpetua, che riposa nella tua pace. Amen.
0: Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica.
2: Grazie a voi e salutate Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato. E continuiamo a pregare. Preghiamo per Rosa da Padova, per la sua salute, per la sua famiglia e per le sue sorelle. Preghiere per Aldina, che vuole affidare al cuore immacolato di Maria la sua famiglia ferita, affinché il Signore possa agire per i suoi nipoti e che ritornino ai sacramenti. Signore Gesù, ascoltaci. Illumina i cuori dei giovani e delle persone che sono lontani da te. Giovanna da Mondello chiede preghiere per il figlio e per tutti gli ammalati. Lina da Bologna chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Visione. Grazie Lina, che Dio vi benedica tutti. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: buongiorno, pace bene a voi.
0: Pace bene.
3: Presente, io volevo raccomandare mia figlia, Santa Monica. Abbiamo questo, dobbiamo parlare con un urologo per questi esami che ha fatto, insomma che sia tutto risolvibile, vada tutto bene. Applicare la Cutis.
0: Come si chiama tua figlia?
3: Costanza.
0: Costanza. E noi preghiamo per lei.
3: È tutto risolvibile.
0: Signore Gesù, ascolta il pianto e il grido di questa mamma. Per intercessione di Santa Monica, te l'affidiamo e affidiamo tutti i nostri figli. Possa tu liberarli, guarirli e portarli a te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Un abbraccio in Cristo, sorella, che Dio ti dia la forza di pregare per tua figlia sempre.
3: Grazie a voi per quello che fate per me.
0: Santa giornata.
3: Grazie anche a voi, santa giornata.
0: Grazie. Preghiamo ancora per le intenzioni di Enza dalla Calabria ad affidarla Eppia, sua figlia. Il Signore sa e il Signore può tutto. Preghiamo per tutti coloro che hanno bisogno. Preghiamo per Rosalia da Matera. Che il Signore manda il suo Santo Spirito sulla mamma Maria e sulla sorella Maria Teresa, affinché ci sia pace e serenità. Guariscili, Signore Gesù, te ne prego. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Pace bene.
4: Sono la nonna di Alessia, una ragazza della provincia di Modena che è ammalata da 10 anni, a 30 anni. Chiedo una forte preghiera per lei e per il suo papà Stefano per il lavoro.
0: Certamente. L'affidiamo al cuore immacolato di Maria per intercessione e chiediamo a lei di intercedere per noi presso Dio, per avere questa grazia di guarigione e liberazione. Preghiere per il suo papà. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Un abbraccio forte in Cristo. Preghiamo sempre uniti. Quando vuoi ci chiami e pregheremo ancora.
4: Grazie tante, buongiorno.
0: Che Dio ti benedica. Preghiamo per tutti questi nostri figli che sono nella sofferenza. Preghiamo per Gabriella, per la sua salute, che Dio l'assista ad affidarli. E Gabri da Modena. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per suo figlio che è ricoverato in ospedale per una grave malattia. Che Maria Santissima e Santa Monica possano intercedere per lui. E adesso, carissimi fratelli, meditiamo attraverso il canto e preghiamo per tutte le intenzioni che abbiamo ascoltato e per quelle che portiamo nel cuore.

0: Ed eccoci ritornati in diretta ad Assisi per accogliere le ultime intenzioni di preghiera e per affidarle al nostro Signore Gesù. Preghiamo per le intenzioni di Anna da Somma Vesuviana, che chiede preghiere per tutti noi di Maria Vision, che preghiamo per voi. Grazie. Preghiamo per Alida da Pescara, che per intercessione della Regina della Pace chiede preghiere per la piccola Camilla. Preghiere per Salvatore, che il Signore lo liberi dalle dipendenze. Enza chiede preghiere per far guarire la sua ferita. Preghiamo per le intenzioni di Enza dalla Calabria, per la sua guarigione. Signore Gesù, metti la tua mano. E accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Rosangela Ciampino.
0: Benvenuta, Rosangela.
1: Grazie. E vorrei fare una preghiera che prendesse sessione di Santa Monica e il Signore mi converta come convertì Sant'Agostino ai miei figli. E poi vorrei pregare per la pace nel mondo, per tutte le nostre necessità e del mondo intero. Vorrei fare questa preghiera al Sacro Cuore di Gesù.
0: Prego, prego.
1: Un cuore divino di Gesù, noi sappiamo che tu sei stato soave, ti ha offerto il tuo cuore per noi.

vengono nate dalle spine e dai nostri peccati. Noi sappiamo che tu preghi anche oggi, perché noi non ci perdiamo. O Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Dona per mezzo tuo vuole Santissimo, fate.

0: perché non abbiamo capito la tua volontà. Bussa continuamente e fa, buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori, almeno nel momento in cui ci ricorderemo della tua passione sofferta per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Grazie
1: a te della tua bellissima preghiera, che Dio ti benedica.
0: Santa giornata.
1: E siamo arrivati alla conclusione della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e tutti quelli che hanno pregato in silenzio davanti a Gesù, seguendoci da casa attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Affidiamo le intenzioni di Giovanna da Benevento, che ringrazia Gesù perché suo marito Franco sta guarendo. Preghiere per le intenzioni di Andreina dalla Germania, per tutto quello che porta nel suo cuore, per Anna da Assisi e per Paola da Latina. Signore Gesù, ascoltaci. Carissimi fratelli, adesso chiudiamo la nostra preghiera con la preghiera di benedizione a Gesù, che l'abbiamo ringraziato, lodato e pregato. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica sempre. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Buonasera a tutti. Comunico subito che siamo in diretta televisiva nazionale su Maria Vision. Quindi in questo momento chiunque è collegato vedrà questo concerto. Questo è un concerto che è stato organizzato da Maria Vision, questa emittente televisiva che magari in fondo vedo tante facce che non sono di Loreto, per cui mi permetto presentarla. Qualche secondo. È un'emittente televisiva internazionale che è nata in Messico circa 21 anni fa, poi si è diffusa in tutto il Sud America e negli Stati Uniti d'America e poi in Europa, approdando in Italia a Loreto da circa 2 anni. E si lavora intensamente. Il fine? L'evangelizzazione. Questa è un'emittente che parla di Gesù e di Maria, perché a lei è dedicata. Un'emittente che vuole dare speranza, vuole dare luce, vuole dare un'opportunità a chi crede di non averne più. Ma quando c'è Gesù nel cuore è impossibile che questo accada. Allora cerchiamo di trasmettere questa fiducia nel presente, nel futuro, nella vita di tutti noi. Ecco perché questo bando, che è stato dedicato a tutti i bambini della provincia di Ancona attraverso le scuole, è un bando che portava come titolo il sì di Maria. E il tuo? Dov'è il nostro? E i bambini hanno risposto e sono stati molto partecipi e soprattutto coinvolti, creativi, attivi, fiduciosi, genuini, spontanei. Sti bambini che ci sono, che abbiamo, sono realmente la speranza del futuro. Ecco perché ci rivolgiamo a voi e a voi va il primo applauso.

E visto che siamo in Santa Casa, in questo luogo sacro, santo, proprio perché lo veneriamo e lo rispettiamo, io direi che il saluto e il ringraziamento anche dell'ospitalità va fatto da rettore di questa basilica, padre Franco Corallo. Eccolo qua.

0: non sono io ovviamente che vi accolgo questa sera. Ad accogliervi questa sera qui è Maria, la Madre del Signore. E credo che sia davvero molto contenta perché qui stasera noi parleremo di lei, del suo sì e della sua vita. Un sì, quello di Maria, che ha davvero riaperto la storia dell'umanità. Una storia che sembrava chiusa definitivamente dal peccato. Una storia che sembrava destinata al fallimento. Una storia che sembrava andare verso la conclusione drammatica. Maria, con il suo sì, l'ha riaperta. L'ha riaperta alla speranza, l'ha riaperta a Dio. Perché il sì di Maria è un sì detto a Dio, ma insieme è un sì detto all'uomo. Maria ha detto di sì a Dio, al suo progetto, al suo amore, e ha detto di sì ad ognuno di noi nel nostro bisogno di essere salvati. Il sì di Maria ha interpretato il nostro profondo bisogno di salvezza. L'ha detto lei per noi in anticipo. Ha dato un anticipo di fiducia a ciascuno di noi dicendo il suo sì che è diventato il nostro e che stasera vogliamo diventi ancora una volta il nostro sì personale, detto con amore, con cuore grande, con tanta fede. Io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio gli organizzatori di Maria Vision, ringrazio le scuole che hanno aderito a questa stupenda iniziativa, ringrazio ovviamente i ragazzi che saranno i protagonisti di questo spettacolo, il corpo insegnanti, le famiglie, tutti voi che avete partecipato e che partecipate a questa trasmissione anche via radio e via TV. Grazie di cuore e buona serata.
1: Grazie. Grazie Padre Franco. Grazie dell'ausilio, grazie della presenza, grazie dell'accoglienza. Bene, io passo subito a qualche dato e poi il via al concerto. Hanno partecipato 6 scuole. Questa sera ne ascolteremo 5, quindi la presentazione dei lavori sarà della Scuola Secondario di Primo Grado Paritaria Rosa Venerini di Ancona, l'Istituto Comprensivo Gennuario Solari di Loreto, l'Immacolata Concezione di Loreto, l'Einstein Nebbia di Loreto e poi l'Istituto Comprensivo Col di Gioco di Appiro. Ma ha anche partecipato, ma non potremo ascoltarlo questa sera perché hanno presentato un lavoro meraviglioso, bellissimo come tutti, ma quello è lungo, sono 45 minuti di musica di una messa cantata che la Scuola Musicale di Pergolesi presenterà sabato prossimo, per cui tutti invitati perché questo bando, questo concorso proseguirà la settimana prossima con quest'altro concerto sempre qui davanti al Sì di Maria, dove è avvenuto questo grande miracolo. E allora subito il numero dei bambini che hanno partecipato, un numero inverosimile, 284. Grazie. Invito Suor Maria Pucciarelli, che è coordinatrice didattica della Scuola Secondario di Primo Grado Paritaria Rosa Venerini, perché i suoi 80 bambini che hanno preparato un lavoro incredibile che adesso comunque vi presenteremo, prima, seconda e terza media, non saliranno su questo bellissimo luogo, io non voglio chiamarlo palco, Suor Maria, però insomma su questo posto santo, non potranno salire perché domani c'è festa nella loro scuola e allora non hanno potuto partecipare. Cosa succede domani?
2: E domani noi celebriamo con i ragazzi e i genitori Santa Rosa Venerini, cioè noi siamo le figlie di Santa Rosa che continuiamo questa missione oggi E in realtà la festa di Santa Rosa è il 7 maggio, ma noi l'abbiamo spostata al sabato per coinvolgere i genitori e far sentire più vivo e più forte questo messaggio, questo educare per liberare che continua ad essere vivo e presente oggi.
1: Comunque, Suor Maria, ci può presentare il progetto e il lavoro che avete svolto?
2: Allora, noi siamo partiti prima di tutto riflettendo e meditando sul passo di Luca, perché era molto importante, insomma, partire dal Vangelo. Poi logicamente abbiamo discusso, abbiamo riflettuto e abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi, che era la cosa più importante, far capire l'importanza e la forza, no, di questo sì di Maria, che doveva ripercuotersi in ognuno di loro. Hanno risposto molto positivamente attraverso delle poesie, ma poi si è unita a me l'insegnante di arte e immagine, quindi molte poesie sono state poi illustrate da immagini significative, parlanti, insomma, per conto proprio.
1: Volevo far presente al pubblico che sulla sinistra e sulla destra ci sono due maxi schermi dove in questo momento stiamo proprio facendo vedere delle immagini di questo lavoro. Però ve lo presenteremo adesso in maniera più concreta attraverso l'intervento di Suor Felice e di Lucia Galli, che hanno coordinato questo lavoro, le insegnanti della scuola. Grazie Suor Maria. Un applauso a Suor Maria. Lucia e Suor Felicia leggono cinque poesie che sono state scritte da Aurora Schettini della classe seconda A, Edith Straniero della classe prima A, Matteo Burini della classe prima A, Luca Viezzoli della classe terza A, Anna Tanzella classe seconda A, Gioia Piersanti classe terza A. E come sottofondo ascolterete due brani musicali tratti dal CD In viaggio, la mia

0: Erlanda, proprio della nostra Lucia Galli. Vi lascio con le poesie.
1: Un sì grande come il mondo. Senza esitare, alla luce hai risposto. Ti sei consegnata nelle sue mani. Con un semplice sì, alla salvezza dell'uomo hai dato inizio. Un sì grande e misterioso, che non riesco a spiegarmi. Un sì sincero, puro, devoto. Un sì che viene dal cuore. Un sì disarmante, che ti lascia a bocca aperta. Esso diventa anche il nostro sì, quando sappiamo donare tutti noi stessi, mente e cuore, a Gesù. Se osserviamo con attenzione la storia della salvezza, ci accorgiamo che i sì in essa sono stati interminabili. Il sì di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè e di tutti i profeti e i grandi dell'Antico Testamento. Maria, come madre premurosa, ti sei fatta carico di tutti noi, ci hai accolto tra le tue braccia, ci hai coccolato ed aiutato a superare ogni difficoltà. Un tuo sorriso è capace di sciogliere anche il cuore più freddo. Un tuo sguardo dona speranza. Ti prego di sorridermi sempre e di guardarmi con i tuoi grandi e profondi occhi azzurri. Vorrei riconoscere, attraverso te, i grandi doni che Dio mi ha fatto e, nello stesso tempo, quanto tu hai fatto e fai per noi. Il tuo dolore, le tue lacrime ai piedi della croce di tuo Figlio, che ha donato tutto se stesso per noi. Desidero seguire i tuoi insegnamenti e sentirmi sempre accolta e stretta tra le tue braccia amorose, che donano gioia e tanto amore. Vorrei poter capire fino in fondo il tuo sì, un sì grande e magico, per poterlo vivere ogni giorno senza esitazione. Aurora Schettini, classe seconda A.

0: vita è un sì, leggero e armonioso. Il sì è lo specchio di tutto, il riflesso prezioso di tutto il mondo. È quel sì che ha donato salvezza. È quel sì che anche oggi continua a donare vita. È quel sì la forza interiore di ogni vero cristiano. Edith Straniero, classe prima. Un'anima bella, un'anima radiosa volteggia sui nostri cuori, allontanando la nebbia che li accerchia. E Maria, la nostra santa protettrice, che veglia amorosa su di noi, lasciandosi invadere mente e cuore, esulta e rende grazie a Dio Padre. Io mi chiedo come mai il mio cuore possa non scoppiare di gioia. Una luce sfolgorante si irradia, che vince le tenebre. E seppur lontana, Maria veglia sul cancello della nostra vita. Matteo Brini, classe prima.
1: Cogli l'attimo.

0: volte nella vita passano questi famosi treni, impercettibili e fulminei, ma allo stesso tempo rilassanti, da travolgere la vita. A volte devi compiere gesti che in pochi riescono a fare, ma altre volte ti è chiesto un semplice sì. È una brevissima parola, una sillaba, composta da due lettere, eppure ha stravolto la storia, donandole un volto completamente nuovo. Questo è senz'altro l'insegnamento più profondo. I gesti più importanti, che stravolgono, sono quelli più semplici. Luca Viezzoli, classe terza.
1: Noi al sicuro con te, Maria, madre di tutti i nostri cuori, tu che hai avuto grande coraggio davanti all'angelo Gabriele, che ti ha rassicurato con un sorriso e dolci parole. Con la tua straordinaria fede in Dio, sicura, decisa e pienamente disponibile, hai detto sì al formidabile annuncio. Guarda a noi, giovani, a volte ingenui, ed aiutaci a capire che non bisogna mai smettere di amare nella verità. Trasforma ogni nostro buon proposito in un gesto di amore vero. Indirizza il nostro cammino sulla via del bene e su ciò che veramente conta. Stringici tra le tue braccia ed aiutaci a sentire il tuo calore di madre per una risposta vera a Gesù. Rendici angeli per gli altri, dai volti buoni e radiosi, per poter donare intorno a noi gioia di vivere e forza per superare le prove più dure. Anna Tansella, classe seconda.
0: La mia, la tua, la nostra madre. Con quella purezza che invadeva la tua stanza e con quelle parole che hanno donato luce, gioia e speranza a tutto il mondo, tu hai dato un volto nuovo alla storia della salvezza. Quel sì è stato il nucleo di partenza di quella vita nuova che hai portato all'umanità tutta. Tu sei la madre buona, sempre prodiga nei confronti, ed ora sei qui accanto a me e mi suggerisci questi semplici versi con i quali io vorrei cantare la tua bellezza, la tua grandezza e quel fascino che tu effondi in ogni cuore. Mi affido totalmente a te, sii tu la mia guida sicura per le strade della vita. Gioia Piersanti, classe terza.
2: Facciamo un applauso ancora più forte, ancora più sentito, perché queste sono parole di bambini. Bene, adesso gli sguardi sui maxi schermi, perché abbassiamo l'audio di questa meravigliosa musica e ascoltiamo invece la musica e il testo che i bambini della Rosa Venerini hanno composto, musica di Lucia Gali, testo dei bambini della scuola Venerini, con le immagini che sempre la scuola e i bambini vi propongono. Sguardi a destra e a sinistra. Prego, regia.

0: Ed ecco ritornato in Basilica, un applauso a Lucia Galli, a Suor Felicia, a Suor Maria Pucciarelli, agli 80 bambini della scuola secondaria primo grado paritaria Rosa Venerini, Ancona. Grazie ancora. E diamo adesso spazio alla seconda scuola in scaletta, l'Istituto Comprensivo Giannuario Solari di Loreto. Invito l'insegnante coordinatore del progetto, Brunella Biondini, a venire qui in questo luogo meraviglioso con la classe che ha partecipato al concorso. Sono 17 bambini della classe prima B scuola Marconi. Mamma mia, ma che avete sulla testa? Bene, mettetevi dietro di me così io parlo un po' con l'insegnante Brunella, che ci deve spiegare perché hanno queste fasce, queste cosa sta succedendo. Brunella Biondini, vieni qua, vieni accanto a me.
1: Dovevo dare una mano, che stanno molto chiuse.
0: Ma spiegaci un po' cos'è, che succede?
1: Allora, stiamo per presentare una piccola drammatizzazione. Stiamo per salpare. Partiamo con una zattera e attraverseremo un mare che ci porterà in una nuova casa, in un luogo.
0: Quanto mai attuale questo tema, direi.
1: Esatto, è stata scelta questa storia proprio perché abbiamo un pochettino pensato anche al viaggio che hanno fatto i mattoncini, che poi sono diventati la casa, appunto, che era la casa di Maria, che quindi è questa casa qua che ha attraversato il mare e per trovare un luogo nuovo dove abitare.
0: Sì,
1: prego. No. Casa nostra adesso.
0: Assolutamente, quindi una metafora attualizzata della casa che ha fatto il viaggio per il mare, la zattera.
2: C'era. C'era una zattera in mezzo al mare. Sulla zattera viaggiavano in cinque, lontani da casa si sentivano soli e tristi. Così uno di loro chiese al suo vicino:
3: e tu cosa porti nella tua valigia?
2: E l'altro, dagli occhi brillanti come perle, aprì la sua valigia e ne uscirono tanti raggi di sole.
3: Per quanto avrò paura del buio nella nuova casa dove abiterò. E tu invece cosa porti nella tua valigia?
2: E il bambino, dai ricci morbidi come lana, rispose:
3: un arcobaleno, per non sentirmi mai triste nella nuova casa che avrò.
2: Tutti guardarono l'arcobaleno in cielo e sorrisero.
3: Io ho portato con me una nuvola piena di pioggia che mio papà prese con una scala dal cielo per me, perché so che avrò sete nella nuova casa che avrò.
2: Disse il bambino dalle guance rosse come mele. Il sole era alto nel cielo, sopra la zattera in mezzo al mare. Faceva caldo.
3: Per favore, tira fuori la tua nuvola di pioggia, perché abbiamo tanta sete.
2: E ognuno bevve a bocca aperta le gocce fresche che piovevano dal cielo.
4: Venne la notte e venne la tempesta, con i lampi e con i fulmini. Faceva freddo. Il bambino, dalle gambe sottili come bambù, tirò fuori la coperta che la sua mamma aveva cucito per lui, per quando avrà freddo nella nuova casa dove abiterà.
5: È calda la tua coperta, dissero gli altri, e tutti dormirono al caldo quella notte.
3: E tu cosa? cosa hai portato nella tua valigia così grande e gonfia?
2: Chiesero alla bambina dal sorriso dolce come caramella. La sua valigia sembrava sul punto di scoppiare. La bambina l'aprì.
5: Ecco, ho portato un cuore grande, soffice e rosso, come in amore dei miei genitori che mi hanno donato.
3: È dolce il tuo cuore, bambina. È un cuore buono il tuo.
2: È un lecca-lecca il tuo cuore, bambina, disse il più piccolo leccandolo. Nessuno aveva più fame ora sulla zattera in mezzo al mare. Intanto il cuore, a furia di leccarlo, diventava sempre più sottile, finché lo usarono come vela per viaggiare veloci spinti dal vento. E così li ho visti arrivare mentre volavano nel vento. Arrivavano dal mare con un cuore grande, sottile, spinto dal vento. Gli stranieri con occhi di perle, riccioli di lana, guance di mela, gambe di bambù, sorrisi di caramella, ora abitano qui. Riesci a sentire le loro risate? Vengono dalla nuova casa che li aspettava al di qua del mare.
0: Bravissimi! Veramente, quando i bambini fanno, è sempre bello sia vederli che ascoltarli, e questo è il momento proprio di ascoltarli, perché hanno anche composto una canzone, Rallegrati Maria, dove canteranno, suoneranno i tamburelli, e credo che la musica sia di Brunella Biondini. Siete pronti, bambini, a cantare?
6: Sì.
0: Ma io posso fare una domanda a qualcuno di voi? Avanti, a questo col cappello bello bello, vieni qua, come ti chiami?
7: Matteo.
0: Sì? Matteo, com'è stato preparare questo lavoro? Ti sei divertito?
7: Sì.
0: Ma come ti sei divertito? Cosa hai fatto? Che ti ha fatto fare la maestra?
7: Cioè, ci ha fatto inventare delle frasi.
0: Inventare? Ma quando tu hai pensato che dovevi dire qualcosa su Maria, no? Maria, la Madonna, cosa hai pensato? Come faccio? Come ti è venuto di dire quello che hai detto su poi con le poesie, con la musica?
7: Cioè, ha inventato tutto lei, io non...
0: Evviva! Brunella! Diciamo che...
6: Loro interpretano. L'interpretazione è la loro, però. Io invento e loro interpretano.
0: Bene, ascoltiamo allora. Hanno anche qui degli oggetti, delle piccole percussioni. Suonano, ma è stupendo, insomma, un lavoro bellissimo. Rallegrati Maria. Ascoltiamo i bambini dell'Istituto Solari di Loreto.
8: Indietro, se no si sente troppo. Allargatelo un po', allargatelo un po'. Oh, qua ci stiamo noi, qua ci stiamo noi. Qui, no, lì. Vabbè, passa.
9: Emma.

Mm-hmm.

0: classe prima scuola Marconi, istituto Solari, Brunella Biondini. Grazie bambini, uscite di là bambini belli, grazie. Accogliamoli ulteriormente con l'applauso, accompagniamoli. E adesso c'è una sorpresa quasi inaspettata. Devo invitare di nuovo il rettore Franco Carollo a venire qui. È inaspettato anche per me, venga, venga. E invito il dirigente scolastico dell'istituto Einstein Nebbia di Loreto, Gabriele Torquati, a consegnare una sorpresa al rettore di questo santuario. Accogliamo il dottor Torquati con un applauso. Ci spiegherà il Gabriele Torquati di cosa si tratta. Nel frattempo magari facciamola vedere meglio anche in televisione e al pubblico presente.
1: Bene, grazie. Allora, innanzitutto il nostro istituto partecipa a questo concorso con due nostre alunne, una dell'Istituto Alberghiero e una dell'Istituto Tecnico per il Turismo, quindi le due scuole che formano la nostra scuola. Però i ragazzi di pasticceria hanno dovuto partecipare, dare un contributo facendo questa torta. Non hanno avuto il tempo di parlare con l'insegnante di religione diciamo, e quindi non hanno avuto tanta fantasia, per cui hanno riprodotto un po' la Madonna del vostro invito, del bando, dando così un contributo, facendo vedere le loro competenze della torta, ma anche nel disegno, insomma.
0: Che gusteranno i frati di questo santuario, padre Franco?
2: Io ringrazio del dono. È un dolce dono, quindi grazie davvero, ma vorrei condividerlo con voi che siete qui stasera. Allora faccio così: chi si ferma fino alla fine e mi aiuta a risistemare la basilica, poi avrà in dono un pezzettino di torta. Grazie, grazie.
0: Bambini, rimanete tutti, sistemiamo tutti la basilica, io con voi, e ci mangiamo la torta. Grazie padre Franco, grazie. Allora dicevamo, Gabriele, che due ragazze che chiamo subito qui su questo luogo privilegiato, Claudia Gaggiano del primo A tecnico, so che è incidentata, per cui piano piano Claudia, e Virginia Visciano del primo D2 alberghiero, hanno presentato due lavori completamente differenti, cioè?
1: Dunque la ragazza Gaggiano ha una poesia, mentre la ragazza dell'alberghiero una canzone, che tra l'altro so che lei la conosce.
0: Sì. Questa. Vi spiego perché lei ha presentato una bellissima poesia dal titolo Annunciazione. Ecco, ti forniamo anche un leggio così sarà più facile poterla leggere. E invece Virginia, un brano che non è un brano suo, in realtà è un brano di Marie, un cantautore veronese molto molto bravo, un grande musicista, che offre la sua collaborazione gratuita a Maria Vision e anche donato un brano dal titolo Lei ha detto sì, proprio come sigla di Maria Vision. Cosa ha fatto Virginia? L'ha ripreso, l'ha rielaborato e adesso ce lo canterà. Ma prima ascoltiamo la poesia Annunciazione di Claudia Gaggiano. Prego Claudia.
3: Nell'umile casa disadorna del piccolo borgo di Nazareth, una acerba giovinetta colse il nunzio. Una novella straordinaria egli portava, quella del mistero più profondo della storia. Dio, l'essere straordinario, assumeva umane sembianze. Il perfetto scadeva nell'imperfezione per l'umana redenzione. Un brivido di sgomento avvolse Maria per intero. Un dubbio insolubile pervase la smarrita mente. La risposta dell'angelo sbaragliò ogni dubbio. Ogni reticenza sciolse e la Vergine Fiat pronta rispose. In quell'attimo Dio divenne uomo, persona si fece tra noi come segno estremo d'amore.
0: Complimenti veramente, Claudia. Come ha avuto l'illuminazione di scrivere parole così importanti per Maria?
3: Meno male anche frequentando, che non so, dei gruppi cattolici, anche facendomi aiutare da loro, ho provato a fare questa poesia.
0: Quindi tu fai un cammino, già un percorso spirituale. Complimenti, Claudia, grazie. E passiamo a Virginia. Eccola qua. Ecco, sì, prego, prego, Claudia. Virginia, vi dicevo, ha rielaborato questo brano, lei ha detto sì. Come ti è venuta questa idea, Virginia?
4: Allora, mi chiamo Virginia, ho 15 anni e all'incirca l'età che aveva Maria a quel tempo. E chi era Maria? Maria era una ragazza normale con la sua vita, il suo ragazzo, e ha deciso che avrebbe sacrificato tutto questo per noi. Mi sono chiesta perché, e ho capito che è perché lei ha creduto, e anch'io come lei voglio credere.
0: Beh, bellissimo, complimenti. Un applauso, ci sta. Bene, vieni qua. Questo è il tuo microfono e ascoltiamo Lei ha detto sì di Marie, canta e interpreta Virginia Visciano.

0: Bravissima Virginia, complimenti, e complimenti anche all'autore di questa canzone che è Marie, che sta di là nascosto, che non si vuol far vedere, ma è qui. Un applauso pure a Marie. E adesso è il momento della Scuola Primaria Immacolata Concezione di Loreto. Invito il dirigente scolastico Maria Teresa Schiavoni e anche il coordinatore di questo progetto Elena Rosciani con i 15 bambini della classe terza primaria. Forza e coraggio bambini, tutti su! Accogliamoli con un applauso! Arrivano, sono qua. Loro sono dei divi, sono dei piccoli, come dire, dei piccoli attori, perché come vedete sono pure con dei costumi, perché eccolo qua, abbiamo un sacerdote, guarda un po'. E chi sei tu?
1: Matteo.
2: Sei Matteo?
3: Don Silvestro.
2: Ripeti?
1: Don Silvestro.
0: Don Silvestro, aspetta un po', Don Silvestro, mi ricorda un musical, Don Silvestro, quale?
4: Aggiungi un posto a tavola.
0: Aggiungi un posto a tavola. E che cosa c'entra aggiungi un posto a tavola con il sì di Maria? Adesso lo scopriamo. Beh, chiediamolo innanzitutto al dirigente scolastico, Maria Teresa Schiavoni. Elena, vieni qua, che ha coordinato questi lavori.
5: Grazie. Buonasera a tutti. Un saluto particolare logicamente ai grandi protagonisti, quindi ai ragazzi e ai bambini. Un grande momento ancora una volta per le nostre scuole, per la nostra città, un'unione appunto di amore che hanno riversato le educatrici e coloro che hanno preparato il progetto, e un ringraziamento particolare al presidente di Maria Visione, a Sabrina Braschi,
0: a tutti
5: i collaboratori che hanno fatto sì che questo momento si potesse svolgere. E questo aggiungo anche un saluto cordiale, un sentito ringraziamento a padre Franco Carollo, il nostro carissimo rettore, che ci ha dato questa grande opportunità di far sì che i bambini si esibissero in questo luogo sacro e denso di emozioni, veramente sarà un momento che per loro sarà di grande ricordo. Quindi grazie a voi tutti, e saranno gli stessi ragazzi che poi presenteranno il progetto, perché appunto abbiamo ritenuto noi insegnanti di elaborarci un lavoro di lingua italiana affinché loro potessero fare delle riflessioni logicamente aiutate dalle loro educatrici. Grazie.
0: Grazie, grazie Maria Teresa. Elena, questo progetto fa parte di uno un po' più grande che la scuola organizzata in collaborazione con
6: Ritmosfera di Porto Potenza Picena. Tra l'altro le salutiamo perché le ragazze ci hanno aiutato tantissimo per la coreografia, soprattutto l'insegnante Elena Galassi, lo devo dire, perché meritano queste ragazze con tanto lavoro, e anche Ilaria Di Chiara, per cui un saluto a loro due che questa sera non possono essere presenti, ma ci fanno un grande in bocca al lupo. Quindi bimbi, attenzione, perché anche loro vi staranno guardando in questo momento. Posso permettermi una cosa? Noi abbiamo questa sera abbiamo scelto di fare

0: una parte di tutto un lavoro che è partito da marzo e finirà a giugno con uno spettacolo finale che ci permettiamo di invitarvi tutti, che sarà il 5 di giugno nel nostro teatro della Scuola Immacolata Concezione, che è qui a Loreto, quindi siete tutti invitati a venire, ci fareste un grande piacere. Vi devo dire che questi bambini, loro di terza in particolar modo, si sono preparati in maniera più veloce, no? Per cui le mamme, tutti si sono dati da fare, insomma, per fare vestiti, quello che vedete qui sopra in questo altare, che poi ringrazio Maria Vision per averci dato questa possibilità di essere qui, comunque non è da tutti essere in questo altare bellissimo davanti a questa santa casa che per noi è importantissima, e farci riflettere soprattutto, Sabina, su questo sì che noi vogliamo dire questa sera con questo pezzettino di musical, che per noi significa un sì verso l'altro, anzitutto un aggiungere un posto sempre per Dio nella nostra vita, e poi tutto il resto ve lo diranno i ragazzi. Posso fare solo una piccola presentazione di questi ragazzi, Sabina, perché se lo meritano. Abbiamo detto che Matteo non è Don Matteo ma è Don Silvestro.
1: Eccolo qua Matteo.
0: Un aiutante di Don Matteo, io lo chiamo Don Matteo, scusate impropriamente, ma è Don Silvestro, è Francesco.
1: Francesco,
2: sì.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti.
0: Potete immaginare chi è lui?
2: Il sindaco.
0: Il sindaco Crispino.
2: L'amica di Clementina.
0: Un'amica di Clementina. Attenzione, manca una cosa fondamentale per lui questa sera, ce l'avevano pronta, ma se volete vederlo tutto per intero dovete venire il 5 a scuola. Lui è?
2: Dio.
0: Ripeti?
2: Dio.
0: Lei è invece Valerie ed è la Perpetua.
3: Salve.
4: Un'amica di Clementina.
0: Un'amica di Clementina, e lei ovviamente, eccola qua, chi è?
5: Clementina.
0: Clementina. Lui invece, indovinate un po', manca anche a lui qualcosina questa sera per farsi riconoscere, ma è?
6: Toto.
0: Toto, che lo fa Massimiliano. Invece un aiutante del sindaco Crispino è?
7: Christian.
0: Christian. Manca ovviamente la moglie elegantissima Ortensia di Crispino.
1: Benedetta.
8: Benedetta.
0: La nostra piccola ma simpaticissima e vivacissima Perpetua.
9: Gemma.
0: Gemma, la nostra bravissima
10: Irene
0: e il nostro simpatico paesano
11: Marco,
0: la nostra bellissima
12: Caterina,
0: scusate, era doveroso perché sono loro che fanno tutto questo lavoro, scusate.
13: Allora lasciamo la presentazione di questo lavoro e ci spiegherà nel perché hanno scelto, accostandolo al Sì di Maria, due brani tratti dal musical Aggiungi un posto a tavola. Ascolteremo l'omonimo, Aggiungi un posto a tavola, il brano famosissimo, e poi Concerto per preti e campane. A voi, buon divertimento.
14: Buonasera a tutti, noi siamo i bambini della scuola primaria Immacolata Concezione e questa sera vi vogliamo presentare una parte del nostro lavoro.
15: Quando la maestra ci ha detto che il tema del concorso era il Sì di Maria, abbiamo riflettuto insieme in classe su cosa potesse significare per noi un sì.
16: Ma non un sì qualunque, uno di quelli importanti che ci mettono alla prova e che non sono facili da dire.
17: Maria è l'esempio di sì, è che lei che ha accettato il progetto di Dio rispondendo eccomi.
18: E l'ha fatto proprio in questa casa che per noi è diventato il simbolo dell'accoglienza e il luogo santo, dove una piccola e semplice ragazza con il suo sì ha cambiato la storia del mondo.
19: Noi quando diciamo il nostro sì e siamo pronti a farlo.
20: Certo, alcuni ci costano fatica, ma è così bello allargare il nostro cuore e pronunciare questa parola. Sì!
21: E per questo abbiamo pensato di presentarvi una parte del musical Aggiungi un posto a tavola.
22: Perché vogliamo lasciare

0: sempre un posto a Dio nella nostra vita.
1: E vogliamo aggiungere un posto a tutti quelli che ne hanno bisogno.
2: I poveri, i malati, i sofferenti, gli emarginati, gli oppressi, i perseguitati.
3: Non dimentichiamoci mai di loro.
4: Apriamo le nostre case e aggiungiamo sempre un posto anche per loro.
5: Con Dio alla nostra tavola possiamo accogliere tutti ed essere insieme una grande famiglia.
6: E allora diciamo insieme il nostro sì!

0: stupendi questi bambini. Un applauso ancora più forte, eh? Classe terza primaria, sono 15 bambini egregiamente coordinati da Elena Rosciani. Vieni qua, dai Elena, prenditelo pure tu l'applauso. Grazie, grazie. E sono particolarmente colpita dal fatto che in questo bando hanno partecipato, vedete, lavori del tutto diversi, dalla canzone alla poesia, al ballo, all'animazione, tra le altre cose aggiungi un posto a tavola, ma devo dire che questa varietà ha fatto sì che ha permesso a tutti noi di poter capire quanto è importante che ciascun carisma esca fuori, ma con quest'unico obiettivo, cioè quello di parlare del sì di Maria. E credo che poi l'obiettivo del bando fosse realmente questo: parlarne, cantarlo, recitarlo, animarlo, essere con noi, un sì costante. Grazie a questi bambini. Non ve ne andate perché siamo all'ultima scuola, entriamo veramente nel merito. Venga, dirigente scolastico, ma anche Daniela Angeloni, Emanuela Tarascio, scuola media, istituto comprensivo Col di Gioco di Apiro, vengono da Macerata. Naturalmente i bambini non sono qui perché ovviamente domani hanno scuola e avrebbero fatto molto tardi, è vero dirigente?
1: È vero, sono qui col cuore, hanno anche fatto un articolo che è stato pubblicato sul Resto del Carlino ieri per descrivere questa loro avventura in questo lavoro su Maria.
0: Effettivamente è un lavoro particolare e scusate se abbiamo voluto concludere con questo lavoro pur non essendoci i bambini, però ha un suo perché, perché rientriamo nell'atmosfera vera del sì di Maria. Perché cosa hanno fatto questi bambini? Pensate che lavoro straordinario. Sono andati in giro per tutte le chiese di Macerata e oltre a vedere dove c'era un affresco che in qualche modo rappresentasse il sì di Maria. Lo hanno fotografato, lo hanno reso naturalmente, come dire, con tutte le tecniche moderne più bello e ne hanno fatto un cortometraggio. Daniela, tu che hai coordinato il progetto, dici come questa avventura, dove siete stati?
2: Siamo stati a Sant'Urbano, soprattutto le chiese di Apiro, diciamo. E poi, siccome c'è un piccolo museo, insomma, dietro a questa chiesa, siamo andati a scoprire questi tesori, diciamo, abbastanza sconosciuti. E allora abbiamo fotografato queste immagini particolari, anche proprio dei pezzi, no? Delle parti che proprio rovinate, solamente un pezzo c'era la Madonna magari. E soprattutto abbiamo lavorato sulla vocazione, cioè sulla chiamata ogni giorno, no? E la risposta che io do agli eventi, cioè a quello che mi capita quotidianamente, insomma. Quindi abbiamo legato anche a quello di l'anno scorso, se vogliamo, no?
3: Certo.
2: E Maria è il nostro modello, quindi la sequela. Infatti la canzone che è sotto questo video, questo cortometraggio, è proprio il seguire Gesù, no? Quindi proprio la sequela nella vita quotidiana, nell'esperienza di ogni giorno, ecco.
0: Godiamoci questi 4 minuti di cortometraggio, quindi sguardo a destra e a sinistra, vediamo il sì di Maria affrescato dai più famosi autori, pittori, decoratori della vostra regione, la regione Marche. Prego regia.

0: veramente complimenti a Daniela e a Emanuela, un lavoro stupendo. Poi questa musica, se la mia forza sarà perché rinnovamento dello spirito, ma veramente, se pensate alle parole, se è la mia forza, se è il mio rifugio, se è la mia speranza, se è la mia salvezza, questo è Gesù, questo dobbiamo testimoniare, questo dobbiamo portare avanti, e lo continuiamo a fare con un guest special, com'è? Special guest al contrario, Marco Mammoli, vieni Marco, ultimiamo questa carrellata di scuole che si sono succedute questa sera con veramente un ospite d'onore, perché Marco Mammoli, voi lo conoscerete tutti come per l'autore dell'inno mondiale alla gioventù, alla giornata mondiale della gioventù, Emmanuel. Lo conoscerete, Emmanuel. Ecco, Marco Mammoli è l'autore, un grande applauso.
1: È spento.
0: Ma la sua presenza qui oggi è particolarmente speciale per noi, perché ultimamente lui ha composto un brano dedicato a Sì di Maria, infatti si intitola Eccomi. Ecco perché abbiamo voluto concludere questa carrellata di lavori che abbiamo presentato sul bando Il Sì di Maria proprio con il suo, questo brano di cui ha fatto anche un video.
1: Sì, buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito questa sera, sono onoratissimo e lo ammetto, sono anche molto emozionato. È una strana emozione stare davanti alla Santa Casa e cantare l'Eccomi di Maria, fa uno strano effetto davvero a me.
0: Infatti ti sento per la prima volta la mano tremante, Marco, per la prima volta, perché tante volte abbiamo fatto altre cose insieme, però è vero. Bene, ma come si fa? Cioè, se ci pensiamo un attimino, se riflettiamo, se stiamo un attimo in silenzio, ci rendiamo conto che qui dietro c'è il luogo dove Maria ha detto il suo sì, ma Gesù bambino è cresciuto, la Sacra Famiglia ha vissuto, ci rendiamo conto che siamo straordinariamente privilegiati a vivere nel luogo dove questa reliquia è conservata. Quindi hai ragione ad essere emozionato. Io appunto lascio la parola a Marco Mammoli con Eccomi e concludo questa serata ricordando che in maniera casuale, ma vorrei dire che non lo è quando ce lo

Spirito Santo di mezzo. Oggi questo concerto sul Sì di Maria è stato organizzato proprio l'8 maggio. Cos'è l'8 maggio? La festa della Madonna del Rosario, la festa della Madonna di Pompei e la festa di Maria, e oggi l'abbiamo onorata con la presenza di tutti questi bambini. E io sono sicura che da la Madonna, che è la mamma celeste e avrà visto tutti questi piccini e i più grandi che hanno dedicato a lei dei lavori, delle ore, del tempo, la pazienza delle insegnanti, delle energie, dei carismi, non potrà che aver gioito di questo. Per cui ringrazio tutti, nessuno escluso, tutti presenti e non presenti, per chi è andato via. Ringrazio Maria Vision che dà questa opportunità, ringrazio i tecnici di Maria Vision e tutte le mamme presenti. Auguro per l'imminente festa, dalla mamma celeste passiamo alla festa di tutte voi mamme la prossima domenica. Tanti auguri a tutte le mamme e vi lascio ad Eccomi di Marco Mammoli. Buonanotte a tutti e grazie. Thank you.

e la sua sorte allontana il timore, è scomparsa quell'intensa visione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Giovani Online, la trasmissione giovane fatta dai giovani. Come alcuni di voi già sapranno, su questo studio si alternano ogni settimana due gruppi di ragazzi e ragazze e con loro parleremo di un tema scelto da loro e sviluppato da loro secondo le forme artistiche che più preferiscono, cioè chi ci presenterà un video, chi un testo, chi una canzone. Ma Giovani Online, la trasmissione non finisce qua, la trasmissione continua nelle vostre case. Come? Rendendo voi protagonisti della trasmissione. Seguiteci e se avete fra i 13 e i 16 anni potete anche voi realizzare la vostra rappresentazione del tema di oggi ed inviarcela e saremo felici di pubblicarla sul nostro sito, pubblicarla sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e perché no mandarla anche in onda durante le prossime puntate. Quindi seguiteci, seguite la nostra trasmissione, seguite i nostri ragazzi che adesso andiamo a presentare e diventate anche voi protagonisti Giovani Online. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, ciao a tutti, io sono Filippo, ho 15 anni e sono felice di partecipare a questa trasmissione fatta da noi giovani.
2: Ciao a tutti, sono Chiara, ho 15 anni anch'io e anch'io sono felicissima di partecipare per la seconda volta a questa trasmissione.
3: Sono Virginia, ho 15 anni e sono felice anch'io.
0: Virginia non c'era due settimane fa e finalmente abbiamo letto il suo testo due settimane fa e oggi abbiamo finalmente modo di conoscerla di persona.
4: Io sono Benedetta, ho 12 anni, faccio la seconda media e sono felice di nuovo di partecipare a questa trasmissione.
0: E avete già visto Benedetta invece partecipare alla prima puntata di questa trasmissione. Ecco qua il nostro gruppo di giovani, ecco qua il gruppo di questa sera e andiamo insieme subito a vedere il tema che loro stessi hanno scelto e che abbiamo rappresentato con una frase di Papa Francesco. Andiamo a vederla insieme. Ecco, la vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del cuore. Un tema importante, un tema pieno di significato. E questa frase in realtà è tratta da un libro scritto da Papa Francesco che si intitola Il cielo e la terra. Io per darvi l'idea, non ve l'ho detto prima, quindi quello che avete realizzato l'avete realizzato solamente sulla base di questa frase, ma per darvi un'idea un po' del contesto vi leggo adesso la frase intera da cui questa piccola parte è stata estrapolata. È un dialogo fra Papa Francesco, non ancora Papa, quando ancora era cardinale, e il rabbino Shkorka, spero si pronunci così. Dice: è da molti anni che ci conosciamo e che tra noi si è instaurata un'amicizia fraterna. Mentre analizzo i testi talmudici mi imbatto in uno che dice che l'amicizia significa condividere il cibo, il tempo, ma alla fine afferma che la vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del cuore. Questo è quello che è successo con noi, fra noi, con il passare del tempo. Indubbiamente la prima cosa che ci ha uniti e che ci unisce tuttora è stata Dio, che ha permesso alle nostre strade di incrociarsi e mostrare l'un l'altro la verità dei nostri cuori. Questa era la frase integrale da cui è stata tratta questa piccola parte. Io poi sono andato così a prendere il vocabolario e sono andato a cercare cosa sul vocabolario della lingua italiana si intende per amicizia. Sì, oggi vi faccio qualche piccola sorpresa. Allora, sotto la voce amicizia leggiamo: reciproco affetto, costante ed operoso tra persona e persona, nato da una scelta che tiene conto delle conformità dei voleri e dei caratteri e da una prolungata consuetudine. Chiara, che mi dici? Gli passi il microfono.
2: Mi pare tanto una cosa abbastanza, come dire, esatto, fredda, qualcosa di lontano.
0: Manca qualcosa, vero? Manca il sentimento, manca quella luce negli occhi che hai tu in questo momento e che fa brillare la vera amicizia. I sinonimi di amicizia, ci dice, sono dimestichezza, confidenza, familiarità, fratellanza, intimità, affetto, affezione, benevolenza, simpatia. Questi sono i sinonimi di amicizia. Se ti chiedo oggi, adesso, quanti amici hai?
1: Tanti.
0: Nella vita reale o su Facebook?
1: Ah, nella vita reale, su Facebook sono un po'... cioè, ci scrivi amici, però alla fine non ci hai manco mai parlato da alcuni e... non sono veri amici.
0: Non ci sono questi sinonimi, non c'è la confidenza, non c'è la familiarità, vero? Il contrario di amicizia, invece, è inimicizia, odio, ostilità, avversione, antipatia. Virginia, ti è mai capitato di sentire invece questi, di provare invece queste sensazioni per un amico, per qualcuno che reputavi un amico?
3: No, a me non mi è mai successo di odiare nessuno.
0: No, lasciamo perdere l'odio, però l'ostilità, l'avversione, magari l'antipatia a qualcuno che reputavi amico, che di punto in bianco...
3: È successo, ma più che altro davo la colpa a me, quindi non ho mai...
0: E Benedetto?
4: Io invece sì, nei 5 anni delle elementari ho avuto questo problema, che pensavo di avere tanti amici davanti a me, invece non ce l'avevo. E pensavo che praticamente loro erano dalla parte mia, ma non erano. In questi 5 anni ho sofferto tanto, e però mi sono resa conto che in fondo se perché devi cambiare per una persona che davanti a te non è niente, non vuole essere niente. Quindi grazie al sostegno dei altri amici e dei miei genitori sono riuscita a superare questo periodo. Adesso sono quella che sono, però ripensando a quel periodo ho pensato che quando stavo con quelle amiche c'erano queste amiche che parlavano male una dell'altra, però ci rimanevo male perché come parlavano male di loro, ma a me mi escludevano e a me questo mi ha fatto tanto soffrire. Però adesso sono quella che sono e sono felice di essere così.
0: Grazie Benita, grazie per questa tua testimonianza. Chiara, voi siete un pochino più grandi di Benedetta, no? Però Benedetta ha detto una cosa che mi ha colpito un po', no? Il fatto che anche fra i cosiddetti amici poi può capitare di parlarsi dietro o di dirsi parlare male l'uno dell'altro, magari quando uno assente e cose del genere.
3: Mi è capitato, ma quelli non sono veri amicizie. Cioè, io sinceramente è vero, anche io ho sofferto molto alle elementari, perché prima abitavo a Roma e in quarta elementare mi sono trasferita qui e non è stato facile integrarmi con le mie compagne di classe e ho avuto qualche difficoltà.
0: Anche difficoltà. Quindi è normale crescere nelle difficoltà, ragazzi, no?
3: Certo.
0: Io ve lo chiedo come se fossi un ragazzino di 12 anni che a casa, che guarda la televisione, che si trova a vivere magari le stesse situazioni, no? E che magari si sente solo, si sente contro il mondo, no? E allora chiedo a voi, cosa diciamo a chi si sente così, da solo adesso, contro il mondo, come è successo a Benedetta, come può essere successo anche a voi? È una cosa che sta succedendo solamente a lui?
3: No, succede a tutti, sono momenti della vita, come dire, la sofferenza c'è per tutti, non c'è uomo in cui che non soffre, insomma.
0: E come superiamo questo momento?
3: Io sinceramente prego, però non so se, cioè, non è una cosa che fanno tutti, cioè, come dire... dà fastidio pregare, in un certo senso, non è...
0: A qualcuno può...
3: Esatto.
0: E allora appoggiamoci magari a chi ci è vicino, apriamoci magari con i nostri genitori o con chi è vicino nella nostra casa, con i nostri fratelli maggiori, e cerchiamo un appoggio all'interno della comunità più importante che abbiamo, in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, che è la famiglia, e da lì ritroviamo, come ha fatto Benedetta, le forze per superare questo momento ed andare avanti. Ecco, anche noi ci fermiamo un attimo, diamo l'energia e ci rivediamo fra poco. Giovani Online.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Giovani Online, benvenuti e bentornati in questo studio, nello studio di Maria Visione, in compagnia dei nostri ragazzi. Vorrei presentarvi un'iniziativa del rinnovamento nello spirito delle Marche, che propone ai giovani un fine anno, posso dire alternativo, posso dire un fine anno diverso. È un'iniziativa che si chiama Fine Anno Giovani 2015 ed è un programma che parte dal 28 dicembre fino al 1 gennaio, aperto a tutti i giovani dai 16 anni in poi, da 15 anni in poi, che si svolgerà qui a Loreto al centro Giovanni Paolo II. Prego la regia di mandare un attimo la locandina, giusto per farvi vedere. Ecco, tutte le informazioni relative all'iniziativa le troverete sul sito web del Rinnovamento nello Spirito Marche. Ma io vorrei chiedere un secondo, vorrei perdere due minuti su questo argomento e chiedere a Virginia e Chiara, che hanno partecipato proprio domenica scorsa a un incontro su questa, che ha parlato anche di questo, di spiegarci in parole loro perché, se andranno, credo di aver capito che andrete, perché andrete e cosa vi aspettate.
1: Allora, in questo fine anno giovani io sinceramente ho avuto già l'invito l'anno scorso, ma non ho potuto partecipare, e da quello che ho capito ci saranno momenti di preghiera, di gioco, comunque sia stare con altri, di fare conoscenze, di stare insieme, conoscere nuove persone, e penso sia un'iniziativa stupenda. E niente, invito tutti quanti a venire. Io sinceramente da domenica scorsa mi sono trovata benissimo, perché ho rivisto delle amicizie che non vedevo più da un po' di tempo.
0: È un luogo, un luogo e un tempo ideale, no? Anche per fare delle amicizie.
1: Sì, anche perché quell'amicizia non resta lì, ci sono comunque altri incontri oltre al fine anno giovani. Esatto, quindi ci sarà modo di comunque sia continuare le amicizie già fatte, già create.
0: Potete venire da soli, potete venire con degli altri amici in piccoli gruppi, e potete veramente fare di questo ultimo dell'anno, che ormai è diventato un qualcosa di completamente mondano, qualcosa di diverso da spendere insieme a dei ragazzi della vostra età, dando a questo periodo un significato completamente diverso. Vi aspettiamo a Centro Giovanni Paolo II qui a Loreto. E veniamo a noi. Oggi chi ci segue si sarà accorto che manca Caterina. Caterina è a Londra per motivi di studio. Le avevamo chiesto di mandarci un video, ma non è riuscita a mandarci un video da sola da Londra. Però prima di partire, Caterina ha realizzato insieme a Chiara un video sull'amicizia. E prego la regia di mandarlo in onda, così lo possono condividere con noi.
2: Non lo scrivo più, perché da quando ho conosciuto te

0: collaborazione con il fenomenale Papa Francesco. Sì. Io a volte mi chiedo, siccome sappiamo che Maria Vision si vede anche a Roma e anche nella zona del Vaticano, a volte mi chiedo se per caso ogni tanto col telecomando nella sua stanza si diverta a guardarci, magari a sorridere con quello che voi ragazzi state preparando. Sarebbe veramente fantastico saperlo. Una frase mi ha colpito. L'amico, la persona che ti sta accanto, più o meno diceva così, l'amico è quella persona che ti sta accanto nonostante sappia tutto di te. Che spiegamela.
1: Niente, è un amico, secondo me un vero amico è quella persona che appunto ti sta accanto, cioè ti accetta così come sei. E poi ci sono ad esempio momenti di difficoltà, momenti in cui comunque sia, cioè questa amicizia non è che cala, ma si rafforza attraverso un litigio o una qualsiasi cosa che...
0: Filippo, ti posso fare una domanda? Tu hai due fratelli più grandi e una, sì, una sorella più piccola. La differenza fra un amico e un fratello?
2: È una differenza quasi sottile. Io considero gli amici quasi come fratelli, anche come ha detto prima Chiara, sono tutto di me e continuano a stare sempre con me. Però è come se avessi tanti fratelli in questo momento. È una bella sensazione perché hai qualcuno con cui fidarti, confidarti, e sai di che lui ti puoi fidare sempre e che lui ci sarà, come il tuo fratello, un fratello maggiore. È questo.
0: Come un fratello maggiore. Tu c'hai un fratello maggiore, Virginia?
1: Ce n'ho due.
0: Maggiori. Che adesso usciamo un po' dal seminato, però dici invece per te, che differenza c'è fra un rapporto con un fratello e un rapporto con un amico?
1: Allora, io... anch'io penso che non ci sia una gran differenza. Certo, con i miei fratelli

0: Emilia, mi piace questa tua testimonianza. Benedetta, chiudiamo con te la trasmissione, chiudiamo con te questa puntata. Hai dei fratelli? Non te l'ho mai chiesto.
1: Sì. C'è un fratello maggiore.
0: Un fratello maggiore?
1: Ha 21 anni. E beh, non vado tanto d'accordo con lui, però ci abbiamo rapporto un legame veramente unito. Litighiamo molto spesso, però non ci separa nessuno noi due. E invece tra un amico e un fratello, io penso che per me non è la stessa cosa. Il fratello è una persona che ti aiuta nei momenti anche ancora più difficili, è una parte di te, tuo fratello. Quindi per me non è proprio una stessa cosa, c'è una lieve differenza, perché tuo fratello ti puoi confidare di segreti oscuri proprio mai detti a nessuno, è una parte di te. Invece l'amico è sempre come se fosse anche lui un fratello, però non è la stessa cosa, una stessa cosa.
0: Grazie Benedetta, perché è bello vedere come, no, come per ogni persona, per ogni ragazzo, per ognuno di voi ci sia un'esperienza diversa e un modo diverso di rapportarsi in queste relazioni. Dove però, come vi ripeto, alla base di tutto c'è quell'amore, c'è quell'amatevi l'un l'altro, e che magari riusciamo a fare di più, a mettere in pratica di più all'interno delle nostre famiglie, riusciamo a mettere in pratica di più con i nostri amici, quelli che consideriamo amici, ma che da oggi ci prendiamo tutti un impegno, io per primo, insieme a voi, di mettere in pratica quel siate miei amici e amatevi l'un l'altro come con l'amore che io vi ho dato chiamandovi amici, e cercando di portarlo non solo in famiglia, non solo ai nostri amici, ma a tutte le persone che sono nel nostro cammino. Ce lo prendiamo come impegno. Allora prendetevelo anche voi da casa, insieme a noi, questo impegno, e vi ricordo se avete fra i 13 e i 16 anni e volete in qualche modo partecipare a questa trasmissione, anche se non siete qui vicino a Loreto. Oggi abbiamo parlato di amicizia, realizzate un video, realizzate una canzone, mandateci un testo, rappresentate quello che per voi è l'amicizia, come abbiamo fatto qui in questa mezz'oretta insieme. Mandateci i vostri lavori, chiamateci allo 071 7501 707, il nostro call center vi dirà come farci avere i vostri lavori e li presenteremo qui in trasmissione e li metteremo online. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Grazie ragazzi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Buona e santa Pasqua a tutti, bentrovati carissimi amici, sorelle, fratelli. Ci ritroviamo appunto dopo la Quaresima in questo splendido tempo liturgico che è il tempo di Pasqua, un tempo più lungo rispetto a quello della Quaresima, perché se la Quaresima dura 40 giorni, no? Come sappiamo, il tempo di Pasqua ne dura 50, quindi un tempo di gioia molto più lungo, un tempo in cui poter camminare con Gesù risorto nella sua luce. Allora eccoci insieme, ci ritroviamo per la nostra catena d'amore, che è una catena di preghiera per chi ci stesse seguendo da adesso, da poco. Ecco, Catena d'Amore è proprio una trasmissione in cui voi siete i protagonisti che potete chiamare e in diretta poter esprimere le vostre intenzioni di preghiera e non solo, ma anche pregare in diretta con

Potete anche presentare una preghiera da voi scritta o che voi conoscete, oppure insieme scegliere con quale preghiera rivolgerci a Dio. Allo stesso tempo preghiamo anche per tutti quelli che ci hanno raggiunti scrivendoci, mandandoci via email o tramite la chat o su Facebook vari messaggi, anche loro con diverse intenzioni di preghiera. Alcune le abbiamo raccolte. Le abbiamo qui sulla nostra chat, proverò a leggerle durante questo spazio che condividiamo insieme, ma la priorità ovviamente sarà data sempre a voi quando telefonate e possiamo dialogare in diretta. Intanto mi appresto a leggere di qualcuno che ci ha scritto, come Maria Speranza, che ci scrive dalla provincia di Ragusa e chiede l'intercessione dei suoi santi come San Francesco, Carla Cutis, Santa Chiara, per la salute dei suoi cari, in modo particolare per la salute di suo fratello. Inoltre ci scrive anche Maria dalla provincia di Salerno e anche lei domanda preghiere per sé e per la salute dei suoi cari. Antonietta da Bari ci dice di non dimenticarla, ma di pregare per lei, certo che lo faremo come per tutti. Noi sempre preghiamo per tutti, al di là se in questo tempo della nostra diretta riusciamo a farlo, ma al di fuori, ecco, di questo spazio le vostre preghiere non vanno mai perse, ma vengono raccolte, innanzitutto vengono anche presentate in altri momenti, come quando c'è l'adorazione o il rosario, ma ecco, la cosa importante è che mai una preghiera viene messa da parte o viene trascurata. Tutti sarete ricordati. Bene, allora continuo a leggere di qualcun altro, come di Francesca, che ci scrive da Vignola e chiede preghiere per sé e per i suoi cari, mentre Rosa ci scrive da Padova e chiede preghiere per la salute della sua famiglia. Anche Alessandra chiede preghiere per la salute, questa volta di una sua giovane collega, alla quale purtroppo è stato diagnosticato un tumore. Quindi ecco, la ricordiamo in modo particolare. Inoltre ricordo che ogni tanto mi fermo e raccogliamo alcune di queste intenzioni e li presentiamo a Dio mediante l'intercessione di Maria Santissima. Ecco, lo facciamo adesso alla presenza di Gesù Eucaristia. Alla sua presenza presentiamo questi fratelli, queste sorelle, le loro intenzioni di preghiera, ma anche voi carissimi che ci state seguendo, e insieme a voi dico Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuo nella lettura intanto che aspetto le vostre telefonate. E per intercessione di Carlo Acutis ci scrive Antonella chiedendo di poter affidare alcune persone, Maria Luisa, Caterina, il marito e le figlie. Inoltre Rossella da Bitonto ci scrive e chiede preghiere per il suo matrimonio che è in difficoltà. Ancora voglio leggere questa preghiera un po' lunga ma molto bella, adeguata in questo tempo di Pasqua. Il Signore risorto ci dia

0: la pace. A Lui affidiamo la conversione dei cuori, quanti soffrono a causa della guerra, e preghiamo per la pace. Ecco, questa è una preghiera di Patrizia da Ostia che ci chiede di affidare anche a Dio i suoi cari. Ci scrive ancora Lucia da Siracusa, dalla Sicilia, e chiede preghiere anche lei per la famiglia. Ecco, oggi ogni tanto, ecco, notiamo che c'è come una ricorrenza, no? E oggi ricorrono numerose preghiere da parte vostra in cui ricordare i propri cari, la propria famiglia. E così anche, per esempio, chiede Pina di Bevilacqua da Roma, che anche lei chiede preghiere per i suoi cari e per una situazione di solitudine molto profonda, di isolamento, che le causa molto, molto dolore, immaginiamo. E anche Sergio ci scrive da Modena e anche lui chiede di pregare per la salute di un caro amico e per quella del genero. Doriana invece da Macerata, qui dalle vicine Marche, chiede preghiere anche lei per la sua famiglia che dopo la morte della mamma non riesce a trovare pace. Allora, ancora una volta, ecco, affidiamo tutto quello che abbiamo ascoltato per intercessione dei nostri santi, ma soprattutto di Maria Santissima, e insieme con voi, ecco, preghiamo e diciamo ancora una volta Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, cari amici, do la linea, sento che qualcuno ci sta chiamando. Pronto?
1: Pronto, sono Pina da Pescara.
0: Ben trovata Pina, ben trovata e buona
1: Grazie.
0: Pasqua. Grazie,
1: Altrettanto a tutti voi.
0: grazie. Ci dica.
1: Volevo fare una preghiera per i miei figli affinché possano risolvere dei problemi burocratici, una questione, un corso, perché li mettono ansia e gli danno tanta inquietudine,
0: Immagino,
1: insomma.
0: certo, immagino. Allora preghiamo insieme per i suoi figli, per questa questione che ci sta
1: Per Marco e
0: esprimendo.
1: Luca.
0: Marco e Luca.
1: Che il Signore possa illuminare i loro cuori, perché sono un po' agitati, un po',
0: Certo.
1: diciamo, che non conoscono l'amore.
0: Signore, allora ecco, doni a loro in questo tempo di Pasqua davvero la luce della sua risurrezione. Poi questi ragazzi portano anche il nome dei due evangelisti, quindi ecco.
1: Infatti, sì.
0: Allora, con quale preghiera vuole rivolgersi a Dio per Marco e Luca?
1: Facciamo un'Ave Maria.
0: Benissimo, benissimo, Pina. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia.
1: grazia.
0: Il Signore è con
1: Signore è
0: te,
1: con te.
0: tu sei
1: Tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: fra
0: donne
1: le
0: e
1: donne e
0: benedetto il
1: benedetto il
0: frutto
1: frutto del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno, Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora della
0: della nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie Pina
1: Grazie
0: per
1: a
0: aver
1: voi tutti.
0: chiamato e Dio la benedica, benedica anche i suoi
1: Grazie,
0: figli.
1: grazie. Buona Pasqua di nuovo
0: Anche a
1: anche
0: lei buona Pasqua,
1: a te.
0: grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Ecco, sì. Allora, sulla scia, ecco, di questa signora, preghiamo per tutte le mamme che hanno bisogno di rivolgersi a Dio per i propri figli. Ricordiamo sempre, Andrea, che la mamma chiama sempre perché è un ragazzo malato di SLA, e quindi come lui tutte le mamme che sempre, sempre ci hanno chiamato per presentare, ecco, le diverse situazioni dei propri cari, dei propri figli. Sentiamo adesso chi c'è in linea, pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senta, io chiamo dal Piemonte.
0: Benissimo, bene, ben trovata.
1: Ecco, volevo pregare perché sì, ho notato che molte giovani mamme sono affette da tumori, ma non tumori semplici, tumori complessi. Io voglio pregare perché in una famiglia, quando si perde il punto di riferimento che è la mamma, è una cosa molto, molto triste.
0: Certo, è un dramma, è sempre un dramma, ma ecco, le mamme sono anche un punto di riferimento stabile per le famiglie. E quindi ecco, preghiamo per loro, per tutte queste giovani mamme, per tutte le mamme che ecco, sono malate in diversa maniera. Con quale preghiera voleva rivolgersi a Dio?
1: Allora, io pregherei con l'Ave Maria,
0: Benissimo, certo.
1: anche se la mia preghiera, quella che recito sempre, tutti i giorni, è la preghiera dell'abbandono di Charles de Foucauld.
0: Ok, allora se vuole la ascoltiamo, se lei ce l'ha davanti, tutti quanti ascoltiamo questa preghiera e poi concludiamo con l'Ave Maria.
1: Va bene. Allora, Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me tutto quello che è giusto. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronta a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, oh mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio. Io sono una devota di Padre Foucault, perché è stato il padre che la preghiera di questo frate, che poi è stato dichiarato santo,
0: Sì.
1: mi ha fatto conoscere mio marito. E
0: Bello.
1: noi con i nostri figli tutte le sere abbiamo sempre recitato questa preghiera.
0: Bellissimo, bene. Allora adesso, come diceva prima, affidiamo tutte le mamme alla Mamma Celeste attraverso l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie,
1: A tutte
0: ecco.
1: le mamme dia la serenità di affrontare una situazione di tumore,
0: Certo.
1: le mamme e le figlie.
0: Certo, e grazie per aver chiamato e Dio la benedica, una santa Pasqua. Grazie.
1: Grazie, grazie, altrettanto a voi.
0: Ecco, ora mi appresto invece a leggere qualche altra intenzione di preghiera per così possiamo raccoglierne ancora di qualcuno, come quella di Rita che chiede preghiere per la sua salute. Fra un po' subirà un intervento al cuore e quindi ci chiede di affidarla a Gesù. Invece Anna da Somma Vesuviana chiede preghiere per sé, per la sua famiglia e in particolare per il marito. Infine, Enrico e Paola da Civitavecchia ci chiedono preghiere per la guarigione fisica. Sentiamo adesso chi c'è in linea. Pronto?
1: Buonasera,
0: Buonasera, bentrovate,
1: chiamo da
0: bentrovati.
1: Bari,
0: Benissimo,
1: sono la
0: dalla
1: signora
0: Puglia. Bentrovata,
1: Carmela e
0: buona
1: io voglio
0: Pasqua.
1: mettere in preghiere con voi
0: Sì?
1: per la mia salute compromessa e
0: Ok.
1: per la situazione grave di mio figlio Francesco che si ravveda per tutto ciò che ha combinato.
0: Ok, va bene, allora ecco, chiediamo a Dio in questo tempo di Pasqua che lo illumini. Ecco.
1: Me lo auguro veramente.
0: Certo, vedrà che il Signore lo aiuta. Con quale preghiera desidera rivolgersi a Dio?
1: Padre
0: Un
1: nostro.
0: Padre nostro, ok. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
1: Sia
0: la
1: fatta
0: tua
1: la
0: volontà,
1: tua volontà,
0: come in cielo
1: come in cielo,
0: e
1: così
0: così in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci oggi
1: Dacci oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano,
0: e rimetti a noi i
1: rimetti a noi
0: nostri
1: i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come anche noi li
1: come anche noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai nostri
1: ai
0: debitori, e
1: nostri debitori,
0: non abbandonarci alla
1: abbandonarci
0: tentazione,
1: alla tentazione,
0: ma liberaci dal
1: ma
0: male.
1: liberaci dal male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie, Dio la benedica anche a suo figlio e una santa Pasqua. Buona
1: Grazie tanto. Buona serata.
0: serata anche a lei, grazie. Ecco, bella, l'intercessione delle mamme, penso che il Signore, avendo vissuto per prima l'esperienza, con la sua mamma, non può che ascoltarla, secondo me, ecco, non può tirarsi indietro. Ora, ecco, ricordiamo Enza, che ci scrive dalla provincia di Siena e chiede preghiere per la nipote Alice. E mentre Anna Luisa da Agrigento chiede di pregare secondo le intenzioni del suo cuore. Ancora Clementina ci scrive da Cosenza e chiede, si rivolge alla risurrezione di Gesù, ecco, invocando pace e amore su tutti. Bellissima preghiera, grazie per averla espressa. Ne leggo ancora una, e quella di Margherita da Bari, che chiede preghiere per la salute anche lei dei suoi cari. Bene, tutti affidiamo a Dio, dicendo insieme gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una preghiera molto breve, ma molto potente, perché si rivolge direttamente alla Santa Trinità. Ora, cari amici, ci fermiamo brevemente un attimo e poi riprendiamo la nostra catena d'amore.

0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta e pronti per continuare la nostra catena di amore, di preghiera, di comunione, ecco, in modo tale che preghiamo davvero gli uni per gli altri e tutti custodiscono nel cuore le preghiere che ascoltano e continueranno a pregare anche quando la trasmissione sarà conclusa. Ecco perché la preghiera non ha un tempo, solo la trasmissione ha un tempo, ma la preghiera no. Però ne approfitto anche per ricordare che Maria Vision trasmette tanti altri momenti, tra cui anche la celebrazione eucaristica direttamente dal santuario della spogliazione dove ci sono le spoglie di San Carlo Acutis. Ecco, sento già che qualcuno è in linea, ecco, e quindi come sempre diamo la priorità a voi che ci chiamate da casa in modo tale da poter pregare in diretta con voi. Pronto?
1: Sì, buonasera sorella, come sta? Pace e bene.
0: Pace e bene, una Santa Pasqua. Io sto bene, grazie a Dio. Lei è?
1: Io sono Concetta, io le telefono ogni volta che c'è, io telefono.
0: Bene, Concetta, sono contenta di sentirla. Una Santa Pasqua anche a lei.
1: Grazie, e anche io ricambio a lei e tutte le mie visioni.
0: Grazie anche a nome degli altri. Per chi vuole pregare oggi,
1: Sì,
0: Concetta?
1: io chiedo preghiere prima di tutto per me stessa perché ho problemi di salute seri e che il Signore mi dà anche la tanta forza perché abbiamo prove nelle nostre nella mia famiglia. Ho due figli con problemi di salute, ho chiesto sempre preghiere per loro e continuo a
0: Certo,
1: chiedere preghiere
0: immagino,
1: perché
0: certo.
1: questo mio figlio, specialmente uno che sta più male. In questo momento sto lavorando, però c'è imminente che forse lo licenziano perché la salute non gli permette tanto.
0: Ho
1: E
0: capito.
1: chiedo aiuto, non so chi devo chiedere aiuto, a San Giuseppe,
0: Guardi,
1: anche dei santi,
0: allora,
1: perché sono un giovane papà, sono dei giovani papà che.
0: certo. Allora, noi lo affidiamo direttamente a Dio che è Padre, innanzitutto. Ecco, quindi poi sicuramente i santi intercedono, ci aiutano.

0: A chiunque ci rivolgiamo è sempre ben accetto, quindi ecco, non c'è problema da questo punto di vista. Allora,
1: E poi volevo aggiungere, sorella, ancora questo, poi per la conversione, per famiglie, cioè per farci la conversione, per tutti i componenti della mia famiglia e per tante persone che porto nel mio cuore che stanno male e per tutto il mondo e per la grande famiglia che più è come una famiglia di Maria Visione.
0: Grazie, bene, bene. Allora preghiamo insieme con un Padre nostro, ci rivolgiamo a Dio Padre e affidiamo tutte queste intenzioni, in modo particolare i suoi figli, va bene?
1: Sì. Padre
0: Ok, Padre nostro
1: nostro
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: in cielo,
0: cieli, sia santificato
1: santificato
0: il
1: sia il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno, sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come
0: cielo, così in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e rimetti a
1: e
0: noi
1: rimetti a noi i
0: i
1: nostri
0: nostri debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche noi
1: anche
0: li
1: noi
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo
0: nostri
1: ai nostri
0: debitori e
1: debitori
0: non
1: e non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco,
1: Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: il
0: Signore
1: Signore
0: è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne.
1: donne,
0: E benedetto è
1: benedetto
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo seno,
0: seno, Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre di
0: di Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per
0: peccatori,
1: noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria
0: Gloria al
1: al Padre,
0: Padre, al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e allo
0: allo Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: com'era
1: com'era in
0: nel
1: principio,
0: principio, ora e
1: ora
0: sempre,
1: e sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli. Amen.
0: Amen.
1: Posso dire l'angelo di Dio per la protezione dei miei nipotini e di tutti i bambini del mondo?
0: Ma certo, bene,
1: Angelo di Dio,
0: che sei
1: che
0: il
1: sei
0: mio
1: il mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisce,
0: reggi,
1: reggilo,
0: governa me.
1: regna
0: Che ti
1: me, che
0: fui
1: mi fu
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen. La ringrazio, sorella.
0: Dio la benedica.
1: Le chiedo scusa perché telefono forse sempre, cioè
0: Va
1: quando ci sono queste
0: benissimo,
1: condizioni.
0: siamo solo contenti. Grazie per aver chiamato, davvero, davvero.
1: Un
0: Un
1: abbraccio
0: abbraccio.
1: e Dio la benedica a tutti voi,
0: Anche a
1: benedica.
0: lei e alla sua famiglia,
1: Grazie,
0: grazie, grazie.
1: grazie. Buon pomeriggio.
0: Anche a lei, grazie. Sì, non fatevi alcun problema, ci siamo sempre contenti quando telefonate e quindi perché ormai lo dico tante volte, no? Si diventa poi come amici e familiari perché ci si conosce e riconosce ascoltandoci reciprocamente. Ecco, intanto leggo ancora di qualcun altro e attendo sempre appunto che qualcuno ci chiami da casa. Ci scrive Margherita da Bari e chiede preghiere per la salute di suo fratello, per i malati ricoverati nei reparti di neurologia e per la pace nel mondo. Ecco, vedo già che c'è qualcuno in linea, quindi ascoltiamo, pronto?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Ecco, aspettavamo, infatti abbiamo bentrovata e buona Pasqua.
1: Grazie anche a lei, Sor Caterina. Mi sembra
0: Ecco.
1: di continuare a pregare per Andrea,
0: Certo.
1: anche non sta niente bene. E poi non riesce a pregare, non riesce a fare nulla. Io vi chiedo aiuto perché è un bravo ragazzo e sta soffrendo tanto, tanto.
0: Immaginiamo, certo.
1: E io sono non preoccupata di più, ma mi sento impotente. E poi vi chiedo di pregare per Andrea anche San Carlo Acutis perché possa aiutarlo.
0: Sì.
2: E poi volevo pregare per la pace del mondo e pregare per Andrea e per i miei cari che sono in cielo.
0: Va bene.
2: Sono sola.
0: Bene, certo. Allora, ci raccogliamo alla presenza di Dio, presentiamo ecco Andrea e tutte queste intenzioni che lei ha espresso. Ecco, Dio che è Padre, che è onnipotente nell'amore e nella misericordia, possa davvero aiutare Andrea e tutto quello che lei ha espresso. Diciamo insieme, Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. Allora, intanto una buona Pasqua a lei e noi continuiamo nella preghiera a starvi vicino.
2: Va bene.
0: Dio la benedica. Un buon pomeriggio. Grazie, grazie a lei. Un buon pomeriggio. A presto. A presto. Ecco. Ora, chiedo alla regia di rimetterci un momento alla presenza di Gesù, perché ecco, alla sua presenza raccogliamo davvero tutti voi che ci avete finora telefonato, tutti coloro che magari non sono riusciti a prendere la linea. Ecco, alla sua presenza proverò a dire solo alcuni nomi, ma il Signore conosce le intenzioni dietro a questi nomi delle persone, delle famiglie, delle diverse situazioni, come quella di Giuseppe Cosimo, di Francesca della Calabria, di Giuseppina dalla provincia di Palermo, di Giovanna da Benevento, di Antonella da Pavia. Ecco, li affidiamo al Signore e Lui senza dubbio avrà cura di ciascuno. Intanto sentiamo chi ci chiama. Pronto?
3: Sì, pronto. Sono Anna Luisa dalla provincia di Macerata.
0: Bene, ci chiama da qui vicino.
3: Ho bisogno di preghiere per me che in questo momento non sto bene e per la mia famiglia, per la loro salute. E poi
0: sì,
3: ho una visita importante da fare mercoledì prossimo, quindi pregate che vada tutto bene, questa visita è importante.
0: Certo, assolutamente, certo. Allora, ecco, proviamo a pregare insieme la Salve Regina, a cui affidare con le sue intenzioni. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi soli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Grazie per aver chiamato.
3: Grazie.
0: Ecco, le auguro una santa Pasqua anche alla sua

0: famiglia. Ecco.
1: Tanta salute a tutto il mondo intero.
0: Grazie anche a lei.
1: Grazie, pace
0: Pace bene,
1: e bene.
0: ecco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, è sempre davvero molto bello questo scambio reciproco, ecco, questa comunione con noi, così entriamo quasi in maniera molto misteriosa, no? A far parte di questa realtà che è più grande di noi, va al di là di noi e che ci mette insieme, Ci tiene l'uno accanto all'altro, tutti bisognosi, ecco, siamo tutti bisognosi della misericordia di Dio innanzitutto, poi ecco del suo amore sostanzialmente, siamo bisognosi ecco di salute, di serenità, di pace, in questo momento sperando che la tregua sia reale, ecco, e duri, ma soprattutto che si interrompa, finisca la pace, scusate, la guerra, finisca la guerra e possa regnare la pace su tutti i fronti e su tutti gli angoli, in tutti gli angoli della terra. Ci sono tanti, purtroppo, focolai di guerra, tanti nostri fratelli e sorelle che non conosciamo direttamente, ma che affrontano ogni giorno delle situazioni drammatiche, se non disperate. Ecco, se siamo davvero fratelli e sorelle tutti quanti, non possiamo rimanere indifferenti, ecco, al dolore, degli altri. Anche se non li conosciamo appunto in maniera diretta, ma ci lega quell'appartenenza più grande che è il legame con Dio. Siamo tutti suoi figli e tutti quindi fratelli e sorelle, ma davvero, ecco, non è soltanto un pensiero, un ideale, per davvero è così e quindi tutti hanno diritto alla pace, alla serenità, a una vita dignitosa, dignitosa, per la quale davvero insieme con voi che ci state seguendo invochiamo da Dio ora attraverso una preghiera del Gloria che, come ho detto prima, è piccola, è breve, sì, è breve, ma molto potente perché si rivolge direttamente alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prossimamente il Santo Padre ha chiesto una giornata di preghiera per la pace, lo ricordo, sabato 11, ecco, ma questa giornata di preghiera speciale si dilunga, si dilata alla presenza di Gesù ogni giorno, ogni giorno. Ora riprendo la catena delle letture, perché anche questa è una catena, rispetto alle persone che ci hanno scritto, come Tiziana che ci scrive da Pisa e chiede preghiere per il marito e per il fratello che è ricoverato in ospedale. Invece Paola da Civitavecchia chiede preghiere per la guarigione fisica di Enrico. Ancora Gianna da Parma che chiede l'intercessione di Dio per la guarigione fisica di Cecilia. Bene, ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Buongiorno, io sono Cinzia,
0: Cinzia.
1: chiamo da San Donà di Piave, in provincia di Venezia. È
0: Ah,
1: la prima
0: bellissimo.
1: volta
0: Che
1: che
0: chiama.
1: vedo questa trasmissione con il numero di telefono di chiamare
0: Sì.
1: e volevo dire che io da tanti anni prego una coroncina per le anime in purgatorio. Alla fine dico la preghiera del saluto che è la preghiera che la Madonna ha dato a una pastorella, quindi questo mio rosario diventano 9 rosari che la
0: Ah, ma
1: Madonna aveva dato alla pastorella perché lavorava e non riusciva a a dire i rosari. Siccome io nel mio cuore ho questa gioia di pregare per queste anime,
0: sì,
1: oggi ho avuto proprio la conferma che il dono che mi ha dato Gesù è questo. E allora ho detto, aspetta che provo a chiamare, che vedo se riesco
0: e vede come
1: a dire questa gioia, questo dono, questa meraviglia che ho.
0: Bene, quindi d'ora in poi entrerà a far parte anche di questa catena di preghiera, che è catena d'amore, che ogni giovedì ci ritroviamo sempre per questa un'oretta in cui pregare insieme. Ecco, è molto bello, molto significativo che oggi ha potuto vederci e chiamare.
1: Sì, veramente.
0: La preghiera di cui parlava, se non è molto lunga, la ascoltiamo insieme.
1: Sì, si fa il segno della croce e si dice un Padre nostro,
0: sì,
1: e un Gloria al Padre. E poi si dice, dici, non adesso mi sfugge, mamma mia, come mai la sostra memoria?
0: Sarà l'emozione.
1: Sì, sarà proprio l'emozione.
0: Non si preoccupi. Facciamo così. Se lei se la prepara, la prossima volta ce la legge e noi l'ascoltiamo e preghiamo con lei.
1: Sì, ma proprio bene. Non riesco a ricordarla, ma cosa
0: ma
1: sta?
0: Come le dicevo, l'emozione fa questi scherzetti, quindi è normale, non si preoccupi. Bene.
1: Veramente. Dopo la fine, che io dico un rosario di 5, dico la preghiera del saluto, che vediamo se me la ricordo, che dice io ti saluto Maria, io ti saluto Maria, io ti saluto Maria, ti saluto 33.000 volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele, sia gioia per il mio cuore, per il tuo cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Questa la dico 3 volte e quindi il mio rosario, la conoscina delle anime purganti, quelle più dimenticate, diventano 9.
0: Mamma mia, bello, grazie, non la conoscevo, penso che anche molti dei nostri telespettatori non è la prima volta che ne sentono parlare, quindi ci ha aiutato, ecco, a conoscere qualcosa di nuovo. Grazie davvero.
1: Sì, ma non mi ricordo come si dice in altre 10, veramente mi è proprio sfuggito.
0: Non importa, ecco, magari un'altra volta chiamando, se lei ha un
1: sì,
0: foglio davanti, ecco.
1: Ve lo scrivo, ve lo scrivo.
0: Benissimo, benissimo. Intanto grazie, davvero grazie.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: Ecco,
1: grazie.
0: Signore, Dio la benedica e le auguro una buona Pasqua.
1: Grazie, altrettanto.
0: A presto,
1: grazie.
0: A presto.
1: Arrivederci.
0: Ecco, vedete, questa è opera di Dio. Cos'è l'opera di Dio? È Dio che ci mette in comunione. È Dio che chiama ciascuno di noi e ci mette l'uno accanto all'altro nella preghiera, nella comunione, nel suo mistero d'amore. Ecco, l'opera di Dio che agisce per mezzo dello Spirito Santo, che è Dio, ecco, non possiamo far altro che glorificarla e con voi, ecco, benedire il Signore per tutti voi che ci seguite, per tutti voi che pregate gli uni per gli altri, che pregate davvero per tutte le necessità, i bisogni nel mondo e soprattutto per la pace. Ecco, a voi affido tutti coloro che ci hanno scritto e che magari per mancanza di tempo non ho potuto leggere i loro nomi, ma tutti sono in questo grande mistero affidati a Dio. Allora, in questo tempo pasquale ci vedremo ancora, pregheremo ancora insieme. Intanto vi auguro tanta gioia nel Signore risorto. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
3: nel principio, ora e sempre, nei secoli,
2: Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Oggi il nostro pane quotidiano.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.
2: E non abbandonarci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Nel nome del Signore andiamo in pace.
3: Viva Sant'Antonio!

delle menti sia sempre lodato e ringraziato, nostro Signore. In ogni momento, in ogni modo, così come ci troviamo, è giusto che noi si diventi il popolo della lode, che vuole ringraziare te, Signore adorato.

Signore amato, Signore ricercato, Signore seguito, ti invitiamo anche oggi, Signore, su questo altare, ma più che altro nell'altare del nostro cuore. Più che altro ti invitiamo dentro di noi, Signore, ti vogliamo dentro di noi. Te lo chiediamo in questo momento con tutte le nostre forze, con tutta la nostra preghiera. Vieni dentro di noi, Signore Gesù, come quando ti riceviamo durante la Santa Messa. Vieni, Signore, dentro di noi. Vieni, Signore, nelle nostre idee. Vieni, Signore, nel nostro tempo. Noi vogliamo adorarti, Gesù. Vogliamo adorarti e benedirti. E non ci bastano neanche le parole per la nostra povertà. Siamo poveri, è vero, Signore Gesù, poveri e peccatori innanzitutto, ma abbiamo davanti ai nostri occhi quella luce. Quella luce, Signore, che ti chiediamo per tutti, Signore. Che tutti possano vedere la tua luce, sentire il cuore che batte per te, sentire di svegliarsi la mattina per te, che tutti lo possano sentire, Signore. Tu sei il Dio che ci ama, il Dio che ci vuole, il Dio che ci cerca, il Dio che ci chiama. Chi ci chiama? Ci chiama per nome. E tu sei qui in questo momento, stai guardando con i tuoi occhi meravigliosi, ognuno di noi. Ognuno di noi guardi, Signore, e ci vuoi dare con i tuoi occhi, con il tuo sguardo. Vuoi darci il tuo amore. Perché sai, Signore, che dopo tutte le richieste di preghiera, tutto quello che noi magari facciamo per te, offriamo a te, l'unica cosa che ci può dare quella pace, quella gioia è il tuo amore. Un amore che il mondo non conosce, Signore. Scendi, Signore, su ognuno di noi, in modo particolare su chi sta male, su chi sta veramente male e non trova la strada per la sua vita, non trova una soluzione. Scendi, Signore Gesù, per i giovani che hanno tanto bisogno di te. Scendi, Signore, per i giovani che sono nelle carceri. Te lo chiediamo in questo momento, all'inizio di questa adorazione, Signore Gesù. C'è tanta sofferenza, c'è tanta mancanza di giustizia. E davanti all'ingiustizia, Signore, il cuore non ce la fa. Chiediamo il tuo intervento, Signore, un intervento potente, perché tu sei il Dio potente, tu sei il Dio onnipotente. È diverso. Tu sei l'onnipotente, non c'è nessuno come te, Signore. Ti abbiamo salutato, ti abbiamo ringraziato, ti abbiamo già invocato, ti abbiamo già chiesto tutto, Signore, chiedendo il tuo amore, chiedendo la tua presenza dentro ognuno di noi, perché più di questo non c'è, Signore, più di questo non c'è.

Grazie Signore per la tua parola, quella che ascoltiamo ogni giorno nella liturgia della Santa Messa. E oggi la parola ci dà di leggere una lettera bella di San Paolo, la lettera ai Galati. Capitolo 2, versetti da 19 al 20. Io infatti, attraverso la legge, morii alla legge per vivere in Dio. Sono stato crocifisso insieme a Cristo. Vivo, però non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede, quella nel Figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me. Parole che toccano il cuore. Vogliamo dirti grazie, Signore Gesù. Tu ci chiedi qualcosa di grande, perché tu ci dai lo Spirito Santo che ci fa fare cose grandi. L'hai detto tu, Signore. Ti vogliamo chiedere aiuto per poter farle queste cose grandi, Signore. Per poterle sentire nel cuore, sentire il desiderio di fare cose grandi per te. Non è facile da capire, Gesù, ma tu ci chiedi di fare, non ci chiedi di stare a guardare. Tu ci chiedi una fede che lavora, che fa qualcosa, una fede che testimonia, che parla. Allora ti vogliamo presentare in questo momento alcune persone che abbiamo nel nostro cuore, per le quali chiediamo sempre la preghiera e che vorremmo tanto che comprendessero la tua parola e che la seguissero un po' di più.

Y vi per me ci chiede il Signore, sarà gioia, sarà amore, sarà una vita piena di vita, una vita vera. Ecco come va via la depressione, ecco come vanno via tante fissazioni che noi possiamo avere. Se viviamo per te, Signore, se offriamo la nostra vita, se diciamo vieni Signore nella mia vita e fai tu. Però noi ci impegniamo, perché la nostra parte dobbiamo farla noi. Tu vieni, benedici, mandi lo spirito di gioia, lo spirito di forza, tu apri le porte, Signore, ma la nostra parte dobbiamo farla noi. Grazie, Signore.

Questo è il nostro desiderio, Signore, vivere per te e poter dire, poter testimoniare. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Questa è la parola che abbiamo appena ascoltato da Galati. Questo è successo a San Paolo, a una persona. Ti chiediamo, Signore, veramente di aprire i nostri occhi per vedere te. Tutto ciò che dicevamo in questo canto è un elenco. Guarisci i cuori che cercano di te. Tu che ci dici siate forti con me, rendici puri davanti agli occhi tuoi. Tu che ci dici siate santi per me, cambiaci gli occhi, vogliamo vedere te, Signore. Tu che ci dici guarda verso di me, dacci l'amore, Signore, vogliamo seguire te. Te che ci dici lascia tutto per me, c'è tutta la Bibbia su questo canto, quante citazioni. Grazie per ogni regalo che fai, Signore, a ognuno di noi. Quanti regali che fai. Vogliamo imparare, dobbiamo imparare a dire grazie, a fare preghiera di ringraziamento. Appena apriamo gli occhi la mattina, non soltanto perché siamo vivi, ma perché tu sei con noi. Grazie Gesù per questa parola che ci hai donato oggi. E grazie anche per il Salmo 33-34. Ecco, la benedizione proprio.

sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo il Signore e il suo nome.

guardate a lui, sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.

L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e lo libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore.

sulla mia bocca sempre la sua lode. Questo momento per noi è un momento di adorazione, cioè di ringraziamento, di offerta. Ti stiamo offrendo, Signore, tutte le nostre difficoltà, incapacità, a tutto il nostro cuore però. Ti stiamo offrendo, Signore, tutta la nostra vita, l'abbiamo cantato poco fa. Vorremmo veramente vivere esclusivamente per Te.

Non lo sa che tu sei il Dio della vita, il Dio della gioia, e pensano che tu togli. Che cosa togli, Signore? Togli il tempo? Non lo togli il tempo. Siamo noi, Signore, che ci innamoriamo di te. Ti doniamo il nostro tempo, tu non ci togli proprio niente. Tu ci dai quella spinta, quell'amore di cui abbiamo tanto bisogno, Signore. E ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire proprio per questo salmo, per queste parole. Qui dice: magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. C'è anche una spiegazione. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Questo lo fai tu, Signore. Questo tu lo fai, Signore. Noi siamo testimoni che tu questo lo fai. Tuttavia, questo salmo comincia dicendo: benedirò il Signore in ogni tempo. Cioè, così come sto, sempre, nella gioia, nel dolore, nella tristezza, nel chiederti e non, tu non mi rispondi, magari perché ti chiedo qualcosa che non va bene, o non è il momento. Dobbiamo renderci conto che tu sei il Signore, ma non a parole, Signore, con il cuore. Tu sei il Signore.

L'ultimo versetto della lettera ai Galati che abbiamo appena letto è molto bello e dice: la vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede, quella nel Figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me. Ecco, davanti a noi, ai nostri occhi, in questo momento, c'è colui che mi amò. Non è che ha finito di amarmi, sta continuando ad amarmi. E ha dato la sua vita per me ogni giorno, su ogni altare, quando c'è la Santa Messa, tu sacrifichi la tua vita per me, Signore. Questo dovrebbe entrarci nella mente e nel cuore, Signore. Che la Messa non è quella posta dove io vado e che ci devo andare, ma proprio per niente. Io non ci devo andare, io ci voglio andare. Io ho bisogno, Signore, di stare lì con te, di sapere che tu in quel momento versi il tuo sangue per me, si rinnova quello che è successo. Tu dai la tua vita ogni giorno, Signore, su quell'altare, per ognuno di noi. E questa è una cosa incredibilmente grande e potente. Ecco perché noi chiediamo le sante messe per chi sta male. Le offriamo per chi sta male, Signore Gesù, anche per i defunti, ma quello è un altro discorso. Noi chiediamo la messa per chi è vivo, perché tu sei vivo, tu puoi intervenire, Signore. Puoi intervenire, puoi guarire, puoi toccare, puoi chiamare. Tu sei il Signore grande, quello che amiamo tanto, ma è sempre tanto poco il nostro amore, Signore, in confronto al tuo.

segno tutto, Signore. Tu sei tutto quello di cui ho bisogno, Gesù. La tua compagnia è importante, la tua presenza qui è importante, la tua presenza nel nostro cuore è importante, Signore. Quella che durante il giorno ci fa pregare, sapendo che parliamo con te, quando non possiamo venire in chiesa. La tua presenza nel tabernacolo è importante, Signore, sapere che tu sei in ogni chiesa. E anche se la porta è chiusa, quante volte mi è successo, Signore, di fermarmi davanti alla porta della chiesa, di parlare con te e di chiederti aiuto. Ascolta, Signore, perché mi serve che tu mi ascolti. Dammi una mano, Signore Gesù. In quella situazione magari difficile, e tu, Signore, hai ascoltato perché tu sei vivo. Vogliamo benedirti e ringraziarti, Signore.

Il Vangelo di oggi, la liturgia, è Giovanni, capitolo 15, versetti dall'1 all'8. Io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo recide, e ogni tralcio che porta frutto, lo monda, perché porti maggior frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciata. Rimanete in me, come io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso, se non rimane nella vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca. Poi si raccoglie e si getta nel fuoco per bruciarlo. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. In questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. È molto chiaro questo tuo messaggio, Signore, anche se noi non comprendiamo lo stesso. Tu vuoi, abbiamo detto all'inizio, una chiesa che opera, persone che si danno da fare, che si impegnano, che testimoniano in qualche maniera, che si applicano. Lo diciamo nelle nostre famiglie, ai figli, ai nipoti, studia, applicati. E non c'è soltanto quello. Quello lo sappiamo dire. Dobbiamo dire anche quell'altro. Quell'altro versetto, applicati nella Chiesa, datti da fare anche nella Chiesa, fai qualcosa per il Signore, fai qualcosa per qualcuno. Noi delle volte capiamo male questi versetti, tu abbi compassione di noi, Signore, della nostra ignoranza, della nostra incapacità nel capire, nel comprendere, e mandaci lo Spirito Santo tuo, Signore. Darci da fare non è soltanto per la famiglia, anzi, quello lo fanno tutti, anche chi non crede. Anche gli atei, dice San Paolo, anche i pagani fanno così. Allora dov'è la differenza? Noi vogliamo essere tuoi, Signore, e dare la nostra vita a te, per le persone che neanche sono della nostra famiglia. Tu ci chiedi di amare, di perdonare anche i nemici. Non è facile, Signore, tu lo sai meglio di noi. Però tu hai dato il tuo sangue, goccia dopo goccia, per i tuoi carnefici, per chi ti ha voluto male, per chi ti ha portato sulla croce. Perché tu sapevi che c'era un disegno, tu sapevi che c'era il Padre in tutto questo progetto. Non era un'idea tua, non era un'idea neanche loro, ma era un'idea del Padre. Un Padre così amorevole verso di noi, da regalarci il Figlio suo, unico Figlio. Rendici capaci, Signore, a dare noi stessi
per le persone che abbiamo intorno, quelle che ci chiedono aiuto e quelle che non ci chiedono perché si vergognano, perché non sanno come fare. Tu facci comprendere, facci guardare quella persona che forse sta male e non mi rendo conto e non gli ho mai detto: ti serve qualcosa, posso fare qualcosa per te. Non serve neanche andare lontano, Signore, per fare tutto questo. Tu ci chiedi di vivere nell'amore tuo, di rimanere nell'amore tuo.

Tu che sei maestro, Signore, insegnaci a capire quello che abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni. Tu vuoi che noi si porti frutto, che questo frutto rimanga. Noi dobbiamo fare la nostra parte, abbiamo detto prima. Forse non ci riusciamo nemmeno a mettere in pratica ciò che tu hai messo nel nostro cuore. Ma certo che noi ci vogliamo provare, Signore, con tutte le nostre forze. Ci vogliamo provare e tu ci darai tutto quello di cui abbiamo bisogno. Se abbiamo un progetto, vogliamo fare qualcosa, vogliamo regalare qualcosa, vogliamo essere utili per la nostra Chiesa, utili per le persone, Signore. Cominciamo a pregare per alcune persone che magari ci hanno fatto del male. Cominciamo a pregare, se l'abbiamo già fatto, continuiamo a pregare. Non è per evitare il male, non è una contrapposizione. No, no, è un voler bene. È un dire a te, Signore Gesù, vedi, io ho perdonato quella sorella, quel fratello che tanto mi ha ferito. Io li ho perdonati, Signore, voglio che tu intervenga nella loro vita. So che c'è qualcuno che sta male, uno di loro sta male. Provvedi tu, Signore, dai quel discernimento che non c'è. Avrebbero fatto un gesto verso di me. Dai amore, Signore, quello che manca, perché hanno continuato e stanno continuando a fare del male, Gesù. Non si rendono conto, Signore, come io, tante volte, chissà, forse anche io, ti faccio del male e non mi rendo conto. Ma noi così non ci pensiamo. Noi ci sentiamo infallibili, ci sentiamo bravi, e non è così. Ecco perché veniamo spesso da te a confessarci, Signore, a chiedere perdono, perché magari giudichiamo, magari non amiamo, non perdoniamo, e tutto quello che non andrebbe fatto magari lo facciamo. Ma tu ci chiedi di rimanere in questo amore. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete, vi sarà fatto. Potremmo dire di aver risolto ogni problema della nostra vita. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e tu, Signore, risponderai con i tuoi regali. Perché tu lo fai, Signore. Tu ci fai i tuoi regali, ce li fai ogni giorno. Dacci occhi per vedere, Signore Gesù. E per dirti grazie e dire grazie lodando a te, lodando il Dio della nostra gioia.

Altro sud della mia gioia, voglio cantare, voglio lodare, voglio dirgli grazie per quello che ci ha regalato oggi. Gesù della nostra gioia, Gesù della nostra vita, Gesù che vuoi aumentare la nostra fede, noi ti diciamo grazie, Signore, perché ne abbiamo tanto bisogno. Anche della gioia abbiamo bisogno, Signore, la tua gioia. Alleluia, grande Signore Gesù, grande Signore Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

grande abraço.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno dell'indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale

0: che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
0: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre che Dio ha messo, ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo. Anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV che ieri abbiamo sentito dal nuncio apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
1: la nostra anima, diciamo.
0: Ecco, che questo sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
1: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, magari per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
0: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
1: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
0: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Monica, di madre di San Agostino. Quindi per celebrare questa Eucaristia prepariamo, ricordiamo i nostri peccati, i nostri errori e chiediamo al Signore il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato che Gesù dice «Vegliate». Non ci invita a vivere nella paura della sua venuta, ma a vivere con il cuore attento, sveglio alla presenza di Dio, sensibile ai bisogni degli altri e pronto a cogliere ogni occasione per amare. Cari fratelli e sorelle, la memoria di Santa Monica ci offre un splendido esempio di ciò che significa vegliare nella fede. Per molti anni pregò per suo figlio Agostino, che sembrava lontano da Dio. Quindi affrontò delusioni, lacrime e momenti di grande incertezza. Eppure non smise mai di pregare, di sperare e di confidare nel Signore. Ciò che sembrava impossibile agli occhi degli uomini, davanti al possibile, grazie di Dio. Quindi Agostino non solo si convertì, ma divenne uno dei più grandi santi e teologi della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, quante volte anche noi ci scoraggiamo quando le nostre preghiere sembrano non ricevere risposte. Preghiamo per una persona cara, ma nulla cambia. Chiediamo al Signore, a Dio, a una luce per il nostro cammino, ma la strada sembra rimane oscura. Cerchiamo di fare il bene, ma nessuno se ne accorge. In questi momenti Santa Monica ci ricorda che Dio continua ad operare anche quando noi non vediamo i risultati. Quindi Dio lavora, Dio continua.

0: a lavorare sempre. La sua grazia spesso cresce nel silenzio, come un seme nascosto sotto la terra, e che suo tempo porterà frutto. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci mette anche in guardia del pericolo della superficialità spirituale. Nel Vangelo, il servo del Vangelo diventa negligente perché pensa che il padrone tarderà a tornare. Anche questa cosa, anche noi possiamo cadere nella stessa tentazione. Io non pregherò domani, perdonerò più avanti, cambierò la mia vita un giorno. Ma la vita cristiana si vive nell'oggi, ora. La grazia di Dio ci è donata adesso, non domani. Quindi la vera domanda del Vangelo non è quando verrà Cristo, ma come mi troverà quando verrà? Questa è la domanda. Mi troverà con un cuore pieno di perdono o di risentimento, di fede o di paura, di compassione e di indifferenza, di servizio o di egoismo? Cari fratelli e sorelle, la Santa Monica ci insegna che un amore fedele può trasformare una vita. Una madre che non ha mai smesso di pregare ha cambiato la storia della Chiesa. La sua perseveranza ci ricorda che nessuna preghiera va perduta, nessuno gesto d'amore è dimenticato e nessuna persona è fuori dalla portata della misericordia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: La Chiesa di Cristo è una santa cattolica e apostolica. La presenza dello Spirito che opera in mezzo a noi fino alla fine dei tempi, continuamente la purifica e la fa splendere la santità. Preghiamo con piena fiducia, diciamo insieme.
1: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché lo Spirito Santo continui a suscitare nella Chiesa uomini che nulla antepongano a Cristo, interamente consacrati al Regno di Dio e al servizio dei fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Perché tutti i consacrati vivano con fedeltà e gratitudine il dono della vocazione ricevuta e offrano al mondo un segno luminoso della Santa Chiesa, sposa di Cristo, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché i nostri fratelli infermi abbiano la forza di unirsi all'offerta di Cristo per sperimentare la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché i battezzati, con l'autenticità della loro vita cristiana, affrettino l'unità della Chiesa che Gesù stesso ha invocato dal Padre, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché tutti noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, sappiamo discernere la personale chiamata alla santità e ci aiutiamo a crescere nella fraternità e nella concordia, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci. Cari fratelli e sorelle, in silenzio, in momento di silenzio, preghiamo per le nostre intenzioni. Affidiamo al Signore tutte le persone che hanno chiesto

0: delle nostre preghiere. Per tutti i viventi e sofferenti, ricordiamo le persone, in particolare Don Novaschi, per la guarigione di Davide, per la famiglia Rivera Gonzalez e per la nostra cara defunta Chiara. Noi ti preghiamo, Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci. Guarda, Padre, questa tua famiglia che gioisce insieme ai tuoi santi. Donaci lo spirito di santità perché possiamo trasformare il mondo nella tua dimora di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Canto 131. Insieme il ritornello, le strofe non sono presenti sul libretto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il sacrificio che il tuo popolo ti offre con viva fede, in onore di Santa Monica, e fa che ne sperimenti nell'efficacia della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offre un esempio nella comunione con lei, un vincolo di amore fraterno nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, offriamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Chiara, che è chiamata a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara d'Assisi, San Carlo Acutis, Santa Monica e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nello spirito, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
2: Canto 66.
3: Il corpo e il sangue di Cristo.

0: Preghiamo. O Signore, nella memoria di Santa Monica, ci hai saziati con i tuoi doni. Fa che purifichino con la loro efficacia, ci rafforzino con il loro aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto 391.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. El Señor sea con vos. Hoy en la memoria de Santa Mónica ofrecemos esta Santa Mesa per Livorio e Providencia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre.

0: Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il
0: Il
1: tuo
0: tuo
1: nome
0: nome
1: per
0: per
1: sempre,
0: sempre,
1: Signore.
0: Signore.
1: Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Benedirò
0: Benedirò
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome
0: nome per sempre,
1: per
0: Signore.
2: Alleluia, Signore.
0: Alleluia.

0: Alleluia, Signore.
1: Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
0: Alleluia, Signore.

0: Signore.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non l'immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta e a una ora che non lo sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Esiste una realtà che poco ci piace parlare, e a un certo punto noi cerchiamo delle parole per nascondere questa realtà, e allora che dobbiamo anche parlare di questo, cerchiamo tanti modi di non toccare il tema, non tocchiamo questo tema, e usiamo parole per addolcire questa realtà. E questo tema è la morte. Non è vero? Tante volte ascoltiamo parola morte e già qualcuno fa un passo indietro, si spaventa, comincia a pensare in altre cose, comincia a utilizzare parole per addolcire la parola morte. E è una realtà che ci capita o ci capiterà a tutti. Nessuno è esento di la morte. Il problema è come noi guardiamo questa realtà. Guardando questa realtà, uno sa che dopo la morte c'è la vita eterna. Quello che noi non sappiamo è quando arriverà. E questo è il punto del Vangelo di oggi. C'è un momento in cui ognuno di noi dovrà fare i conti con il Signore. E lo possiamo vedere quando uno ascolta un'altra parola, fare i conti, allora viene la paura. Viene e cerchiamo di evitare un altro tema. Dobbiamo fare i conti, dobbiamo presentare al Signore quello che abbiamo fatto nella nostra vita. E quello, la paura viene, e che cosa noi abbiamo fatto? E allora viene il testo di oggi, il Padre.

di casa, il Signore a tutti noi ci ha donato la vita e ci ha donato una vita da amministrare, una vita in cui ognuno è libero di gestire, però alla fine la vita è del Signore. E ci sarà un momento in cui quello che il Signore ci ha donato a ognuno di noi dalla nascita, dal momento in cui ognuno di noi è stato concepito, noi dovremo dirle: Signore, tu mi hai donato la vita. E io in questi anni, nel momento in cui il Signore ci chiama, oggi, domani, dopodomani, non lo sappiamo. Non sappiamo quando arriverà il padrone. Però noi possiamo dire: Signore, ho fatto questo. E ci ricorderanno le parole che oggi Paolo ha detto ai Corinzi. Il Signore a ognuno di noi ci ha chiamato. Noi, non è il Signore che chiama. Noi siamo, non siamo noi a chiamare il Signore. Questo è l'errore nostro. Tante volte pensiamo che siamo noi a chiamare al Signore, che siamo noi a manipolare al Signore, che siamo noi a chiedere che cosa deve fare il Signore con noi. No, è il Signore che ci ha chiamato a ognuno di noi. E è molto bello come Paolo dice: e a ognuno di noi il Signore ci ha arricchito dei doni. Ognuno di noi ha una grande ricchezza nella sua vita. Un'altra parola che bisogna capire. Allora pensiamo parola ricchezza. Padre, io sono povero. E pensiamo nel modo materiale. Sempre nel modo materiale. No, ognuno di noi ha dei doni. Ognuno di noi il Signore ci ha dato dei doni, ci ha arricchito con tante cose, non soltanto per il bene proprio, ma per il bene della comunità e degli altri. E allora davanti a quello che il Signore ci ha donato, che il Signore ci ha chiamato, ci dà la libertà di poter gestire tutto quello che il Signore a ognuno di noi ci ha dato durante la nostra vita. Il problema è che tante volte noi non vogliamo assumere questa responsabilità e davanti a certe cose noi cominciamo a dare la colpa agli altri. Allora la colpa di questo, la colpa tua, Signore, mettiamo il male dove non c'entra niente, però così mi tolgo io la responsabilità di magari le cose che io faccio, io mi cerco. Allora è questo che mi faccio qui, cerchiamo le vie facili per non assumere la nostra responsabilità e in un certo modo diventiamo quello malvagio, quel servo malvagio. Che comincia a fare con quello che le è stato donato, quello che vuole, e a non essere responsabile, e a dire parole tali come: Padre, io non ho peccati, Padre, io non faccio niente. Perché cominciamo a creare scusa del modo come noi stiamo amministrando in modo sbagliato quello che il Signore ci ha donato. Quando una persona fa un buon cammino nella vita, comincia a dire: sì, io sono una persona con dei limiti, io sono una persona che non sono perfetta, ma riconosco anche che il Signore mi ha donato questo. Riconosco che posso aiutare gli altri con i miei limiti in questo modo e che la mia vita è una crescita, la mia vita è un modo per ogni giorno cambiare. Non sto a giustificare, no, né sto a cercare la colpa negli altri, né sto a dire: no, io non sono peccatore, no, e sto a riconoscere veramente chi sono e a fare un cammino in cui non soltanto sto cominciando a crescere, ma a lasciare che il Signore sia il vero padrone della vita, in modo che quando io arriverò alla morte potrei dire: Signore, tu lo sai che tu sei stato il vero padrone della vita, io sono stato soltanto un amministratore e con i miei limiti e con quello che mi hai dato ho fatto questo, ho fatto il bene a queste persone. Ho cercato di crescere in queste cose che non erano buone e ho fatto male alcune con questi. Erano i miei limiti, però non l'ho giustificato, ma ho cercato di fare un cammino di crescita. E è questo che ti consegno, Signore. E il Signore, quando saremo davanti a Lui, ci dirà a ognuno di noi: vieni, servo fedele, all'eternità. Cari fratelli e sorelle, la domanda è: noi che cosa stiamo facendo con il dono che il Signore ci ha regalato? Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, imploriamo la misericordia del Signore per l'intercessione dei santi che hanno testimoniato l'adesione a Cristo nell'esercizio di una carità eroica.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché la Chiesa, resa santa dalla Pasqua di Cristo, sia testimone della pienezza della carità realizzata nella santità dei suoi figli, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché la comunità cristiana, santa per vocazione, esprima nella vita e nella missione di fedeli e pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale diventi scuola di vita evangelica e terreno fecondo di vocazioni al servizio del popolo di Dio, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché coloro che governano le nazioni siano ricolmi di spirito di giustizia e misericordia e tutti i popoli possano conoscere la vera pace, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché noi tutti, nell'opposizione al male e nelle opere della carità, testimoniamo il Vangelo delle beatitudini, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Liborio e Provvidenza, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Padre Santo, guarda la Chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio. Fa che sia sempre ricca del segno e dei frutti della santità, perché possa annunciare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, oh Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottenga il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
3: Santo, santo, santo, santo, santo il Signore, il cielo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, perdoni i peccati del mondo, donaci la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Il tuo corpo ci sazierà.
0: Il corpo di Cristo.
1: Il tuo sangue.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Tu sei morto per
0: il corpo di Cristo.
1: E ti do
0: il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Il tuo corpo ci
0: il corpo di Cristo.
1: Il tuo sangue
0: il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

0: del corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo. Il corpo del Cristo.
1: L'azione del tuo sacramento di onnipotente in questa memoria di Santa Monica ci illumini, ci infiammi perché ardenti di santi desideri portiamo frutti abbondanti di buone opere. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Monsignor Domenico Marino, circa un vescovo missionario d'Etiopia. Vediamo un po' la sua storia, vediamo la sua biografia, quando è nata, ecco, quando è venuta la sua nomina come vescovo d'Etiopia.
1: Io sono andato in Etiopia per una vocazione missionaria, non per una vocazione di vescovo. Infatti andai la prima volta nel 68 per una ispezione inviata dal nostro definitorio per vedere un territorio dove operare come missionari i nostri confratelli. Poi ci ritornai nel 1969 in attesa e per preparare l'arrivo dei primi missionari. Io andai giù a maggio e i primi missionari vennero giù a ottobre, novembre, e lì cominciamo la nostra avventura missionaria. Io ero piuttosto come vicario provinciale, come superiore di questo primo gruppo.
0: Della provincia delle Marche.
1: Delle Marche, sì. Poi tornai in Italia per il capitolo provinciale che fu celebrato nel maggio del 1970 e fui eletto provinciale. Accettai il secondo anno del mio provincialato, fui nominato amministratore apostolico della prefettura di Soddo Osanna, giù nel sud dell'Etiopia. E qui incominciamo insieme la nostra vita missionaria insieme ai Cappuccini di Bologna. E poi io andai anche, sì, tornai in Italia, ripeto, per il capitolo provinciale, come eletto provinciale, e tornai giù come commissario provinciale. In quel momento allora io divenni il responsabile della diocesi, cioè della prefettura apostolica, che era una piccola chiesa locale di 13-14 mila battezzati. Dopo, nel 1982, la prefettura apostolica fu elevata a vicariato apostolico. In quel caso il vicario apostolico avrebbe dovuto essere vescovo. E come prima scelta

0: la propaganda, congregazione della propagazione della fede si rivolse a me come vescovo per essere consacrato vescovo, e io ebbi paura e dissi di no per quasi un anno.
1: Sì.
0: Dissi di no, e la mia conversione, la mia accettazione avvenne a conclusione di un corso di ritiro spirituale a Cascia, dove il padre Trapè, un famoso studioso di Sant'Agostino che aveva preparato gli esercizi, mi convinse di accettare, e così ho accettato la nomina ad essere anche vescovo di questa nuova piccola chiesa locale. Questa è tutta la storia del mio episcopato. Io andai su da solo sia nel 68 come nel 69 a maggio, e aspettai i primi missionari a settembre, quindi vivevo insieme ai missionari francesi e mi ci trovavo molto bene, ero abituato già a vivere con gli svizzeri e i francesi. I primi missionari arrivarono alla fine di ottobre e i primi di novembre, un gruppetto di 5 missionari. All'inizio restavo lì a Nazareth dal vescovo Persson per apprendere un po' la lingua marica, per cui il problema della cucina e del cibo, insomma, fu risolto molto bene, perché mangiavamo ad una buona cucina, con una buona cucina alla francese, ma comunque anche all'italiano, possiamo dire. Solo quando andavo giù a fine ottobre, novembre, allora lì ci incontrammo con la cucina etiopica, però non soffrimmo molto perché avevamo di solito una cuoca che era stata istruita anche a fare un po' la cucina europea, la cucina francese, una cucina italiana, quindi però il cibo non ha costituito nessuna difficoltà per i professionali.
1: La gente,
0: noi abbiamo trovato un clima lì in quella piccola chiesa locale, preparato, possiamo dire, dai missionari della provincia di Venezia, che furono missionari in quella zona durante l'occupazione italiana. E lasciarono un buon nome, per cui quando noi arrivammo fu per noi un'accoglienza splendida veramente. I cristiani ci accolsero con una grande gioia. Io ricordo che andai giù la prima volta da solo, celebrai la messa in una grande chiesa di Dubbo, e quando annunciai che ero lì per cercare di stabilire la nostra missione lì, i cristiani gridarono proprio un grido di gioia e di soddisfazione. Quindi fummo accolti con grande gioia, sia dai nostri cristiani come anche dall'altra gente, che ricordava con amore la presenza degli italiani giù in Etiopia, degli operai italiani, e in particolare dei missionari italiani. Quindi noi la gente non trovavamo nessuna opposizione, nessuna. Ricordo una piccola difficoltà ci venne quando il giorno del battesimo,
1: sì,
0: passammo con la Land Rover, con la macchina, vicino al fiume dove doveva radunarsi la comunità ortodossa, e lì la polizia ci fece una piccola reprimenda perché non dice, voi italiani non dovete opporvi alla chiesa ortodossa. Quindi ci fu un richiamo da parte del governatore per noi italiani per quel gesto di imprudenza. Altrimenti non abbiamo avuto mai nessuna opposizione.
1: Le percentuali, chiesa cattolica, ortodossi, musulmani?
0: No, in quell'epoca è facile dirlo, noi i cattolici erano pochissimi giù nel sud dell'Etiopia, io parlo. I cattolici c'erano alcuni diocesi già costituite, ma con pochissimi cristiani, la diocesi di Mecchia, di Amasa, di Jimma, poi c'è la chiesa del Tigray, la chiesa di Adigrat e la chiesa di Addis Abeba, ma i cattolici erano in quell'epoca sì e no.

0: l'1% di tutta la popolazione etiopica. Invece con noi Giulio Sud, sia nella chiesa di Awasa dove lavoravano i Kumboniani, come nella chiesa nostra di Sotto Sanna, ci fu un boom proprio inimmaginabile, vorrei dire, di crescita.
1: Di
0: battesimi che noi amministravamo ogni domenica, avevamo decine e decine, centinaia di battesimi. Avevamo lì molti ortodossi battezzati che però non avevano avuto nessuna formazione cristiana. E dopo la guerra, dopo l'occupazione italiana, la Chiesa ortodossa mandò giù nel sud, nelle prime propaggini del sud dopo Addis Abeba, quindi Kambatta, Wolaita, Awasa, eccetera, mandarono giù dei sacerdoti ortodossi, vecchi, poverini, ignoranti, i quali battezzarono semplicemente e la popolazione restò appena appena con qualche idea della loro chiesa ortodossa e restarono però ancora animisti praticamente. E allora di questi moltissimi, moltissimi venivano da noi, dai protestanti, ma più da noi perché da noi e questi ortodossi avevano già l'idea di una devozione alla Madonna e sapevano che noi cattolici avevamo questa devozione alla Madonna mentre i protestanti la negavano.
1: Quindi ecco, era gradita molto, ecco,
0: sì, sì, questo, la Madonna. E questo ha cooperato fortissimamente per la crescita della nostra Chiesa. E ogni domenica avevamo decine nelle nostre chiese, decine e decine di cristiani che venivano perché dice se voi date una formazione cristiana, perché voi pregate, perché voi avete la Madonna, eccetera. Venivano moltissimi protestanti anche, perché dicevano tra di voi noi vediamo maggior, più unità, più collaborazione, più fraternità tra di voi. Quando che invece da noi manca questo, dicevano, sì. I protestanti. Sì.
1: Un'altra domanda, ecco, diciamo, lei, noi sappiamo benissimo che lei ha fatto delle opere di carità, ecco,
0: sì.
1: Nel suo diocesi. Vediamo quale ospedale, mi sembra, sì.
0: Sì, laggiù abbiamo trovato l'Etiopia come uno dei più poveri paesi del mondo, specialmente nel sud dell'Etiopia. E quindi siamo trovati con questa popolazione bravissimi, buoni, generosi, accoglienti, però poveri di una povertà estrema. E abbiamo incominciato subito con quelle solite attività, scuole, asili, cliniche. Abbiamo incominciato, le cliniche intendiamo una struttura dove lavora, dove c'è un piccolo ambulatorio medico, dove serve di solito una suora infermiera o due suore infermiere, eccetera. E di quelli ne abbiamo costruiti nei primissimi anni, ne abbiamo costruiti 5-6 in tutto il vicariato, tutta la diocesi.
1: Sì.
0: Tra questi l'ospedale di Taza, si è avuto un certo rinomanza, perché avevo un dottore cappuccino che lavorava lì, già tuo padre Leonardo Serra, che poi è finito purtroppo.
1: Quanti posti ospedale questo ospedale?
0: Questo ospedale era una quindicina di posti letti.
1: Sì,
0: sembrano più che un ospedale, era un centro sanitario.
1: Che c'era bisogno?
0: Sì, sì, si è specializzato soprattutto per gli occhi.
1: Per
0: gli occhi, sì, abbiamo avuto degli oculisti e si è fatta tutta una tradizione di oculisti che venivano giù, italiani, ripeto, venivano giù 2, 3, 4 all'anno e hanno formato una specie di tradizione per cui tuttora questo piccolo ospedale di Taza è dedicato agli occhi.
1: Sì.
0: Poi abbiamo fatto moltissime scuole,
1: sì.
0: Interessante, la prima scuola per bambine solo in Etiopia, la prima in Etiopia, che avevamo una scuola pronta da partire in ottobre, o settembre-ottobre, andiamo a chiedere alle autorità di no, che non è possibile perché lì vicino c'è un'altra scuola grossa. Se voi fate la scuola specializzata, ci prendiamo un po', facciamo una scuola solo per bambini. Andiamo, cioè, facciamo per bambini, ma non è possibile, i genitori non mandano il viole alla scuola. Invece abbiamo avuto un inizio splendido, le classi, tutte le sei classi piene di bambini, una cosa meravigliosa. I bambini, poi una scuola belli, buona, perché ben preparata, con i maestri ben preparati, quasi tutte scuole. E che poi adesso questa scuola è stata trasformata in una scuola superiore, fino alla maturità, quindi una scuola, l'unica forse vissuta dell'Etiopia. Poi abbiamo avuto l'ospedale, ma a parte queste opere che restano come opere, come abbiamo una cosa, un'attività speciale, l'acqua. L'acqua è una delle cose più importanti. Quando venne giù il primissimo gruppo di amici e stette lì un mesetto a visitare e cercare di conoscere un po' la situazione, alla fine dicevano giustamente: ora torniamo in Italia, vogliamo fare qualcosa per la missione, cosa possiamo fare? E noi chiedemmo una trivella per scavare i pozzi.
1: Sì.
0: E infatti si mandarono giù proprio della Mait di Osimo una trivella per scavare i pozzi. Questa trivella ha fatto Dio solo sa quanti pozzi, solo non arrivava mai, un 150 metri di profondità non è arrivato mai, però insomma ha fatto tantissimi pozzi, sì. E lì si trova l'acqua. Sì. Abbiamo fatto, e poi dopo questa macchina, questa prima trivella, era ora di andare in museo, venne giù la direttrice, la proprietaria della fabbrica della Mait, no?
1: Sì.
0: Felice di rivedere dopo tanti anni questa trivella, dice questa è ora di metterla al museo. E infatti, dopodiché è stata inattiva, adesso sta laggiù giusto per ricordo, e i pozzi li facciamo lo stesso però con ditte locali. C'è anche la Chiesa Cattolica di Sapeva che c'ha una trivella che va giù a rotazione, che va giù fino anche 300-400 metri di profondità. Noi abbiamo fatto tantissimi pozzi, poi i pozzi scavati a mano. Pochi giorni fa ho ricevuto un'email da una signora di Milano, la signora Rossi, dice: ho mandato giù l'ultima offerta, l'ultimo bonifico per due o tre pozzi. E questi sono arrivati a 250 pozzi. Lei, solo questa signora, aveva finanziato questi pozzi scavati a mano. 30 metri, 40 metri, che non è un'acqua molto, molto buona, molto sicura, poi non sempre durante la stagione secca si secca praticamente, questi pozzi non sono molto adatti.
1: Sì.
0: Così, poi le altre opere che abbiamo fatto, l'asilo per bambini, il metodo Montessori qui è stato molto conosciuto, qui nelle Marche, in Italia purtroppo conosciuto poco. Giù in Etiopia abbiamo avuto il coraggio di aprire un centro proprio per la preparazione di maestri d'asilo insieme alle suore, le figlie della carità. È un centro che funziona splendidamente, ha dei corsi triennali con 40-45 candidate, e quindi ogni tre anni abbiamo almeno 40 candidate che vanno a occupare e aprire 40 asili in tutta l'Etiopia. Abbiamo forse sui 500 asili in tutta l'Etiopia. Non dicono una battuta di spirito, ripeto spesso, la Montessori sta occupando l'Etiopia. Una definizione molto bella, si dice la Montessori. E sono splendidi questi asili bambini, metodo Montessori.
1: Bene, un'ultima domanda, ecco, noi sappiamo c'è questa figura del cardinale Massari, che è stata anche un assessorato del passato. cosa, ecco, poi c'è stata, diciamo, come stimolo.
0: Sì, dunque, non posso dire molto del Cardinale Massaia. Innanzitutto lui era operato in una zona diversa da noi, una zona dove la Chiesa ortodossa era più presente. E lui, a differenza di un altro grande missionario, San Giustino de Jacobis, un lazzarista della diocesi di Napoli, il quale ha avuto il coraggio di iniziare la sua evangelizzazione con il rito ortodosso, cattolico, vedete, il rito ortodosso, ed è stato accolto dalla Chiesa ortodossa in una maniera splendida. Quindi lui ha avuto fortuna e abbiamo delle chiese ortodosse come la Chiesa del Tigrai, dell'Etiopia, che venivano quasi tutte da lui. Mentre il Cardinale Massaia si è ostinato al rito latino e ha lottato, ha avuto delle opposizioni fortissime da parte dei preti ortodossi, e lui ha risposto a queste opposizioni in maniera abbastanza dura, come sappiamo dai suoi scritti. E quindi non ho avuto una grande fortuna in Etiopia, cioè in Massaia, in Etiopia. E tuttora è considerato come un operatore politico, quasi come un rappresentante del governo italiano, del governo francese, dove in Etiopia. E allora la sua figura non è molto simpatica in Etiopia.
1: Eccellenza Marinozzi, lei quanti anni è stato in Etiopia?
0: 86, 1968, abitato lì, ho fatto 3-4 mesi però, e poi sono venuto fuori nel 2008,
1: sì.
0: Quindi sono 40 anni, con la pausa di 2 anni come provinciale qui in Italia.
1: Sente sempre nostalgia un po' dell'Etiopia?
0: No, l'Etiopia è un paese straordinario,
1: sì.
0: sia per le bellezze geografiche, sia per le bellezze anche storiche che si trovano in Etiopia, specialmente nel nord dell'Etiopia, e poi per i paesaggi nel sud, proprio eccezionale per questo.
1: Non c'è inquinamento, come in Europa.
0: Non c'è inquinamento, la popolazione è splendida, è cosa accogliente. Dove si va, in qualunque posto si va, anche in mezzo a popolazioni musulmane, popolazioni predominanti, musulmani, protestanti o ortodossi, dovunque si va si è ben accolti. E noi sappiamo esempi splendidi di convivenza con i musulmani, con i protestanti. Io personalmente ero molto vicino ai protestanti, in particolare ai luterani. Poi con la Chiesa ortodossa io ero molto amico di due patriarchi,
1: sì.
0: E poi dei vescovi, vari vescovi che stavano lì vicino a noi, in Sodo, in provincia, a Wasa. Ci si conosceva molto molto bene, poi i preti venivano tantissimi nel mio ufficio a chiedere aiuto, e io ho aiutato anche ufficialmente la Chiesa etiopica, corsi per esempio di formazione per i giovani, per i giovani preti, per i giovani catechisti, eccetera, che mi hanno reso un grande amico della Chiesa ortodossa. Quando venne patriarca Paulos, lui, quando io ero giù nella sede di Etiopia, venne a fare visita ufficiale a Rolaita, ci fu un'accoglienza enorme di tutti i preti della zona, e mi forzarono quasi ad essere presente all'arrivo di questo patriarca. E mi presentarono subito, appena arrivato, mi presentarono e disse: questo è un vescovo che vuole molto bene la nostra Chiesa. Questo è un complimento che mi ha fatto molto piacere, perché effettivamente dopo ebbi anche un dialogo, un bel incontro con questo patriarca, così.
1: Sì, bene, noi la ringraziamo per questa intervista, è stato un piacere per le notizie circa la sua, diciamo, chiamata. fare questa grande missione, un'opera di Dio, insomma, per quei tempi che ha fatto per tutta la nostra Chiesa. Pace bene a tutti e a voi di Maria Pisio. Vi saluto anche il nostro vescovo evento Domenico Martinozzi e parleranno qua da Maria Pisio.
0: Bene.

Un saluto a tutti, sono Don Silvano Porta, sono parroco della Chiesa dei Santi Giusto e Donato a Monteroni d'Arbia, sulla via Francigena, questa bellissima via che collega da un millennio e più Roma con Canterbury, o piegando poi verso Santiago di Compostela.

Abbiamo una riflessione sulla preghiera, mi pare importante. Il tempo estivo è anche un tempo nel quale possiamo pregare un po' di più, forse, avere più tempo, quantomeno, o maggiormente qualità nella preghiera. Però rimane un combattimento la preghiera, un combattimento a volte anche aspro, perché la preghiera è un dono della grazia. Noi pensiamo sempre che la preghiera sia semplicemente la nostra risposta all'amore di Dio. No, la preghiera scende dall'alto, è un dono che viene dall'alto, che ci è concesso, e poi diventa risposta a questo amore che il Padre ci invia attraverso il Figlio e attraverso la sua croce, e nello Spirito Santo ci dà la possibilità di pregare. Un dono di grazia e da noi una risposta decisa, certo, che presuppone anche uno sforzo un po', perché se pensiamo agli oranti dell'Antico Testamento, Mosè voleva vincere la battaglia, Aronne e Cur gli tengono le mani alzate, vi ricordate, nella grande battaglia dell'Antico Testamento, nel quale quando lui abbassava le mani della preghiera, la battaglia veniva persa, quando le teneva alte verso Dio la battaglia era vinta. E allora Aronne e Cur lo fanno sedere e gli tengono le mani fino a sera. La Madonna prega, pone anche dei problemi all'angelo, un problema vero. L'angelo gli dice: sarai madre, lo Spirito Santo scenderà su di te, ma non conosco uomo. E allora presuppone anche una domanda la preghiera. Non è così spontanea. Dobbiamo anche capire perché pregare. È anche una lotta. Pensando a San Pio da Pietrelcina, che di notte veniva picchiato dal demonio. Una lotta la preghiera. Il demonio lo voleva allontanare dall'amore di Dio. E quindi è uno sforzo contro noi stessi a volte nel combattimento della preghiera. E poi ci sono le astuzie del tentatore. Direi che la preghiera però trasforma la nostra vita quando noi preghiamo, perché si prega, dice un autore moderno, si prega come si vive, perché si vive poi come si prega. La preghiera trasforma la nostra vita. Se non si vive abitualmente nello Spirito di Cristo, non si può abitualmente pregare il suo nome. Ma veniamo alle obiezioni che voi fareste alla preghiera. Fareste queste obiezioni, io penso. Anzitutto delle concezioni erronee. È una semplice operazione psicologica. Tu preghi e ti senti meglio, quindi fa bene pregare. È uno sforzo mentale di concentrazione. Io non ho concentrazione, come posso pregare? Sono parole rituali, buone, ma rituali. Si ripete l'Ave Maria, si ripete il Padre Nostro nel Rosario, le risposte della Messa. Una preghiera... Sono incompatibili con le cose da fare. Come faccio io? Non ho tempo. Sono madre, padre di famiglia, lavoro, ho tante cose da fare, le giornate sono piene, e la notte devo dormire, almeno riposarmi. Tutte concezioni erronee contro la preghiera, le obiezioni. E poi ci si scoraggia. Ho pregato ma non ho ottenuto ciò che volevo. Ma la preghiera è un dono. È un dono e viene dallo Spirito Santo, non viene da noi. Se viene dallo Spirito Santo, va accolta come un dono che scende dall'alto. La preghiera scende dall'alto e quando ci scoraggiamo è perché pensiamo di non essere esauditi. Tutte queste sono concezioni però erronee. E poi ci sono mentalità contagiose. Non è verificabile la preghiera dalla ragione. Non si tocca, è un mistero. Allora cosa significa? Mi domandarono una volta, ma quando noi preghiamo e chiediamo qualcosa e questa cosa che chiediamo peggiora nella situazione, perché pregare? Allora Dio non ci ascolta. E no, quando Dio ci ascolta e ci ascolta sempre, il crocifisso qua nella chiesa ce lo dice, rimane in silenzio, ma Dio ci ascolta e ci dà la forza di portare il peso di quello che non abbiamo forse ottenuto, che forse otterremo nel futuro, che forse arriverà, e se non arriverà avremo la forza di portare il peso delle difficoltà della vita pregando. La preghiera ci oltrepassa e nessuna preghiera va perduta. Benedetto XVI ce l'ha detto un giorno a Castel Gandolfo: la preghiera non va mai perduta, va sempre nel grande tesoro della misericordia di Dio, un grande tesoro da cui Dio attinge per il bene di tutta l'umanità. Nelle grazie che Dio ha ottenuto, i meriti della passione di Cristo, i meriti dei santi,
I meriti, chiamiamoli così, della nostra preghiera vanno in questo grande tesoro della grazia. Dio attinge per chi poi ne ha bisogno e anche per noi. E poi la mentalità contagiosa di dire che non ha valore di rendimento. A chi sta in clausura, le suore di clausura cosa pregano a fare? Che vadano in giro, che portino il Vangelo, perché devono chiudersi nella preghiera? Papa Francesco ha ricordato anche a loro di uscire. Mi ricordo in quella bella testimonianza che ebbe sull'Aventino quando le incontrò nel monastero dell'Aventino, dice: uscite anche voi, uscite col cuore verso il mondo, che la vostra gioia interiore di vivere nella preghiera, di vivere nel monastero non rimanga solo vostra, ma è una gioia che deve espandersi nel mondo attraverso la vostra preghiera. Pregate per tutti. E quindi preghiera non è estraniarsi dal mondo, è interessarsi dal mondo, per poter poi chiedere le grazie per questo mondo. E poi, oltre alle concezioni erronee e le mentalità contagiose, ci sono anche gli insuccessi. Lo scoraggiamento quando la preghiera è arida, quando sono arido, come in questi giorni che non piove da tempo, sono arido, anch'io nel cuore sono arido, non sento nulla. La tristezza a volte nella preghiera, perché vorremmo dare di più. E non ce la facciamo, vorrei pregare di più ma non ho tempo. Non guardare al tempo, guarda la qualità della tua preghiera. E poi l'insuccesso dell'essere feriti, perché non siamo esauditi. E allora qualche volta una bambina mi disse un giorno, aveva 14 anni ed era molto arrabbiata, mi disse: ma Dio e fa le differenze,

A me la grazia non l'ha concessa, alla mia amica l'ha concessa. Perché? Perché Dio fa le differenze. Perché questi insuccessi nella preghiera? Un'altra ragazza mi chiese, ma io ho pregato per mia zia e poi è morta. Allora questa preghiera a cosa serve? Allora, davanti alle concezioni errate della preghiera, possiamo domandarci con umiltà, confidenza e perseveranza cos'è veramente questo combattimento della preghiera. Anzitutto nella preghiera ci vuole umiltà, poi confidenza e poi perseveranza, umiltà. Perché la difficoltà abituale della preghiera è la distrazione. Anche quando confesso la gente ti dice sono distratto nella preghiera. Ma la preghiera non è problema di distrazione o di concentrazione. La preghiera è un abituale incontro con l'amore di Dio. A volte siamo anche distratti, è vero. A volte siamo distratti nelle parole, nel senso vocale di quello che diciamo. Ma stiamo recitando un rosario, stiamo pregando e la mente è da un'altra parte. A volte non pensiamo a colui a cui preghiamo. Deve essere una preghiera sicuramente più profonda, però andare a caccia delle distrazioni è cadere in un tranello. C'è gente che ti dice, io allora quando sono distratto riprendo da capo. E allora quante volte riprendi? 10 volte. E poi ti capponisci su questo fatto della distrazione. Tu prega. Intanto ci vuole un luogo per pregare. Che è casa tua, che è una chiesa, che è un giardino, che è una panchina, che è un luogo dove tu vuoi. È il tuo cuore il luogo della preghiera. Certo, se tu ti siedi, ti accomodi in un posto, hai 5 minuti di preghiera, 7 minuti, 10 minuti, accomodati. Metti una mano sulla testa, sulla fronte per togliere così, visivamente anche, i pensieri che non sono utili. Perché i pensieri, quelli dei problemi della vita, non li puoi togliere. E la preghiera per questo ci aiuta. Quindi non puoi pregare quando sei tranquillo. Sei chiamato a pregare incessantemente, come dice Gesù, sempre. Perché anche il lavoro diventerà preghiera, la vita è preghiera, ma ci sono dei momenti specifici di preghiera. Siediti, passa una mano sul tuo volto, sulla tua fronte, chiedi al Signore che tutto sia a posto nelle distrazioni grandi. Certo, hai lasciato una pentola sul fuoco, la devi togliere. Vai, toglila, poi non ti preoccupare. Tutte le distrazioni che verranno, non devi concentrarti, devi chiedere allo Spirito Santo di entrare nel cuore della preghiera. Devi chiedere allo Spirito che preghi con te, con gemiti inesprimibili. Allora ti sei calmato, hai trovato il luogo, hai lasciato tutte le cose materiali da parte un attimino. Quel tempo che hai dedicato, se la tua preghiera è 10 minuti, quel tempo che hai dedicato di 2 o 3 minuti a metterti comodo è già preghiera. Dio lo accoglie già come preghiera. Non devi calcolare con Dio, Dio non calcola mai, Dio ci vuole solo bene. Tornare allora nel frattempo al nostro cuore. Un raccoglimento iniziale ci rivela a chi siamo attaccati, se le distrazioni sono forti. Bene, tu mettile ancora da parte, perché il padrone delle nostre scelte deve essere Dio. Dov'è il tuo tesoro? Là sarà il tuo cuore. Se questi sono minuti di preghiera ed è un tesoro per te, come l'amore, no? È un tesoro per te, come quando stai coi figli, col marito, con la moglie, con gli amici. Se è un tesoro, ringrazia Dio, ringrazialo, e la scelta è di stare con Lui. Nel Vangelo di Matteo lo dice, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. A questo punto rimangono pochi minuti, benissimo. L'umiltà di risvegliare in noi, in quei minuti, l'amore preferenziale per il Signore. Può darsi che stai leggendo un libro, un piccolo libro, stai leggendo un passo del Vangelo, o preghi nel tuo cuore, con estasi tua interiore. L'estasi non è una cosa dei santi, è l'essere con il Signore, è lo stare con Lui. Sei in estasi nell'amore di chi ti vuole bene. E allora è vigilante la preghiera, positivamente. E il ritorno al padrone, che quando arriva e bussa, dobbiamo essere pronti ad aprire la porta del nostro cuore. Perché lo sposo viene a mezzanotte. La luce della fede non deve spegnersi. Perché quando arriva e bussa, siamo pronti a entrare con lui nelle nozze. Ci sarà un giorno che busserà definitivamente la nostra porta, ma ogni giorno bussa la nostra porta. E la maniglia della porta non c'è fuori, è dentro. Siamo noi che dobbiamo aprire la porta del nostro cuore, distaccarci dal male, fare entrare il Signore nel nostro cuore e stare con Lui. Ma un'altra difficoltà, è, oltre alla distrazione, è l'aridità. Siamo senza gusto, siamo senza sentimenti. E a volte, certi giorni, non avremmo veramente voglia di pregare, perché c'è un'aridità profonda del cuore.

Preoccupazione della vita, quel seme gettato dal seminatore sul terreno buono della nostra vita è finito un po' in mezzo ai sassi delle preoccupazioni della vita, è finito in mezzo ai rovi, cioè alle cose che ci stanno un po' sovrastando. Immaginatevi chi sta male, chi è malato, come non può pregare? Prega con la sua sofferenza. Anch'io che non sto bene, che sono arido, che ho tanti problemi. Questo è il momento della fede pura. È il fedele colui che rimane con Gesù. Dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 12. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, non genera vita. E quindi nell'aridità non ti preoccupare, lascia che il seme attecchisca dentro di te, germoglierà. Forse in quel giorno quella preghiera non ti ha dato molto, è un po' arida o anche molto arida, non importa, hai dato il tempo al Signore. Ti sei seduto per Lui, ti sei fermato per Lui, sei passato in quella chiesa per Lui, hai passato una mano sulla fronte per dire Signore aiutami. Il Signore prende tutto quello che tu gli dai, non ha problema con te. Noi dobbiamo dimenticare il fatto che il Signore non ci voglia bene. Il Signore ci vuole bene anche quando non ci esaudisce. La croce rimane a volte in silenzio davanti a noi, però è certo che esaudirà la nostra preghiera quando sarà il momento. O forse non abbiamo chiesto cose buone. Va bene, Dio sa, ci aiuterà lo Spirito a chiedere cose migliori. È fedele colui che rimane con Gesù. Quando non c'è il trasporto della preghiera, c'è la fedeltà. È come nel matrimonio, nell'amore di due fidanzati, di due sposi. Quando non c'è il trasporto dell'amore, rimane la fedeltà. Oggi non sento quell'amore del cuore che mi muove proprio il cuore, il sentimento. Rimango fedele. Può essere anche mancanza di radice. E allora, se è mancanza di radice questa eredità, dobbiamo passare un po' alla conversione del nostro cuore. Dobbiamo chiedere al Signore che ci converta, che le cose del mondo non prendano il posto del Signore, che i rovi della vita non opprimano il seme che è stato gettato in noi, tanto da non vedere il sole della luce della grazia, che i sassi dei problemi della vita, delle tribolazioni, non abbiano a avere quel terreno necessario per cui il seme germoglia e possa produrre il 30, il 60 o il 100 per uno, non importa quanto. I risultati lasciamoli a Dio, forse anche il 10. Gesù nel Vangelo dice il 30, il 60 e il 100, ma Gesù dice anche, quando vi ricordate ad Abramo, dice Dio ad Abramo nell'Antico Testamento, trovassi anche un solo giusto in Sodoma e Gomorra, salverei la città. Il Signore ci perdona sempre, ricordate le parole di Papa Francesco, Dio ci perdona sempre, sempre, sempre, quindi ci accoglie sempre. E poi dopo l'aridità e la distrazione c'è la tentazione. E la tentazione viene dalla mancanza di fede, il demonio è sempre lì. La zizzania viene sempre seminata dal demonio nel nostro cuore, viene sempre seminata, perché il cuore a volte va da altre parti, preferiamo altro. Dobbiamo rientrare nel cuore, perché nel cuore noi decidiamo il bene e il male. Il cuore noi lo chiamiamo modernamente la coscienza, ma il cuore, il termine cuore è citato 1000 volte nella Bibbia. Noi discendiamo nel nostro cuore e ci conosciamo. E lì sappiamo cosa decidiamo, il bene e il male. E Dio, a volte siamo così obnubilati, siamo così aridi, siamo così presi dal male, che il demonio pone anche un velo sul nostro cuore. Allora togliamolo. E lo toglieremo anche con la preghiera. Lo toglieremo con i sacramenti, chiedendo perdono nel sacramento della confessione, ricevendo l'Eucarestia. La tentazione è la mancanza di fede. Dobbiamo credere che la preghiera è l'ultimo rifugio, dove il demonio non potrà venire, dove se ci rifugiamo nel cuore di Dio lui non potrà entrare, perché lì siamo con Dio. Se facciamo la comunione, noi siamo con Dio, lì non può entrare. Ci stiamo cristificando. Se noi preghiamo interiormente il nostro cuore lì, non verrà. Verrà a disturbarci, ma non potrà entrare nel nostro cuore. Poi potrebbe, come quarta cosa, subentrare l'accidia. È il venir meno dell'ascesi. Se l'ascesi è il cammino verso l'eternità giorno per giorno, ed è un cammino in salita, certo, non ci si ferma mai, perché chi si ferma torna indietro, dice San Francesco di Sales, il santo della misericordia e dell'amore di Dio. Il venir meno dell'ascesi, il venir meno di gesti, di penitenza, semplici, rinunciare a qualcosa, trovare il tempo della preghiera rinunciando ad altro,
trovare il tempo dell'amore rinunciando ad altro, se viene meno la vigilanza, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole, se la zizzania viene gettata con forza dal demonio nel cuore, se lo scoraggiamento ci prende e la presunzione di essere giusti ci ha preso, allora ci vuole più umiltà. E l'umile non si stupisce mai della propria miseria, mai. Se nella preghiera non abbiamo raggiunto il desiderio che volevamo, l'intensità che volevamo, l'amore che volevamo, non importa, abbiamo pregato. Ho dato 10 minuti a Dio, ho dato 5 minuti a Dio. Dio se li prende tutti ed è contento che glieli abbiamo dati. Se non li prendiamo, evidentemente non possiamo dire al Signore che siamo oranti, cioè gente, uomini e donne di preghiera. E allora, oltre a quello che abbiamo detto, è all'umiltà, per vincere queste tentazioni ci vuole la confidenza filiale. La confidenza si manifesta soprattutto nella tribolazione, quando abbiamo bisogno. E infatti noi preghiamo di più quando abbiamo bisogno, meno ringraziamo, però c'è gente che ringrazia e loda il Signore e lo fa anche per noi, ma a volte un po' meno noi, perché noi siamo nella tribolazione, manchiamo un po' di confidenza. E allora smettiamo di pregare perché non siamo esauditi, l'abbiamo detto. Perché lamentarci di non essere esauditi? Cosa vuol dire essere esauditi? Faccio un esempio banalissimo. Un bambino di 6 anni è a cena con i nonni o con i genitori e dice: io mangerei volentieri un gelato prima di mangiare la minestra e il secondo. I genitori, senza rimproverarlo, gli dicono: guarda, il gelato lo mangiamo alla fine. E se adesso tu mangi il gelato non mangerai il resto. Lui si arrabbia un po', poi dice: io voglio questo. Dio sa qual è il nostro bene. Gli abbiamo chiesto questa cosa, non ce l'ha concessa perché lui sa che non è il momento. O forse arriverà dopo. Spesso nella preghiera noi non otteniamo perché aspettiamo subito il risultato. Dobbiamo avere una confidenza filiale. E si manifesta di più nella tribolazione. Perché non siamo esauditi? Quando lo lodiamo, lo ringraziamo, spesso non ci preoccupiamo di quello che abbiamo ottenuto. Lo ringraziamo subito, siamo contenti, ma quando non otteniamo, perché non lo ringraziamo ugualmente di aver avuto il tempo della preghiera? Questo tempo della preghiera è un tempo grande. Invece abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. E il risultato della nostra domanda non potremo vederlo subito. Forse lo vedremo fra qualche anno. Un giorno diremo: hai visto? Io ho pregato quel giorno quella cosa e Dio me l'ha concessa. E allora vuol dire che quel giorno Dio mi stava ascoltando. Dio ha i suoi tempi. Ci sarà un tempo nel quale noi andremo ad incontrare ciò che Dio ha preparato per noi. Invece noi abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. E allora chi è Dio? Dio è un mezzo di cui servirci? O è il Padre di Gesù Cristo morto e risorto per noi? Se è un mezzo di cui servirci, allora bene, abbiamo apparecchiato la tavola della preghiera e vogliamo subito che il Signore ci dia quello che abbiamo chiesto. Se invece è il Padre di Cristo, e qui la croce ce lo dice con chiarezza, che è morto e risorto per noi, allora siamo sicuri che il suo amore è un amore infinito. Ed essendo un amore infinito, è un amore che esaudirà, se non oggi, se non domani, se non dopodomani, se non fra qualche tempo, se non al termine della nostra vita, la preghiera con la quale abbiamo chiesto cose importanti. Perché nella preghiera bisogna chiedere cose importanti, cose grandi. Possiamo anche chiedere le cose di ogni giorno, ma soprattutto nella preghiera dobbiamo credere che possiamo amare di più, che possiamo dare una vita più grande al Signore. E allora dobbiamo convincerci che nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. E qui ci viene incontro San Paolo. San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, scrive che nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. Dobbiamo convincerci che non sempre domandiamo beni convenienti. Dobbiamo convincerci che il Padre sa di cosa abbiamo bisogno e aspetta la nostra domanda, perché noi siamo figli liberi ed essendo figli liberi aspetta che noi domandiamo. Se non domandiamo alcune cose, come fa a darcele? Diventa un'attesa il domandare.
Quindi possiamo sempre domandare. Qualcuno a volte mi chiede: ma la preghiera di domanda è buona o è buona la preghiera di ringraziamento? Ogni preghiera. Noi siamo figli, ma un figlio nella vita domanda sempre, anche quando è grande. Domanda sempre, i genitori che fanno? Rispondono, sono figli, gli dicono, sono figli.

Quindi il desiderio della preghiera ci prepara a vivere e a ricevere quanto avverrà come un dono. Torna il tema del dono. Se la preghiera accende il desiderio di chiedere, quando arriverà ciò che abbiamo chiesto, lo riceveremo come dono, non come pretesa. Abbiamo a volte la pretesa appunto dei risultati. Dio non è un mezzo di cui possiamo servirci. Dio ha i suoi tempi, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, quanto il cielo sovrasta la terra e le mie vie sovrastano le vostre. E allora attendete con pace e pazienza. E quando la preghiera allora diventa efficace nella confidenza? È stata umile, confidente. La fede si appoggia sull'azione di Dio nella storia. Totus ab utroque. È un termine di San Tommaso d'Aquino, non mi veniva il termine del santo. San Tommaso d'Aquino dice tutto di tutte e due, totus ab utroque. Facciamo un esempio. Qui c'è un vaso e un bambino di 4 anni vuole spostare un grande vaso. Mette la mano sul vaso e non ce la fa, spinge. Papà dietro ha due possibilità, dice togliti, lo sposto io. O l'altra possibilità è quella di mettere la mano su una mano del bambino e insieme spostare il vaso. Il bambino si gira e dice al papà, papà, sono stato bravo, siamo stati bravi, vero? E il papà non lo umilia, gli dice, sei stato e siamo stati bravissimi. Tutto di tutte e due. Dio pone la mano sulla nostra vita e la spinge verso il bene. Dio pone la mano sulla nostra testa e ci indica la via della salvezza. Dio pone la mano nel nostro cuore e ci porta alla salvezza, ma non senza di noi, non senza di noi. Tutto di tutte e due, non torna l'equazione, capisco, perché 100 di Dio e 100 nostro. C'è gente che dice no, io faccio poco, il 10%, tutto fa Dio. No, no. C'è gente più equilibrata che dice no, metà fa Dio, metà faccio io. No, no. Tutto quello che io faccio lo fa Dio con me e senza di me Dio non lo può fare. Totus ab utroque, tutto di tutte e due, Dio non ci umilia. E allora la preghiera diventa efficace, è capace di essere cooperazione alla provvidenza di Dio, al suo disegno d'amore. E la preghiera trasforma il nostro cuore e diventa una risposta alle nostre domande. Diventa una risposta alle nostre domande e Dio ci risponde. Ed è efficace in Cristo la preghiera. Bisogna avere confidenza, perché dalla croce Gesù non ci risponderà, rimane in silenzio, perché la preghiera ci è concessa dal Padre attraverso l'amore del Cristo che è morto e risorto per noi ed è efficace in noi attraverso l'azione del Cristo nello Spirito Santo che riunisce il Padre e il Figlio nell'amore. Allora, se la preghiera è stata umile, confidente, se abbiamo visto le difficoltà della preghiera, dobbiamo perseverare nell'amore, perseverare nella preghiera. Gesù dice pregate incessantemente, lo dice pregate incessantemente e in ogni cosa rendete grazie, dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Rendete sempre grazie a Dio di cuore, dice Paolo agli Efesini. Pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche, ripete sempre negli Efesini Paolo. Non ci è stato comandato di lavorare sempre, ma Gesù nel Vangelo ci ha chiesto di pregare sempre incessantemente. Pregate sempre incessantemente. Noi chiediamo, come posso pregare sempre? Perché la vita diventa preghiera, l'abbiamo visto, nell'umiltà, nella confidenza, nella perseveranza. Poi ci vuole anche un tempo di preghiera, quotidiano, settimanale, mensile, quotidiano nel silenzio del nostro cuore, nel deserto del nostro cuore. Settimanale, nella messa domenicale, in un incontro di preghiera in parrocchia, con alcuni amici di preghiera, un rosario detto con qualcuno, mensile, in qualche incontro di catechesi, a cui facciamo parte e diventa preghiera, annuale perché ci fermiamo in qualche giorno in un ritiro spirituale, perché gli amici gli dicono vieni con noi a pregare e andiamo anche noi. Non ci è stato comandato di lavorare sempre, di vegliare e digiunare continuamente. Ci è stato chiesto di pregare incessantemente. Poi viene il lavoro, viene il digiuno, viene la veglia, perché diventano preghiera. E l'amore allora viene veramente, la preghiera viene dall'amore. Pregare è sempre possibile, andiamo alla conclusione, è sempre possibile. Il tempo è nelle mani di Dio, è nelle mani di Cristo. Un giorno poi ci chiamerà, dobbiamo essere come le vergini sapienti, pronte ad entrare.

me, con lo sposo, nell'eternità, perché lui è con noi tutti i giorni. Tutti i giorni sono con voi fino alla consumazione di questo mondo, il Vangelo di Matteo. Pregare quindi è sempre possibile, il tempo è nelle mani di Dio, è una necessità vitale. La prova contraria è evidente, quando non preghiamo cadiamo nel male. La zizzania cresce rapidamente nel nostro cuore e il demonio la semina largamente. È una necessità vitale, la prova contraria è che noi quando non preghiamo cadiamo nel male. E quando scoraggiati diciamo che non è servita la preghiera, il demonio furbo continua a lasciarci nel peccato. Dobbiamo rialzarci, nunc cepit, ora incomincia. Dobbiamo ricominciare con la grazia di Dio e il Signore ci perdona sempre. Quindi è una necessità vitale la preghiera. Come può essere lo Spirito Santo nostra vita vitale se non il cuore è lontano da Lui? Dobbiamo riportare il cuore dove è il nostro tesoro. Il nostro tesoro è Dio e la grazia dello Spirito, ritorniamo lì. Allora preghiera e vita cristiana, e finisco proprio, sono inseparabili. Pregare e vita cristiana. Non preghiamo solo in chiesa, non preghiamo solo nei 5 minuti della preghiera personale, preghiamo sempre. Preghiera e vita cristiana sono inseparabili, è il medesimo amore. Preghiera e vita cristiana, lo stesso amore. Preghiera e vita cristiana, la stessa abnegazione. Nella vita abbiamo tante abnegazioni, tante rinunce, e anche per la preghiera possiamo rinunciare per un tempo per il Signore. Preghiera e vita cristiana inseparabili per arrivare a quello che Gesù ci ha detto. Amatevi come io ho amato voi. E uno si chiede: come dovremmo amarti, Signore? Come io vi ho amati. E come ci ha amato il Signore? Basta guardare la croce. Ci ha amati dando la vita. Nel silenzio della croce ha detto: ho sete di voi. Ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il perdono è una grazia grandissima. Ha detto: Dio mio, staimi vicino, non mi abbandonare. Ha sentito il peso della lontananza di Dio, ma Dio si è fatto presente ed è risorto. E quindi la preghiera e la vita cristiana vanno sempre insieme. Grazie del vostro ascolto, la benedizione ci accompagni nella nostra vita. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso. Lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto. Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui

La preghiera è come l'aria per i nostri polmoni, è come cibo per il nostro corpo. E non possiamo vivere senza la preghiera. Lo ha capito bene Santa Teresa di Gesù, che insieme a San Giovanni della Croce, seguendo l'esempio degli eremiti dal Monte Carmelo, hanno insistito molto su questo elemento, l'orazione. Al Carmelo noi chiamiamo l'orazione mentale, ma non si tratta solo della mente, si tratta di una esperienza di tutto il corpo, di tutta l'anima, di tutta la persona. Per spiegare questa esperienza di orazione, Santa Teresa usa il linguaggio simbolico, parla dell'uomo come un castello, castello interiore, castello bello e forte, un luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. È l'aspetto bellissimo perché il Dio ormai abita nell'uomo, sta nel dentro e noi dobbiamo entrarci, dobbiamo fare tutto per entrare a questo incontro in noi stessi. Per questo la preghiera è una delle esperienze più essenziali, perché ci tocca più profondamente al cuore. E tutta la lotta, tutto lo sforzo per entrare è necessario per poter conoscere se stessi, per poter conoscere Dio e per poter arrivare a questo incontro. Per Santa Teresa la preghiera non è di parlare troppo, di fare tante cose, chissà che cosa, è proprio un incontro personale. È un bellissimo aspetto. Dio ci aspetta, Gesù stesso ci invita all'incontro. In certo senso scende sul nostro livello. Dio uomo entra nella comunione con noi uomini. E ci vuole tanto. Entriamo così nel mistero dell'amore, che non è nostro amore, la nostra è la risposta. Quindi la preghiera è una risposta a un dono più grande, infuso nei nostri cuori. Dio che ci ama, che ci invita a questo incontro. E se capiamo così, sappiamo così pregare, diventa non un'azione, una in più della nostra vita, ma diventa qualcosa fondamentale, qualcosa divino in noi. Gesù stesso ha detto che il regno di Dio ormai c'è tra di noi, c'è in noi. Quindi per poter pregare veramente, profondamente, ci vuole ricevere questo invito di Gesù, di fare lo sforzo per imparare a pregare passo a passo. Lui ci guida, la grazia di Dio ci aiuta, ci fa entrare in questa profonda comunione. All'inizio c'è bisogno di una buona intenzione. Santa Teresa nel Cinquecento, in un momento molto difficile per la Chiesa, ha trovato una intenzione fortissima per sottolineare che la preghiera è un vero fondamento di tutto. Diceva: nel mondo dove Gesù ha così tanti nemici, noi cristiani dobbiamo diventare i suoi veri amici, le nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre famiglie addirittura devono essere le comunità di veri amici di Cristo. Questo è essenziale. Se siamo amici, non dobbiamo fare niente per forza. Siamo invitati a rispondere con l'amore all'amore. Amore di Dio datoci è la nostra risposta. Rispondiamo con amore, come i due innamorati. Non devono parlare troppo, non devono nemmeno fare tante cose. Devono stare insieme, guardarsi vicendevolmente, a volte senza chiacchierare nemmeno, c'è lo sguardo. E così dice Santa Teresa, nell'orazione, sulla preghiera, non c'è bisogno di fare tante cose, di fare chiasso, basta stare e guardare e farsi guardare da Lui, amare come
quello che ci ha amato per primo. E questa è la dimensione più profonda dell'orazione, della preghiera, ogni preghiera, perché a questo livello si arriva passo a passo. Certo, normalmente si comincia con le preghiere esteriori, ma pian piano siamo invitati ad entrare più profondamente al nostro cuore, a questo castello interiore. All'inizio c'è tanta lotta e con disturbi, tutto quello che ci vuole strappare la pace interiore, che ci vuole portare fuori da questa esperienza dell'incontro con Dio. Quindi all'inizio c'è tanto sforzo, pian piano si verifica un cambio totale. Dio ci guida per la mano a questo incontro così profondo, così bello. E abbiamo anche nel Carmelo una maestra vera, grande maestra dell'orazione, è Maria Santissima. Il nostro ordine è intitolato Fratelli Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Siamo suoi fratelli. È ancora forse di più che madre. Parla di una grande vicinanza. Maria, nostra sorella, ci prende a mano e ci insegna come pregare. La parola di Dio, il Vangelo, specifica che Maria pregava con tutta se stessa, accoglieva la parola, la meditava nel cuore, metteva nel tesoro del suo cuore. E noi fratelli di Maria Santissima, tutti i cristiani, siamo invitati a questa esperienza di accogliere la parola di Dio, Gesù stesso, di metterlo al centro della nostra preghiera, di stare con Lui, di ascoltarlo prima e poi rispondere con noi stessi, anche senza parole. Questo accade nel più profondo del nostro cuore. A volte è un incontro senza parole, ma ci si capiamo vicendevolmente. E questa è la dimensione dell'orazione carmelitana che pratichiamo, che anche da carmelitani siamo chiamati a portare a tutto il mondo, come il nostro carisma, di far imparare a pregare, di fare dalla preghiera un vero fondamento della vita spirituale per ciascun cristiano. Come ho detto all'inizio, senza la preghiera non possiamo vivere. È un cibo, è l'aria per la nostra vita spirituale. Ed è così. Chi comincia la vicenda della preghiera arriva a così grande vicinanza con Dio che non vuole fare il passo indietro. Santa Teresa di Gesù ricorda un anno della sua vita quando ha lasciato la preghiera. Ha ascoltato Satana che le diceva: non sei degna di pregare. Ma dopo un anno arriva alla conclusione che questo anno era una più grande perdita della sua vita, un anno senza preghiera, quasi morta, assettata, senza pregare. Anche se arrivano tante difficoltà, i rumori del mondo ci disturbano, questo non importa. Dedicati alla preghiera. Comincia con 5 minuti, ma stai in silenzio. Guarda a questo che ti ama. Lasciati guardare. È un po' come l'esperienza su spiaggia, quando prendiamo il sole. Forse non vediamo subito l'effetto, ma di sera vediamo il colore della nostra faccia cambia. La preghiera ci cambia, ma ci vuole una certa regolarità. Non devi stare tutto il giorno a pregare. Comincia di 5 minuti, però ogni giorno. Ogni giorno. E così, passo a passo, ti avvicini a Gesù. Perché Lui ti prenderà a mano e Lui ti guiderà alla profondità della vita spirituale. E questo è il cammino verso il cielo alla fine. Passo a passo, ogni giorno ci avviciniamo al cielo. Questa è la forse dimensione più importante, di pensare così la preghiera.
non è qualcosa staccato dalla nostra vita, è qualcosa che arricchisce, che dà senso, dà sapore alla nostra vita. Pregando abbiamo il grande amico, il più grande amico al nostro fianco, Dio stesso, che ci benedice, che ci ama e che ci vuole portare proprio al cielo.

siamo nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio a Roma, nella cappella dedicata a Santa Monica in un giorno speciale, il 27 e il 28 agosto. La Chiesa infatti ci fa celebrare la memoria liturgica di Santa Monica e il giorno successivo, il 28, la memoria, la festa di Sant'Agostino. Nella cappella di Santa Monica, in questa basilica, sono conservate le reliquie della madre di Agostino che, come tutti sanno, morì nel 387 ad Ostia Tiberina sulla via del ritorno, mentre insieme al figlio e ai suoi amici Monica stava tornando in Africa dopo l'esperienza italiana, milanese, del battesimo di Sant'Agostino. E a Ostia Tiberina, come dicevo, morì. Le sue reliquie sono state conservate a Ostia fino al 1430, quando su richiesta degli agostiniani e di un curiale, un umanista, Maffeo Veggio, le reliquie, per decisione di Papa Martino V Colonna, furono traslate a Roma, furono portate in città e destinate a questa cappella, costruita appositamente da Maffeo Veggio, che scrisse anche i testi della liturgia della traslazione delle reliquie. Inizialmente le reliquie furono conservate all'interno dell'urna antica in marmo che è stata collocata negli ultimi restauri settecenteschi sulla parete destra della cappella, e le reliquie sono conservate oggi sotto l'altare nell'urna verde che è alle mie spalle. Santa Monica è venerata dalle mamme cristiane come punto di riferimento, come un punto di riferimento soprattutto per tutte quelle mamme e tutte quelle famiglie che hanno problemi familiari, che hanno difficoltà nella gestione dei figli, e moltissime sono le mamme che ricorrono alla preghiera di Monica in questa cappella durante tutto l'anno. Ma non mancano anche visitatori illustri. Nel 2013 Papa Francesco è stato qui a pregare, e spesso il giorno della festa di Santa Monica al mattino il Papa, in visita strettamente privata, si reca qui in questa cappella per pregare per la Chiesa, che è la mamma di tutti, per la Santa Madre Chiesa, che si preoccupa di tutti i suoi figli, di tutti i fedeli e del bene di tutti gli uomini. Sul capitello antico, proveniente dagli scavi di Ostia, quindi legato alla memoria di Santa Monica, è stato posto questo oggetto così bello. Si tratta di una lampada in bronzo dorato, che ricorda la visita del Papa Francesco il 28 agosto 2013, in occasione del capitolo generale degli Agostiniani. Il Papa si è recato in Basilica e dopo aver acceso questa lampada ha voluto ricordare all'ordine tre aspetti della vita e della spiritualità di Sant'Agostino, che ha compendiato in una bella preghiera che adesso vi leggo. Invocando il Signore e chiedendo l'intercessione di Agostino, il Papa nella preghiera ha chiesto mantenere sempre viva l'inquietudine spirituale di cercare Dio, l'inquietudine di annunciarlo con coraggio e l'inquietudine dell'amore verso ogni fratello e sorella.

immagini della volta della cappella e quelle dipinte sulle pareti rappresentano scene, episodi della vita di Monica. Il primo, alla nostra destra, ricorda le lacrime di Monica. Monica è ricordata spesso da Sant'Agostino nelle sue confessioni per le calde lacrime versate per la conversione del figlio. Ecco, in questo primo episodio Monica si reca da un vescovo amico per chiedere una speciale preghiera di intercessione per la conversione del figlio. Segue sullo stesso lato un altro episodio. Monica viene in questa scena confortata da un angelo che le dice: «Ubi tu, ibi et ille», dove sei tu, cioè saldamente ancorata nella fede cattolica, ecco, in questo stesso luogo ci sarà anche lui, cioè Agostino. Sul fondo della cappella, accanto alla pala d'altare, due immagini rappresentano il fratello di Agostino, San Navigio, e sua sorella, monaca consacrata, superiora di un monastero religioso di cui non conosciamo il nome, ma la tradizione ha voluto attribuirle il nome di una grande santa africana, Santa Perpetua. Sul lato sinistro invece della cappella sono rappresentate altre scene: la morte di Monica a Ostia Tiberina nel 387, come già ho avuto modo di ricordare, e la decisione di Agostino di convertirsi, di restare fedele alla fede trasmessa dalla madre Monica nell'infanzia. E l'episodio, dicevo, ricorda esattamente il momento in cui a Milano Agostino si reca da sua madre per comunicare la decisione di restare nella fede della Chiesa e di chiedere il battesimo.

nella cappella Buon Giovanni, accanto alla cappella di Santa Monica, nella nostra basilica, sono custodite alcune opere d'arte di grande valore del Lanfranco. Il pittore ha rappresentato nella tela che è alle mie spalle un episodio della vita della leggenda medievale intorno alla vita di Sant'Agostino. Come è noto, Agostino è l'autore di una grande opera dedicata al mistero della Trinità. E questo episodio, questa immagine, manifesta non solo l'interesse di Sant'Agostino verso il grande mistero dell'unità e della Trinità di Dio, dell'unità di Dio e della articolazione interna della vita divina, ma anche manifesta l'umiltà di Agostino di fronte al grande mistero di Dio. Che cosa rappresenta? Agostino si trova su una spiaggia, secondo la tradizione la spiaggia di Civitavecchia, non lontana da Civitavecchia, a nord di Roma. Ecco, su questa spiaggia Agostino incontra un bambino che con una conchiglia sta riversando tutte le acque del mare all'interno di una buca scavata nella sabbia. Ecco, Agostino fa presente al bambino che è impossibile riversare tutta l'acqua del mare in quella buca e il bambino risponde: io sto facendo esattamente quello che tu pretendi di fare, riversando il mistero immenso della Trinità nelle tue opere. È qualcosa di impossibile. Proprio perché il mistero è eccessivo, è più grande delle capacità dell'intelletto umano. Eppure questo quadro di Lanfranco rappresenta in alto l'immagine della Trinità, come vi dicevo, del mistero dell'unità e della Trinità di Dio, che sono al cuore di tutta la dottrina e di tutta la spiritualità di Agostino. Per Sant'Agostino il mistero dell'unità dei molti sostanzia la sua esperienza spirituale e è il fondamento della sua riflessione teologica. Tra i tanti testi di Agostino che ci parlano di questo cuore del suo pensiero, c'è senz'altro la regola. La regola di Sant'Agostino inizia proprio ricordando ai religiosi che la seguono il mistero dell'unità dei molti, laddove all'inizio della regola Agostino scrive: la prima cosa per la quale siete stati riuniti è che viviate unanimi nella casa e che abbiate un cuor solo e un'anima sola protesi verso Dio. Questo è il grande ideale non solo della vita religiosa per Sant'Agostino, ma di tutta la vita ecclesiale. E tra i tanti testi della vastissima opera di Sant'Agostino che compendiano questo punto fondamentale, questo aspetto fondamentale della sua dottrina, c'è senz'altro anche una bella pagina del De Civitate Dei, la città di Dio, che al capitolo 22 del dodicesimo libro esprime il desiderio dell'unità, l'unità dei molti come fondamento dell'esperienza ecclesiale, comunitaria, di comunione, in questi termini, con queste parole. Dio, scrive Agostino, non ignorava che l'uomo avrebbe peccato e che soggetto alla morte avrebbe propagato individui destinati a morire, e che i mortali, con i loro gravi peccati, sarebbero giunti al punto che le bestie,
prive di volontà razionale sarebbero vissute fra di loro con una sicurezza e una pace maggiore di quella degli uomini. E poi continua: mai infatti i leoni e i rettili hanno fatto guerra tra loro come le hanno fatte gli uomini. Nonostante ciò, Agostino prosegue, Dio prevedeva anche di chiamare in adozione con la sua grazia un popolo di fedeli e giustificatolo nello Spirito Santo con la remissione dei peccati, di farlo partecipe della società degli angeli santi. A questo popolo avrebbe giovato, evidenzia Agostino, la considerazione del fatto che Dio ha dato origine al genere umano da un solo individuo, per far comprendere agli uomini quanto gli sia gradita l'unità dei molti. L'espressione latina celeberrima è in pluribus unitas. Ecco, in questa unità dei molti potremmo dire compendiato tutta la dottrina spirituale, tutta la teologia di Agostino, la sua esperienza di Chiesa sul modello della Trinità, di Dio uno e trino, anche la comunità ecclesiale e tutto il genere umano attraverso la Chiesa è chiamato ad essere nella sua molteplicità una sola cosa.

sagrestia della Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio è custodito un busto reliquiario nel quale si trova un piccolo frammento del corpo di Agostino. Come è noto, il resto delle reliquie di Agostino si trovano a Pavia, nella basilica, custodite nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Agostino nel busto che è alle mie spalle è rappresentato da vescovo. Dopo la sua conversione e il battesimo ricevuto da Sant'Ambrogio a Milano, Agostino tornò in Africa. Risiedette prima a Tagaste, la città natale, e poi fuori dalle sue previsioni fu richiesto dal vescovo di Ippona come sacerdote prima e poi come suo successore. Divenne vescovo della città portuale di Ippona e da quel momento iniziò a dedicare totalmente la sua vita non soltanto alla ricerca della verità, cioè alla ricerca di Dio, alla ricerca di Cristo, ma anche alla comunicazione di ciò che egli aveva meditato, cercato, a tutti i fratelli e le sorelle che nel tempo furono affidati alla sua cura pastorale. Agostino è stato un grande innamorato della Chiesa. Spesso nelle sue opere troviamo espressioni come la seguente: non è possibile avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. Per Agostino la Chiesa fu madre, una madre che lo ha raccolto, lo ha rigenerato e una madre alla quale poi ha donato totalmente la sua vita. Ecco, non è un caso che la prima immagine che Agostino visse della Chiesa, vide, fu proprio un'immagine materna. Nella madre Monica, Agostino ha avuto la prima immagine della Chiesa, toccato con mano per la prima volta, ha avuto la prima esperienza di Chiesa. Quando deve parlare della Chiesa e della madre, Agostino impiega spesso un'immagine biblica, un'immagine scritturistica tratta dal Vangelo, identifica la vedova di Naim, quella mamma che nel corteo funebre riceve una grande grazia dal Signore, la risurrezione di suo figlio. Ecco, Agostino identifica questa vedova, questa donna vedova che aveva perso un figlio, con sua madre e con la madre Chiesa. Nelle confessioni scrive: «Mia madre Monica mi considerava come un morto», soprattutto nel momento in cui Agostino si era allontanato dalla fede e dalla Chiesa. «Mi considerava come un morto, ma un morto da risuscitare con le sue lacrime versate innanzi a te, o Signore, e che ti presentava sopra il feretro del suo pensiero, affinché tu dicessi a questo figlio della vedova: giovane, dico a te, alzati», ed egli ritornasse a vivere e cominciasse a parlare e tu lo restituissi a sua madre. In riferimento alla Chiesa utilizza la stessa immagine e scrive: «Cosa poteva giovare al figlio della vedova la propria fede, che essendo morto certamente non aveva? Ma per risuscitare gli giovò la fede della madre». Ecco, per Agostino la Chiesa, credendo, avendo fede,
rispondendo ai doni di Dio, è come una madre che intercede per tutta l'umanità, che si preoccupa della salvezza di tutti. E non è un caso che Sant'Agostino, quando da vescovo si trova nella necessità di affrontare le divisioni ecclesiali, gli scismi e le eresie, combatte le idee con veemenza, ma in tutti i modi, proprio manifestando in questo l'amore materno della Chiesa, cerca di riguadagnare alla comunione ecclesiale coloro che se ne erano allontanati, gli scismatici e gli eretici. Agostino, durante il suo episcopato, affrontò almeno due grandi crisi nella sua comunità ecclesiale e nel mondo cristiano. La prima riguardò soprattutto la santità della Chiesa e Agostino, contro i donatisti, mostrò che la santità è innanzitutto un dono di Dio, un dono non riservato a un piccolo gruppo di eletti, ma un dono che Dio vuole fare a tutta la comunità ecclesiale e attraverso la Chiesa a tutta l'umanità. Una seconda grande controversia riguarda invece l'autonomia dell'uomo. È una controversia chiamata controversia pelagiana, crisi pelagiana, a motivo dell'iniziatore dell'eresia, un monaco di nome Pelagio. Ecco, questa seconda controversia riguardava soprattutto l'autonomia dell'uomo. L'uomo, la pretesa di autonomia dell'uomo, ed è pertanto molto vicina alla nostra esperienza. Ecco, anche oggi noi viviamo in un contesto in cui l'uomo di fronte a Dio rivendica una totale autonomia. Nulla è al di sopra della volontà dell'uomo. Agostino, nel corso di questa controversia, difende invece il punto di vista di Dio, ricordando che Dio non è contrapposto all'uomo. La sua grazia, i suoi doni, non vogliono limitare la libertà dell'uomo, ma semmai accrescerla, mettere l'uomo, questa è la volontà di Dio, nelle condizioni di poter scegliere davvero liberamente il bene, il suo bene. E Agostino, in merito a questo

il desiderio di riguadagnare costoro alla comunione ecclesiale, ma anche mettendo bene in rilievo i limiti della dottrina pelagiana che voleva staccare l'uomo da Dio, rendendolo totalmente autonomo di realizzare, per realizzare la sua vita, il suo cammino di santità. Ecco, questa era la grande pretesa di Pelagio e dei Pelagiani, di arrivare alla santità prescindendo dalla grazia di colui che è morto e è risuscitato per noi. Così scrive Agostino, tratto dalla lettera 140 a Onorato. I pelagiani, scrive Agostino, non sono persone che si possano facilmente tenere in poco conto. Vivono anzi nella castità e meritano lodi per le loro opere buone. Cioè sono persone che si comportano bene, sono persone buone. Nemmeno credono, come i manichei e moltissimi altri eretici, a un falso Cristo. Cioè la loro dottrina è una dottrina ortodossa. Sono buoni, sono ortodossi. Allora in che cosa consiste il loro errore? Essi, nonostante tutto, ignorano la giustizia di Dio e vogliono stabilire la propria. Cioè non riconoscono che la salvezza dell'uomo è frutto di un dono gratuito di Dio che dona suo Figlio alla morte e alla risurrezione, ma vogliono stabilire una propria giustizia, cioè vogliono in un certo qual modo salvarsi da soli. Non senza ragione il Signore chiamò vergini, poiché vivevano nella continenza, tanto quelle che entrano con lui al convito nuziale, quanto quelle contro cui egli chiude la porta dicendo «Non vi conosco». Ne enumerò 5 per gruppo, perché avevano domato le passioni della carne che si servono dei 5 sensi. Sono tutte fornite di lampada a causa della splendida lode acquistata con le opere buone e con la loro buona condotta agli occhi degli uomini. Le une e le altre vanno incontro allo sposo, poiché aspettano e sperano nell'arrivo di Cristo. Tuttavia, il Signore chiama sagge le une, stolte le altre, poiché le sagge portavano l'olio nei recipienti, mentre le stolte non lo portavano con sé. Sotto tanti riguardi erano uguali, ma solo su questo punto differivano nella loro condizione. Quindi Agostino sta dicendo: non sono le opere buone soltanto, non è l'aderire soltanto alla fede ortodossa della Chiesa che fa la differenza tra le vergini sagge e le vergini stolte, ma è avere nelle proprie lampade non la propria superbia, non la pretesa di salvarsi da soli, ma l'olio che per Sant'Agostino rappresenta la grazia di Dio. È un dono. Sant'Agostino sottolinea fortemente che la salvezza per ciascuno di noi è grazia, è un dono. È anche un grande mistero il modo in cui Dio realizza questo dono nella nostra vita. Un grande mistero che un po' si può capire, scrive Agostino al suo interlocutore, ma poi conclude: alcuni aspetti di questo mistero si possono senz'altro comprendere, ma soprattutto

è necessario pregare, perché ciò che merita di essere conosciuto di questo grande mistero della salvezza di Dio viene conosciuto più in virtù dell'ispirazione di Dio che della spiegazione di qualcuno, anche di un grande genio come Sant'Agostino. Il 24 aprile del 387 a Milano, nel battistero della Basilica Episcopale, Sant'Agostino, dopo la sua conversione, la sua decisione di tornare nella comunità della Chiesa Cattolica, fu battezzato da Sant'Ambrogio, che aveva contribuito a avviarlo verso il recupero della fede cattolica, a tornare nella comunione della Chiesa Cattolica.

Continuiamo questo nostro appuntamento sulla figura di Sant'Agostino e di Santa Monica con uno sguardo sulla città di Roma che Agostino e Monica visitarono durante la loro permanenza in Italia. Sant'Agostino abbiamo avuto modo di ricordare ha speso tutta la sua esistenza per il bene del popolo di Dio e tutta la sua dottrina esposta con grande umiltà e con grande amore può essere compendiata nel desiderio dell'unità, nella ricerca dell'unità. Una unità che si costruisce con la grazia di Dio e sul modello dell'unità della Trinità Santissima, ma che si costruisce gettando le fondamenta sulla virtù, sulla splendida virtù dell'umiltà. Sant'Agostino ha costruito sull'umiltà la sua dottrina, la sua esperienza di vita cristiana. Uomo incomparabile, maestro tra i migliori della Chiesa, scrive Giovanni Paolo II di Agostino queste parole: «Ha da dire ancora molto alla comunità cristiana e agli uomini di oggi, sia con l'esempio che con il suo insegnamento». Ricordavo nella visita alla Basilica di Sant'Agostino che Papa Francesco nell'agosto del 2013 ha invitato tutti noi a seguire l'esempio del cuore inquieto di Sant'Agostino e a invocare il Signore nella scuola del cuore, l'inquietudine di Sant'Agostino, in modo particolare l'inquietudine spirituale di ricercarlo, l'inquietudine di annunziarlo e l'inquietudine dell'amore che si estende ad ogni fratello e a ogni sorella. Questa terza inquietudine ci ricorda in modo particolare l'esperienza che noi tutti oggi stiamo attraversando in ogni parte del mondo. Siamo tutti messi alla prova da tante sfide, in modo particolare, ripeto, oggi dalla sfida della epidemia che ha toccato la vita di ogni uomo e di ogni donna sul pianeta. Vogliamo allora affidare all'intercessione di Santa Monica e di Sant'Agostino le sofferenze di tutti gli uomini della terra. Lo faremo noi qui nella Basilica di Sant'Agostino durante la celebrazione delle feste del 27 agosto e del 28 agosto. Intanto, in questo momento,

Chiediamo una speciale benedizione al Signore per intercessione dei nostri due santi, per tutti voi che ci avete seguito nel corso di questa visita alla Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio a Roma in occasione delle festività di Santa Monica di Sant'Agostino. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardalo Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso. Lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto. Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è

S. Jean Vianney, noto anche come Jean-Baptiste Marie Vianney, nacque l'8 maggio 1786 ad Ardelys, in Francia, e fu battezzato lo stesso giorno. Crebbe in una famiglia cattolica e la sua famiglia spesso aiutava i poveri. Una volta ospitarono San Benedetto Giuseppe Labre mentre era in pellegrinaggio verso Roma. Il giovane Vianney vide i sacerdoti sopportare la fase del terrore anticlericale della Rivoluzione francese nel 1790 e credeva che i sacerdoti fossero eroi che sfidavano la morte ogni giorno nelle loro opere divine. Quando Giovanni raggiunse l'età giusta, iniziò la sua formazione ecclesiastica, ma fu interrotta quando Napoleone Bonaparte arruolò uomini per combattere contro la Spagna. Dopo solo 2 giorni di servizio, Giovanni si ammalò e fu ricoverato in ospedale. Dopo essersi ricongiunto alle sue truppe, Giovanni si fermò a pregare in una chiesa. Lì incontrò un giovane che lo condusse in profondità tra le montagne, dove Giovanni si unì a un gruppo di disertori militari. Cambiò nome in Gerolamo Vincente e rimase nascosto fino al 1810, quando a tutti i disertori fu concessa l'amnistia. Il 12 agosto 1815 fu ordinato sacerdote nel convento dei Minimi di Grenoble. Dopo 3 anni, padre Giovanni Vianney

fu nominato parroco della parrocchia di Ars. Avendo visto gli effetti della rivoluzione francese, si rese conto che la gente di Ars era indifferente e ignorante riguardo alla religione. Trascorreva 11 o 12 ore ogni giorno cercando di riconciliare le persone con Dio. Dopo aver imposto regole severe ai suoi parrocchiani, la sua fama si diffuse in tutta la nazione. Si dice che, entro 30 anni, ricevesse fino a 20.000 pellegrini ogni anno. Giovanni era devoto a Santa Filomena e fece persino erigere una cappella e un santuario in suo onore. Quando una volta si ammalò gravemente, attribuì la sua guarigione all'intercessione di Santa Filomena. Il 4 agosto 1859 morì. La sua eredità fu quella della fede e di un campione per i poveri. Nel 1874 Papa Pio IX proclamò Padre Vianney venerabile e nel 1905 Papa Pio X lo beatificò. Giovanni Vianney fu canonizzato il 31 maggio 1925 da Papa Pio XI. È il santo patrono dei parroci e la sua festa si celebra il 4 agosto. Il suo corpo incorrotto si trova nella Basilique des Arts ad Ars-sur-Formans, in Francia, ma il suo cuore viene spesso esposto in diverse città del mondo. Statue di San Giovanni Vianney si possono trovare in molte chiese francesi e in chiese cattoliche di tutto il mondo. La sua eredità continua nei nomi di decine di istituzioni, tra cui scuole, seminari e chiese. Per saperne di più su San Giovanni, visita catholic.org. E se San Giovanni ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

San Giuseppe da Copertino era un frate francescano conventuale italiano, nato nel 1603 come Giuseppe Maria d'Esa nel villaggio di Copertino. Da bambino Giuseppe iniziò ad avere visioni estatiche, era considerato un ragazzo lento nell'apprendimento e distratto e spesso vagava senza meta con la bocca spalancata. Apprato dalla religione, nel 1620 fece domanda per entrare tra i frati francescani conventuali, ma fu respinto a causa della sua mancanza di istruzione. Successivamente fece domanda ed entrò tra i frati cappuccini a Martino come fratello laico. 8 mesi dopo lo mandarono via perché le sue estasi lo rendevano inadatto ai suoi compiti. Giuseppe iniziò a crescere in umiltà e dolcezza, pregava di più e compiva atti di penitenza volontari. Entrò nell'ordine francescano per studiare e diventare sacerdote. Prima divenne diacono, poi, il 28 marzo 1628, fu ordinato sacerdote. Dopo questo, lo Spirito Santo iniziò a compiere molti miracoli straordinari attraverso San Giuseppe. La vita di questo santo fu segnata da estasi e levitazioni. Il solo menzionare Dio o un argomento spirituale bastava a farlo entrare in estasi. Si dice che oltre 70 volte la gente lo abbia visto sollevarsi da terra mentre celebrava la messa o pregava. Una volta, mentre si cantavano i canti di Natale, volò fino all'altare maggiore e si inginocchiò in aria in preghiera estatica. Divenne così famoso per i miracoli che alla fine fu tenuto nascosto al pubblico. Il 9 luglio 1657 Giuseppe fu autorizzato a tornare in una comunità conventuale, dove morì poco dopo. San Giuseppe da Copertino fu beatificato nel 1753 da Papa Benedetto XIV e canonizzato nel 1767 da Papa Clemente XIII. La sua festa si celebra il 18 settembre ed è il patrono dei viaggiatori aerei, dei piloti e delle persone con difficoltà di apprendimento. Per saperne di più su San Giuseppe da Copertino,

visita catholic.org e se lui ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Oggi voglio parlarvi di un avvenimento importante che è avvenuto e che nella gioia e ancora nei ricordi di una memoria bellissima, perché abbiamo vissuto bellissime esperienze, bellissime emozioni. E sto parlando dell'esperienza che Maria Vision e il coro Jesus Christ hanno vissuto a Gerusalemme, in Terra Santa. È stata un viaggio, un pellegrinaggio che ha consentito al coro Jesus Christ di realizzare tre concerti dedicati alla pace. Ma il primo, quello di cui voglio particolarmente parlarvi oggi, l'11 marzo del 2023, vedete Peace Concert Mother Mary, perché l'abbiamo dedicata alla Madonna, è stato particolarmente toccante. È stato un concerto che abbiamo vissuto all'interno di un luogo sacro, le cui immagini adesso vi farò vedere anche delle parti del concerto, e vi presenterò non solo i protagonisti di questo concerto, che è il coro Jesus Christ, ma soprattutto i protagonisti ospiti che hanno onorato veramente il nostro lavoro con la loro presenza. È stato magnifico, è stato emozionante, e sto parlando dei patriarchi presenti delle religioni cristiane a Gerusalemme, presenti proprio in quella sede, in quel concerto, in maniera del tutto eccezionale. Bene, intanto voglio farvi vedere qualche foto, così ricordiamo anche per coloro che sono venuti e ci stanno seguendo dei momenti. Questo è il muro del pianto che abbiamo vissuto la sera. Questa è la Torre di Davide, che è uno dei luoghi, diciamo, simbolo. Questo è il Monte delle Tentazioni, anche questo luogo simbolo. Questo è il luogo della grande moschea, del Domus Rock, nella spianata delle moschee. E qui ci sono già alcuni protagonisti del nostro concerto, il vescovo cattolico, che poi vi presenterò e vi dirò esattamente chi sono, è il patriarca greco. Questo è l'organizzatore del concerto, cioè il

Il patriarca siriano armeno che ci ha ospitato e che ha voluto questo concerto. Guardate, qui sono tutti i patriarchi presenti, c'è il patriarca greco, il patriarca armeno, il patriarca coopto, ci sono tutti gli ausiliari, i vicari, quindi una grande emozione che in un momento così unico come questo si sono voluti riunire, sono voluti stare insieme per vivere con noi questa grande esperienza. Qui una foto alla fine del concerto che a memoria di questo momento meraviglioso che è stato anche patrocinato dal Kiwanis Club, lo vedete, del club di Trapani. Qui applausi, pubblico presente in questa chiesa che è la chiesa di San Marco in Gerusalemme, che è la chiesa di, dedicata a San Marco perché la chiesa della era la casa della mamma di San Marco Evangelista. Qui una foto ovviamente con tutti i protagonisti e i protagonisti delle religioni cristiane, compresa quella cattolica ovviamente, e i protagonisti del concerto che è il coro Jesus Christ. Un momento topico tipico del concerto, l'alzata delle mani, il muro del pianto, vedete ancora una volta che è il simbolo per eccellenza della religione ebraica, ed esattamente su, in quella spianata che vedete su, c'è la spianata delle moschee di cui abbiamo visto la Domus sul Rocco precedentemente. Questo è il cuore di Gerusalemme, quindi il Santo Sepolcro. In questa, diciamo, cappella, in questo santuario che vedete, c'è esattamente il punto in cui Gesù è stato sepolto e da cui è risorto, un luogo bellissimo, meraviglioso. Altri protagonisti del concerto, c'era anche la rappresentanza dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta che è proprio dietro, e questo è l'ingresso alla chiesa di Betlemme, alla chiesa dove si dice è il campo probabilmente dei pastori, quindi dove sostanzialmente i pastori hanno ascoltato gli angeli cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli. Questo invece è sempre il Santo Sepolcro, esattamente sotto queste lampade che sono dei ceri perennemente accesi, c'è il luogo della deposizione di Nostro Signore, cioè nel momento in cui è stato deposto dalla croce. Da lontano, in una fotografia serale, questo è il muro del pianto che ha tutto il fascino chiaramente anche delle luci serali che sono luci calde. E questo è una chiesa tipica che abbiamo incontrato a Gerusalemme, dove abbiamo pregato intensamente tutti insieme, per cui l'ho voluta mettere nel ricordo dei momenti spirituali vissuti. E questo è un altro momento clou, che è l'orto del Getsemani, che ricorda e dove è avvenuto la preghiera di Nostro Signore: allontana da me questo calice. E questa è una foto, diciamo, carina che ho voluto inserire di una parte del gruppo, e qui è la chiesa che vi dicevo ricorda il campo dei pastori, cioè il luogo dove i pastori hanno ascoltato gli angeli dire lì è nato Cristo il Salvatore e lo hanno raggiunto. E altro luogo, momento dell'orto del Getsemani, questo è il punto esatto dove il Signore ha pianto e ha chiesto al Signore, al Padre, allontana da me questo calice, Dio mio, non mi abbandonare, allontana da me questo calice. Gesù che piangeva e chiedeva aiuto al Nostro Signore. Questo è un regalo che ci ha fatto il nostro patriarca che ci ha ospitato, il Padre Nostro, scritto in aramaico originale, che lo conserviamo come coro Jesus Christ e che ricorda un momento di grande festività. Questa è la chiesa di Nazareth, quindi la chiesa dell'Annunciazione. Tutto il gruppo riunito, era un momento molto emozionante perché stavamo entrando anche nel luogo dove Maria Visione è presente. Con le sue telecamere, vi ricordo che mandiamo l'Angelus ogni giorno da Nazareth e anche il Santo Rosario. Questa signora nel secondo concerto che è venuto nella chiesa di Notre Dame in Gerusalemme ci ha molto commosso perché ha voluto conoscerci personalmente tutte

trasferito a noi l'emozione che lei ha vissuto attraverso la nostra preghiera cantata. È stato un momento fortissimo dove i suoi pianti hanno commosso tutti noi, emozionata appunto che pure noi abbiamo pianto con lei e abbiamo vissuto con lei il dolore che porta. E questa è un'icona bellissima della chiesa che c'è a Betlemme, ricorda proprio Maria di Nazareth, Maria diciamo della nascita di nostro Signore. Siamo stati lì, siamo stati proprio a Betlemme, nel punto esatto della grotta di Betlemme. Questa è la preghiera ebraica, è una preghiera sempre molto lamentosa, diciamo. Davanti al muro del pianto abbiamo trovato tante persone come loro che pregano inchinandosi e lamentandosi. Questo è il dono che ci ha fatto il patriarca Antimos, il nostro monsignore che ha organizzato tutto, il primo concerto a San Marco, il patriarca vicario in Terra Santa, armeno, e che ringraziamo veramente di cuore ancora una volta. Altro momento topico per noi, il battesimo nel fiume Giordano. Commosse, contente, felici, il punto in cui San Giovanni Battista ha battezzato nostro Signore e noi lì, dopo 2024 anni, probabilmente 2023-2024. Questo è il cimitero ebraico, è una spianata incredibilmente bianca che si vede anche in forma panoramica da Gerusalemme dall'alto. Le tombe sono un po' all'americana, quindi interrate, quindi non sono come le nostre cappelle, i nostri, diciamo, le nostre tombe, quindi interrate, sono tutte bianche, ma Gerusalemme è la città di pietre bianche, è una città che affascina anche per questo colore unico e univoco in tutta la città vecchia. Questo ancora il Monte delle Tentazioni, dove c'è il Santuario delle Tentazioni, è il monte dove Gesù ha patito i 40 giorni di digiuno e le tentazioni del diavolo. Ecco qua, The Hardest City in the World, Temptation Mountain, lo dice anche in lingua araba, perché questo è territorio palestinese, dunque ancora territorio arabo. Qui è un momento anche qui di goliardia, stavamo aspettando il pullman per raggiungere Hebron e poi tutte le altre visite che abbiamo fatto e qui vedete quello che vi dicevo, cioè muro del pianto giù, moschee su, quindi nello stesso identico luogo, diciamo fisico, ci sono i simboli più importanti della religione ebraica, il muro del pianto e della religione musulmana, quindi le moschee. Qui Antonella sta toccando un punto emotivamente molto importante, cioè nella Via Crucis che abbiamo fatto, nella Via Dolorosa, c'è l'esatto punto, come tutti sono fisicamente esatti, ma questo è il punto in cui Gesù ha toccato il muro perché stava cadendo con la croce, si è appoggiato al muro, dunque è diventato un punto sacro per tutti. Questo è il terzo concerto, l'abbiamo fatto a Magdala, vedete la location meravigliosa, la parete dà sul lago di Galilea e l'altare è una nave. Vedete che c'è l'albero della nave che è una croce e l'altare è esattamente una barca, una nave. E noi abbiamo fatto il concerto lì davanti, il terzo concerto. Questa è una foto di gruppo alla spianata delle moschee. Anche lì abbiamo vissuto un momento particolare di grande comunione e di rispetto di quelle che sono anche le differenze delle tre religioni. Qui siamo a Notre Dame, questa è anche una foto di gruppo nel secondo concerto, le prove che hanno anticipato il secondo concerto è una chiesa cattolica perché è tenuta dai legionari. E qui siamo al primo concerto, ritorniamo quindi l'11 marzo, ci stavamo preparando per fare questa foto di gruppo, c'era veramente grande emozione, vedete come la chiesa
chiesa così luminosa è la chiesa, ripeto, che conserva la casa della mamma di San Marco Evangelista Maria, e dove sono trovati dei ritrovamenti importanti per presupporre che quello è il luogo dell'Apple Room, cioè del Cenacolo e della Pentecoste. Qui, momento meraviglioso, siamo a fare il bagno al Mar Morto, galleggiamo, c'è tanto di quel sale, vedete anche l'atmosfera è molto surreale, direi, e abbiamo fatto proprio questo bagno nel mare più salato del mondo, e vi dico sinceramente, si galleggia, non bisogna fare altro perché si galleggia da soli, si sta sospesi sull'acqua. E qua siamo a contrario, ho iniziato dalla fine per ritornare all'inizio, all'arrivo all'aeroporto, foto di gruppo, foto di grandi aspettative, non sapevamo quello che ci aspettava, ma sapevamo che sarebbe stato un viaggio felice, e lo è stato. E questo è il protagonista con la nostra Giovanna. Mi presento, il patriarca Antimos Iacubo è il patriarca siriano armeno che ha voluto questo concerto, ha organizzato questa riunione dei patriarchi di tutta Gerusalemme, lo ha voluto così fortemente che ci è riuscito, ed eccoci qui. Questo, guardate, è quello che lui ha, non so se si può puntare meglio con la telecamera, è il libretto che abbiamo preparato e che racconta i nostri canti che sono stati tradotti dall'italiano all'inglese in modo tale che tutti ci potessero seguire. E questa è la scritta, ve lo metto così, così lo vediamo meglio: Coro Jesus Christ, a contrario dalla candela, vedete che qui Coro Jesus Christ in armeno. Questa è scritta in armeno, ce l'hanno spiegato con questa che non è esattamente una firma, quella che vedete accanto al timbro, quindi questa qui, ma è ci hanno spiegato proprio la quasi la presenza di Gesù Cristo, perché la lingua armena era la sua lingua, quindi questo io lo chiamo quasi un cardio, sapete quando ci sono le visite mediche e fanno vedere questi segni geroglifici strani, ecco, è come se fosse la firma di Gesù in armeno. Coro Jesus Christ, è questo il libretto che ci hanno preparato, dove c'erano tutti i nostri canti. Che vi devo dire? Vi ho dato qualche spunto per capire che è stata una cosa al di fuori di ogni aspettativa. Noi eravamo chiaramente carichi, sì, di idee su quello che sarebbe accaduto, ma è accaduto di più, è accaduto molto di più, per cui siamo ancora pieni di questa gioia, di questa energia, di questo desiderio, di questa voglia di ritornare. E qui vi faccio vedere le foto del protagonisti di questa esperienza, perché il patriarca che vedete sulla vostra sinistra, cioè questa col barbone lungo per capirci, questo signore, pensate, che è venuto lì ad ascoltarci, è Teofilo III, è l'attuale primate della Chiesa Ortodossa di Gerusalemme, in carica dal 2005, e possiede i titoli di Patriarca della Città Santa di Gerusalemme, di tutta la Palestina, della Siria, dell'Arabia, oltre del Giordano, Cana di Galilea e la Santa Sion. La persona invece che vedete sull'estrema destra, che ha il cappello nero, diciamo, per capirci, si è insediato a Gerusalemme nel 2016 ed è il nuovo metropolita dei copti ortodossi, Monaco Teodoro Alantoni, che ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 27 febbraio a Cairo. Mentre la persona che vedete al centro, che è ovviamente un monsignore, un'eccellenza cattolica, è il Giacinto Bolus Marcuzzi, vicario patriarcale latino per Gerusalemme e la
Palestina, chiaramente, che quando ha celebrato il suo 75esimo compleanno è ovviamente andato in pensione e ha inviato una lettera di ringraziamento alla famiglia del Patriarcato Latino, alla comunità locale delle parrocchie, ai sacerdoti, alle comunità religiose, alle istituzioni pastorali. E la legge canonica impone a ciascun vescovo dell'età di 75 anni di presentare una lettera di dimissione ufficiale a Sua Santità, e chiaramente Papa Francesco ha accettato queste dimissioni e ha nominato Pier Battista Pizzaballa, che oggi è l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e l'ha confermato nel suo incarico come vicario patriarcale. Ma noi avevamo al nostro concerto, pensate, il patriarca storico, oggi in pensione, esattamente l'arcivescovo Leopoldo Girelli, il delegato apostolico. È stata una cosa incredibile vederlo là, così come c'erano pure le rappresentanze delle altre religioni, degli altri ordini presenti. Vi ho fatto vedere quella di Madre Teresa di Calcutta, ma c'erano anche i francescani. Non è potuto venire il custode in Terra Santa, ma erano presenti con una loro rappresentanza. Insomma, è stato un evento, perché tutti ci hanno fatto capire che il fatto che questi grandi personaggi delle religioni cristiane nelle terre sante, perché non si parla solo di Gerusalemme ma di tutte le terre sante, quindi di tutto lo spazio dove Gesù e i profeti hanno vissuto, hanno viaggiato, hanno agito, dove Dio è stato presente, quindi di tutta la terra santa. Ecco, questi personaggi non si incontrano neppure per i protocolli ufficiali alle volte, cioè è difficile che un incontro del genere possa avvenire per una situazione tra virgolette ludica, quindi ricreativa, come può essere un concerto, e invece erano tutti lì. Quindi un grazie di cuore al nostro Monsignor Antimos Jacobo, il patriarca siriano armeno, perché veramente ci ha regalato un momento speciale che adesso io vi faccio vivere in questa prima parte del nostro concerto. Prego la regia.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: E benvenuti al concerto per la pace di Maria Vision, eseguito dal coro Jesus Christ e organizzato da voi, eccellenze, che ringraziamo per averci invitato e dato l'opportunità di cantare al nostro concerto di pace dedicato a Maria.
2: Good evening and welcome to Peace Concert of Maria Vision, performed by the Choir of Jesus Christ and organized by you. We thank you very much for having invited us here and for the opportunity you are giving us to sing our Peace Concert dedicated to Mary, Mother of Peace.
0: È Maria che ci invita costantemente alla conversione, alla pace, a vivere un cammino di santità, cercandoci continuamente.
2: She always has her eyes on us, inviting us to live a life of holiness and constantly prays for our conversion, for peace.
0: I luoghi in cui è apparsa sono innumerevoli, i santuari a lei dedicati non si contano, i segni della sua presenza sono ovunque.
2: She has appeared in numerous places and many sanctuaries are to her dedicated. She has left sign of her presence everywhere.
0: Il concerto di questa sera non ha certo l'ambizione di raccontare la vita di Maria. Vuole solo tentare di farci immergere nell'infinito amore che la nostra mamma celeste ha per ciascuno di noi.
2: Certainly, tonight's concert aim is not to speak about Mary's life. It just wants to try to focus on the endless love that our Holy Mother has for each one of us.
0: Ecco perché

Eccoci, ovviamente l'emozione non vi dico quanto era, ma l'avete anche notato, questa è una versione totalmente live, quindi non è stata né rivista né rivisitata così come è stata eseguita e quindi si sente tutta la carica emotiva di un momento che sapevamo sarebbe stato comunque importante. Qualcuno, bontà sua, l'ha definito storico, non per la bravura o la bellezza né dei canti né del coro, ma quanto per questa situazione che si è creata intorno a questo evento, che ha lasciato basiti in primis le persone di Gerusalemme, chiunque è venuto a conoscenza di questa cosa, perché è un fatto, vi ripeto, assolutamente anomalo, non succede. Voi vedete, arrivano le notizie che non ci fanno mai ben sperare sulla pace a Gerusalemme e in Israele. O tra Israele e Palestina. Quindi il fatto che si possano creare queste situazioni in cui si cerca la pace, si parli di pace anche attraverso un concerto che ha comunque un'ispirazione, un'organizzazione, ovviamente per contenuti e per provenienza cattolica, noi siamo un coro cattolico, abbiamo cantato e parlato di personaggi che appartengono alla storia cattolica, ma lo abbiamo fatto davanti invece a personaggi importantissimi delle religioni cristiane, abbiamo detto copta, abbiamo detto armena, abbiamo detto greca, perché c'era appunto il patriarca ortodosso greco, quello con la barbona lunga per capirci, e poi ovviamente c'era il rappresentante per la religione cattolica, quindi i più grandi rappresentanti delle religioni cristiane in Terra Santa erano lì e condividevano con noi il nostro dire. O perlomeno la nostra appartenenza cattolica raccontando di Maria. Maria ovviamente è la madre di Gesù Cristo, quindi un tema che riguarda tutte le religioni cristiane. Vi voglio fare vedere la parte finale adesso del concerto che dopo l'esecuzione dei diversi brani che hanno raccontato, io lo ripeto, l'ho detto nella prefazione non in maniera per niente, non aveva l'ambire di poter raccontare la storia di Maria, però i momenti più salienti che vengono raccontati nei Vangeli noi li abbiamo riproposti e li abbiamo cantati, abbinando ad ogni momento un canto dedicato a quella storia che riguardava Maria, se era le nozze di Cana, se era la Pentecoste, se era Maria sotto la croce, se era la nascita di Gesù Cristo, quindi tutti i vari momenti fino ad arrivare poi all'ascensione al cielo, quindi a Maria regina della pace regina del cielo, come viene, e tutti i momenti che vengono anche ricordati nei misteri che noi preghiamo ogni volta. Dunque, alla fine di questo concerto, il nostro organizzatore, colui che ha ospitato il coro e che ha voluto, ripeto, fortemente questo concerto, dice queste parole che io vi voglio far ascoltare e ve le tradurrò perché sono parole che noi abbiamo inteso con grande benedizione, grazia del cielo.

0: rimango qui. But don't suffer at animo. Can we give a hand again to this beautiful choir? Your Eminences,
1: Eccellenze,
0: Excellencies, Reverend,
1: Riverenti, padri, sorelle,
0: our beloved people,
1: amati fedeli,
0: I thank you from the bottom of my
1: vi ringrazio dal profondo del mio cuore di essere con noi oggi per condividere questa benedizione.
0: It has been said that,
1: si dice
0: worship,
1: che quando si loda e si canta,
0: you are praying twice.
1: Si prega due volte.
0: Today you
1: oggi ci avete permesso di pregare con voi e lodare il Signore, non solo una volta, ma tante volte. Avete innalzato i nostri cuori con le vostre canzoni in questo posto speciale. Avete dedicato le vostre canzoni, preghiere a Maria, la madre di Dio in questo posto speciale.
0: The mother of God. And this, in this special place, this special place, please.
1: Questo posto speciale, vi prego, prestate attenzione, per favore, a quella pietra dove ci sono le scritte in antico aramaico. La traduzione inglese dice che questa è la casa di Maria, madre di Marco.
0: Mark.
1: Giovanni chiamato Marco. Questa casa è diventata la prima chiesa nel nome di Maria, la madre di Dio. Quindi, quando avete lodato e cantato queste canzoni belle, l'avete fatta all'interno della prima chiesa costruita a nome di Maria, madre di Dio.
0: I pray to her.
1: Io prego Maria e credo che quando lei era a Cana, al matrimonio di Cana, era così sicura quando avrebbe chiesto a suo figlio, era così sicura che lui non avrebbe mai detto di no. Io sono qui oggi ad unire la mia voce con le vostre per pregare la Vergine Maria ad intercedere e insieme a noi pregare, accettare le nostre preghiere che rivolgiamo a suo figlio. Stiamo pregando Dio, stiamo pregando Maria, ma è bene sapere che attraverso lei preghiamo Dio e chiedere a suo figlio di accettare le nostre preghiere per questo mondo dove tutto è capovolto, dove tutto è malvagio. Gli chiediamo di stringere forti le sue mani per benedire questo mondo, di aiutarci, di non metterlo alla prova ancora una volta. Il mondo non cambierà mai se non apriamo i nostri cuori al Signore e attraverso i nostri cuori cambiati il mondo può cambiare. Lui ci ha sempre detto di essere la luce del mondo, ma quando si stava preparando per andare alla croce ha guardato i suoi discepoli e attraverso loro ha guardato anche noi e ha detto: voi siete la luce del mondo. Ma fate attenzione, quando accendete questa luce non mettetela in basso, ma portatela in alto, per cui la gente possa vederla e avvicinarsi. Voi siete la luce del mondo e voi oggi ci avete ricordato questa cosa, avete lasciato nei nostri cuori la consapevolezza che ciascuno di noi è la luce di questo mondo e diamo testimonianza di essere il sale del mondo. Vi ringrazio tanto dal profondo del mio cuore che siete qui con noi. Ringrazio Maria Vision, la TV, tutte le persone che hanno aiutato questo bellissimo coro. Non siete strane in questo posto. Voi venite da una bellissima città, Trapani, dalla diocesi di Trapani, la Sicilia, la bella Sicilia.
2: Yes.
0: E allora, fate un applauso.
1: Fate un applauso alla bella Sicilia.
0: Trapani. Thank you once again.
1: Grazie. Sono così contento. Adesso voglio continuare anche in italiano. L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. E quando ho incontrato Sabina, quando è stato Sabina? Un mese, due mesi fa? A novembre. Beh, a novembre, lei forse stava sognando di fare una tale cosa qui in Terra Santa. E quando ho iniziato a parlare con lei in italiano, lei era come sorpresa, per dire: come? Lei parla italiano? Si è presentata, mi ha detto di essere direttore del coro, che lavorava per Maria Visione, che stava facendo questa cosa. E allora le ho chiesto: perché non porti il tuo coro qui? Dove tutto è iniziato, in questo luogo tutto è iniziato, dove le preghiere sono iniziate, qui in questa terra. Allora lei mi chiese: ma davvero posso farlo? E io le dissi: certo, tutto è possibile con Dio, tutto è possibile se crediamo. Tutto è possibile se crediamo.
2: Incredibile. Incredibile ma vero?
1: Incredibile ma vero. E oggi siete qui, il tuo sogno si è realizzato. Adesso prosegue in italiano.
0: Il tuo sogno, diciamo, si è realizzato.
1: L'audio originale.
0: Siete qui con noi. Anche il vostro sogno, anche il vostro sogno. Il nostro sogno è tutto. Siete qui, grazie per essere qui. Grazie a Dio che ha preparato tutte le cose, ha preparato persone che ci aiutano, ha preparato il viaggio, ha preparato persone che vengono oggi per testimoniare e lodare il Signore con noi. Non ripeterò ancora, ma dirò un'altra volta: quello che loda il Signore, quello che canta e loda il Signore, prega due volte. E voi oggi ci avete lasciato con il cuore così toccati, avete toccato il cuore e ci avete lasciato lodare con voi e cantare con voi e pregare con voi. Per la Vergine Maria, ma non in qualsiasi posto, qui, dove questo posto è stato chiamato Chiesa sul nome della Vergine Maria. Grazie ancora di tutto il mio cuore. E se mi permettete, c'è un piccolo ricordo e regalo dal monastero di San Marco, da casa di Maria, dal nostro popolo, dai nostri arcivescovi, dove hanno partecipato con noi con amore e hanno aperto il loro cuore per noi. Qui è un mosaico scritto in aramaico. Sono versi del Vangelo e della Bibbia, scritto in aramaico. E mi è piaciuto moltissimo quando facevate, tra un brano all'altro, c'erano versi dai Vangeli, il Vangelo di Luca, Atti degli Apostoli. Questo è bellissimo, perché la Bibbia ci racconta chi siamo e figli di chi siamo, il libro della verità e la parola di Dio. Per questo mi sono ricordato direttamente, ho detto: perché non li regalo una cosa così che rimane con voi sempre. Grazie ancora. Grazie. Uno per uno. Sabina, grazie.
1: Io ancora mi commuovo. Poi non vi dico il dopo è stata una festa continua, un complimentarsi continuo, un abbracciarsi continuo, uno stare insieme in maniera diversa, perché quando si vivono queste esperienze, le persone che ne giovano di più non sono coloro che ascoltano il coro, sono i coristi, sono le persone che hanno vissuto quell'esperienza, che l'hanno accettata, voluta, perché vi devo dire che inizialmente non è stato semplice coinvolgere il gruppo, per tantissimi problemi di qualsiasi natura, tutti i problemi che vi vengono in mente, ecco, c'erano tutti, per cui li abbiamo dovuti risolvere in corso d'opera, senza però voler convincere qualcuno di questa cosa. Bisognava sentirla nel cuore, bisognava vincere tutte le tentazioni e anche le problematiche reali, ma affidarsi al Signore che in qualche modo ci aveva chiamato, e lo abbiamo fatto, abbiamo risposto di sì, siamo andati, e poi le benedizioni e le grazie sono piovute a pioggia su di noi, perché oggi ancora a distanza di mesi sentiamo forte la carica spirituale delle benedizioni ricevute in quei luoghi. Vi leggo qualche messaggio di noi stessi. Donatella ha detto: facciamo tre tenderi e siamo qui. Questo è ciò che succede anche nella nostra vita quando viviamo delle sensazioni bellissime. Non vogliamo più ritornare alla normalità, alla realtà. Vorremmo fermare il tempo affinché quel momento non passi più, eppure non è possibile, non si può restare arenate ad un momento, anche se questo è il più bello della nostra vita. Bisogna saper gustare appieno quel momento, ma poi bisogna necessariamente tornare alla realtà, scendere dalla montagna, affrontare la vita. Si potrebbe obiettare dicendo: allora che senso ha vivere quel momento? Beh, il ricordo di quell'avvenimento ci servirà nel momento in cui la vita si fa difficile. Il far tornare alla memoria quell'avvenimento ci permette di dare senso a ciò che compiamo ogni giorno. Clara ci dice: da quando io sono tornata, il mio cuore è lì, la mia mente è ancora lì, non voglio dimenticare queste emozioni provate, perché è stato troppo bello, ed è stato troppo bello stare con tutti voi. E ancora dice Donatella: nel canto di fraternità mille voci si uniscono, un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te, canto la tua forza, vento dello spirito che vieni nella libertà per unirci in te nella carità. C'è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli, come un'acqua sorgente limpida la sua pace Dio ci donerà. Apro le mie mani, offro con semplicità l'amore che ora vive in me, fino al giorno che Lui ritornerà. Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell'anima, figlio unico, dono splendido, corpo dato per l'umanità. Lieti camminiamo in te, grati annunciamo te, il mondo si illuminerà di speranza che non tramonterà. È una bellissima affermazione, una bellissima frase del Gem Verde che Donatella giustamente ha voluto proporci, perché calza a pennello con quello che abbiamo vissuto. Io vi devo dire che sono stati tutti momenti bellissimi, tutti momenti che hanno anche successivi, concerti successivi che poi vi proporrò uno per uno. Oggi vi ho voluto fare vivere intensamente questo. E guardate che ci dice Antonella: è là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te: sia pace. Vedete quanto movimento spirituale nei cuori di ognuno di noi. Su di noi ci sia pace. Lo sentivamo, ce lo scambiavamo, ce lo dicevamo, ce lo scrivevamo, perché sentivamo che questa pace era entrata in primis nei nostri cuori e avevamo il desiderio di dircelo, e di dircelo lì in quel momento. Se voi vedete questa chat del gruppo Gerusalemme, è viva, è piena di tutto ciò, ed è la cosa che a me più ha commosso. Ovviamente ve ne potrei leggere tante, però mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima puntata per raccontarvi ancora di questo viaggio che è diventata storia. Prima di tutto, storia nei nostri cuori. Grazie, grazie per essere stati con me. Alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.
1: Gesù è raffigurato mentre sta entrando
2: davanti. Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti

benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande

Signora, Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

Madre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi.

prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

i nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Con la prima lettura, tratta dall'incipit, dall'inizio di questa lettera paolina alla comunità di Corinto, possiamo dire che coloro che vegliano, coloro che sono i fedeli, i servi fedeli, sono coloro che sono certi che quel Dio rende grazie per loro. Sono coloro che sanno che non soltanto in virtù della fede, ma dell'esperienza del Signore, che quel Signore, il Signore Dio, dice sempre bene di loro. Un'altra caratteristica, sempre seguendo quanto abbiamo ascoltato di questa lettera, questi veglianti, questi servi fedeli, sono coloro che hanno imparato a dire grazie per quanti il Signore ci ha messo accanto. E oggi dobbiamo riconoscere quanta fatica facciamo a dire grazie, soprattutto non solo tra di noi, ma anche ringraziare Dio per tutte le persone, per tutti i doni che ci ha messo accanto. Quel grazie alle volte è confuso con una pretesa, o nei nostri tempi dei social e dell'intelligenza artificiale, con un like. Quel rendimento di grazie che ha invece bisogno di quell'autentica relazione, di quella capacità di stare insieme, proprio come Paolo continua, riconoscendo i doni e i carismi di ciascuno. Quindi è possibile rendere grazie al Signore soltanto se siamo ancora capaci, proprio come Gesù ci insegna, di guardarci negli occhi, di saper stare insieme, uno di fronte all'altro, e in questo grazie saperci chiedere anche scusa e saperci chiedere anche per favore, proprio senza dare nulla per scontato. E allora anche noi non soltanto entreremo in questa comunione di uomini e donne che rendono grazie, come facciamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ma anche noi già qui pregusteremo quel banchetto preparato per coloro, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, che hanno imparato a vegliare e a fidarsi di Dio e a fidarsi degli altri, proprio con un'altra caratteristica, che è quella di Santa Monica che oggi celebriamo: rendere grazie perché abbiamo imparato a pregare, abbiamo imparato a fare silenzio intorno a noi, quel silenzio che questo spazio, questa grotta legata alla figura dell'arcangelo invoca e sottolinea, quel silenzio che alle volte è anche impastato di lacrime, come è stato per questa mamma, lacrime per i propri figli, lacrime nel riconoscere questa incapacità a vivere in rendimento di grazie, proprio come era la vita di Sant'Agostino, lontana da Dio, lontana da ogni gratitudine, lontana da ogni forma di ringraziamento. E allora questa celebrazione assume proprio un carattere di ringraziamento, ma diventa ancora una volta occasione per pregare per tutte quelle mamme che continuano a piangere per l'incapacità di vedere diventare grandi i propri figli e anche viceversa. Pregare per tutti quei giovani che si sono allontanati non soltanto da Dio, ma dalla bellezza di questa vita che ci permette di innalzare in ogni occasione questo grazie che fa bella la vita. E allora, mentre preghiamo gli uni per gli altri, per le mamme e per questi figli, ancora insieme in questo spazio ci mettiamo sotto lo sguardo dell'Arcangelo Michele affinché ci protegga, ma soprattutto ci liberi da tutti quei mali che non ci aiutino, che non ci aiutano a sentirci benedetti, che non ci aiutano a metterci sotto questo sguardo di rendimento di grazia e a nostra volta non ci fanno diventare fratelli e sorelle, amici di Dio e amici tra di noi, nel nome del Signore Gesù, che sanno dire grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.